0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo di 18 anni ha appena ottenuto la patente di guida, quindi torna a casa tutto contento e appena entra incontra il nonno. Gli fa: nonno, ho preso la patente! E il nonno gli fa: bravo, bello da nonno, finalmente posso guidare, posso guidare. Senti nonno, ma mi presti la tua macchina per fare un giro con gli amici? Come dice così, il nonno gli fa: bravo, bello da nonno, sono fiero di te, però vedo che c'è ancora lì i capelli lunghi e lo sai che a nonno non gli piacciono. Allora il ragazzo gli fa: ma sai nonno, leggendo la Bibbia ho letto che Sansone aveva i capelli lunghi, Mosè aveva i capelli lunghi e anche Gesù aveva i capelli lunghi, capito? E il nonno fa: è vero, però se ci ha fatto a casa andavano tutti a piedi.
1: La notte dei gladiatori.

0: Stazione Suono Roma.
1: Oh yeah.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Buonanotte gladiatori, qui su Dimensione Suono Roma, Geppe Rino De Niro, martedì 13 ottobre 2026.
2: Giusto.
1: La sera le temperature si abbassano.
2: Si serve la trapuntina quella leggera, bisogna cominciare a mettere.
1: Creiamo la giusta atmosfera con il contenuto inedito realizzato apposta per chi ci ascolta di notte.
2: Trapuntina che dovrete utilizzare per coprirvi gli occhi perché il romanzo che sto per leggervi è a tema horror.
1: Oddio, che paura.
2: È la storia di due giovani campeggiatori, Davide e Barbara.
1: Davide e Barbara.
2: Che scompaiono nella zona disabitata di Ponte Galeria.
1: Ponte Galeria, ok.
2: Quindi. L'investigatore privato Armando, chiamato per cercare i ragazzi,
1: sì,
2: si reca nella zona e, introdottosi in una base militare segreta che si affaccia sul Tevere, scopre un allevamento dei piranhas.
1: Dei piranhas, nel Tevere, sì, i piranhas. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque da Ponte Galeria al Tevere, vabbè. A me ricorda tanto la trama del film del 1978 Piranha.
2: Ah, Piranha, questa parli quello dei pesci voraci, no?
1: Sì,
2: esatto. Sì, però qui è tutto incentrato sull'investigazione di Armando, no?
1: Di Armando, quindi sì, sull'indagine, sì, sì, che lui porta, sì, avanti. Sì, sì, e come, sì, si intitola il tuo romanzo?
2: Chiamata fluviale.
1: Chiamatela fluviale. Non esiste.
2: Come non esiste? Pure Carlo Verdone lo dice, no?

0: Abbiamo provato a metterci in contatto con la Fluviale e risulto occupato.
1: Chiamata la Fluviale, c'è sta
0: sarà,
1: pure il numero.
0: Sarà per la prossima. Geppellino De Niro vi salutano, ci congediamo qui gladiatori.
1: Esatto, ci lasciamo e vi diamo appuntamento esattamente tra 3 ore. Ci sentiamo alle 6 per la fantastica puntata della sveglia del martedì.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Buonanotte, ciao.
2: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
3: Shout out to my man Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Music History.
1: Una nuova notte con Dimensione Suono Roma, e questo vuol dire soltanto felicità. Tutti insieme, io sono Xenia, ciao a tutti. L'energia e la musica di Dimensione Suono Roma si parte con Blaze Team, People Have the Power.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Per tutti quelli che non possono o non riescono a dormire, ci siamo noi. Questa è Dimensione Sonoroma, la radio che scandisce il ritmo della capitale anche e soprattutto di notte. Le hit più ritmate tra queste Gala, Freed from Desire.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma. I wanna dance by water

0: Rhythmic History.
1: Le 4 di notte o le 4 del mattino e tutto va bene, almeno spero, me lo auguro. Ciao, io sono Xenia, ti accompagno in questo viaggio tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, fino alle 5 del mattino. Apriamo quest'ora così con Mauro Picotto e questa è Comodo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: This is the Capitol Rhythm.
1: El Ritmo.

0: History.
1: E arrivati a quest'ora, o vai a dormire se vieni da una notte sveglio, oppure hai bisogno di svegliarti. E questa ce l'abbiamo noi, una sequenza che è piena di energia, che parte con Paul Johnson, Get Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Novità!
2: Novità! Sta per concludersi l'ultimo capitolo di questa notte insieme in mia compagnia. Io sono Xenia e siamo arrivati al momento novità. Usual French Montana, David Guetta, per la nuova che si chiama Shine. Io ti aspetto in pausa pranzo alle 13. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Extended Version.
1: Buongiorno, qui su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e questa mattina insieme fino alle 6 ad ascoltare gli anni 90 e anche gli anni 2000. Quando partiva Ice Mac diventavi subito un ballerino. Due passi a destra, due passi a sinistra, il resto lo inventavi. Ma guai a chi diceva qualcosa. Ora guarda la strada, Think About the Way.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: With the band, the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Extended Version.
1: Tra pochissimo facciamo un piccolo salto nel 2002, quando Pricecats ci faceva brillare con Shine On Me, brilla su di me. Dietro il nome c'è il produttore di Ease Move, mentre quella voce che ti accende il sorriso è proprio Andrea Love. E adesso riportiamo con April 65 Blue 1999, qui su Dimensione Sono Roma, quelli che hanno fatto la storia di Dream.

0: Cosmic History Extended Version.
1: E questa dimensione sonora Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Two Times, due gli squilli che facevi alla tua cotta per dire ti penso, poi quella magari richiamava e tu entravi nel panico perché non sapevi proprio come iniziare la conversazione. Tra poco Ann Lee con Two Times 1998 e adesso Corona con The Rhythm of the Night 1993.

0: History Extended Version.
1: E nella prossima sequenza Love Connection, e prima ancora DJ Dado and Simon J qui su Dimensione Sono Roma. Diciamo la verità, già studiare era faticoso, anche concentrarsi, ma la radio ci faceva compagnia. Abbassavi il volume per rileggere l'ottantesima volta quel capitolo e poi lo alzavi perché c'era Billy Moore con Up and Down.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Nell'ultima sequenza abbiamo il Blackwood con Peace 1998. Io ti saluto e ti ricordo l'appuntamento qui su Dimensione Suono Roma alle 22 questa sera. Adesso Prezioso featuring a Marvin con Let Me Stay. Un po' quello che ho detto stamattina, lasciami ancora un po' a letto, ma non po'.

0: Buongiorno! Buon martedì a tutti! 13 ottobre 2026. Ben ritrovati nel ritmo della capitale. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe Di Rino De Niro. Anche oggi noi ci siamo!
1: E sono voci molto molto allegre. Il perché? Perché il lunedì ormai è un ricordo. Abbiamo superato lo scalino più difficile, quello dell'inizio settimana, e iniziamo tutti insieme la seconda giornata di questa nuova settimana insieme. Anche oggi 4 ore da passare fra buona musica, tanti amici che ci verranno a trovare, bambini, adulti, anche persone anziane, e soprattutto tante tante risate.
0: Com'è che cantavano i Sette Nani? Andiamo a lavorare. E quindi aspettiamo anche i vostri messaggi, perché lo sappiamo, lì fuori già svegli siete tantissimi.
1: Comunque oggi fa un po' freschetto, non so se te ne sei accorto.
0: Ricordiamo il numero, va, non mi far parlare della temperatura, grazie.
1: 393 0119 119.
0: Tutto pronto? Io direi di iniziare subito, anche perché a breve ci sarà l'almanacco del giorno oggi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in paradiso. Nel girone dei personaggi famosi ci stanno un po' tutti quelli del passato, no? Anche personaggi di una certa levatura. A un certo punto, in un angoletto di una stanza, seduti a un tavolo, ci sono Dante Alighieri e Gabriele D'Annunzio. Mo Dante Alighieri, guardando nel vuoto, fa un sospiro, fa: non è forse l'amor che muove il sole e le altre stelle? Si è girato D'Annunzio e fa: la figa, Dante, la figa!
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 94.

0: Merck & Cremont, le produzioni portano la loro firma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: 6.08 del mattino, ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Dai.
0: 393-0119-119, vai.
2: Buongiorno Rino, Natalino Fasoio d'Acuto.
1: Ciao.
2: Volevo augurarvi un buon martedì e dirvi che la giornata non è la stessa senza di voi. Oh. Grazie per la compagnia.
0: Grazie, ma tu sei noi. Troppo buono, Natalino.
1: Gentilissimo, grazie.
0: Natalino, che poi è il nome italiano di Noel, giusto?
1: Cioè, no, lui infatti si chiama Natalino Gallagher.
0: Natalino Gallagher.
1: Stavo con gli OS.
3: Giorni esauriti, oggi freddo, freddo, freddo. Buona giornata e buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, grazie, buona giornata anche a te.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Joel il Corriere.
1: Ciao Joel.
4: Ma sbaglio o stamattina fa un po' freschetto?
1: Sì.
4: Vabbè, ma tanto ci state voi che ci tenete caldo. Buona giornata a tutti i gladiatori e gladiatrici.
1: Abbiamo detto.
0: Noi siamo qui nelle giornate più fredde per tenervi caldo e in quelle più calde per tenervi freschi.
1: Cioè, siamo una sorta di climatizzatore, un programma climatizzato.
0: Bravo, dai, dai. Confermo. Senti, facciamo un grosso, grossissimo in bocca al lupo a Papa Leone quattordicesimo,
1: sì.
0: Perché insomma in mattinata, in tarda mattinata oggi sarà ricoverato al Gemelli.
1: Sì, sì. Oggi farà i primi accertamenti, ma già si è reso disponibile per questo piccolo intervento che, come dicono i medici, i suoi medici personali, lo stanno prendendo proprio all'inizio, quindi come si dice, meglio prevenire che curare.
0: Lui durante l'Angelus domenica

0: Longo, che durante un'intervista disse: il Gemelli è la mia terza casa, la prima è il Vaticano, il secondo è Castel Gandolfo e la terza è proprio il Gemelli, perché tutti i papi per qualsiasi problemuccio vanno sempre lì.
1: Sveglia!
2: La sveglia dei gladiatori.
1: Il ritmo della capitale.

0: Lose Myself, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Il nostro martedì mattina alle 6 e 16 minuti. Ci sono anche i vostri messaggi, li ascoltiamo. 393 0 119 119.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo e buongiorno Rino, Fabio da Subiaco.
1: Ciao Fabio.
2: Questa volta accompagnato da mia moglie Linda, perché stiamo andando all'ospedale perché tra poco in mattinata nascerà nostra figlia.
1: Ah, che bello!
2: Noi vi ascoltiamo e vi mandiamo un abbraccio grosso.
0: Che
2: ciao.
0: Spettacolo, grazie.
1: E allora,
0: ragazzi,
1: guarda, mi raccomando, appena nasce mandaci un messaggio e facci sapere,
0: e
1: mi
0: poi
1: raccomando, siamo molto curiosi.
0: In bocca al lupo alla mamma, che insomma ha il compito più difficile, perché
1: ma pure il padre sta lì,
0: che ha fatto il padre,
1: ma il padre soffre pure,
0: ma
1: sta
0: che
1: lì a guardare,
0: soffre, dai.
3: Ciao Rino e Geppo, vorrei partecipare al vostro gioco.
0: Ciao piccolo, sì, ma che guarda, ci fai a quest'ora già sveglio?
1: Te famo partecipare, ma pia del caffè.
0: No, il caffè bambini.
1: Perché
0: no.
1: Ti sento un po' zonnolito, piccolo.
0: Allora, i mini gladiatori giocano intorno alle 7.40, ok? Noi comunque abbiamo segnato il tuo numero e più tardi proviamo a chiamarti.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: fino alla fine. Lewis Capaldi, c'è anche lui nel nostro martedì mattina qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Prima devo carburare. Giorgio da Fiuggi, ciao, sono qui la macchia ovest, tutta pressione ragazzi.
1: Dai, Gio.
2: Un abbraccio a tutti i belli miei gladiatori.
1: Belli
2: e tutto senza stress anche oggi, eh?
0: Sempre.
2: Buona giornata, belli.
0: Grazie,
2: un abbraccio a tutti.
0: Giorgio.
1: Ciao.
0: Lui è un altro pilastro di questo programma, così come tutti voi.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Giovanni, direzione lavoro per l'ultima volta, perché oggi mi scade il contratto.
1: No.
3: Fatemi in bocca al lupo e speriamo che me lo rinnovano. Così che posso continuare ad ascoltare. Dai, gladiatori. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ormai ecco, si pensa al rinnovo di contratto, perché uno dice posso continuare ad ascoltare la sveglia dei gladiatori.
1: Ma stai tranquillo, guarda che noi portiamo bene, sicuramente ti fanno una bella offerta pure a te. Dai.
0: Tienici aggiornato, piccolissimo break e ora torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your Energy Music. Sto in paranoia come in un quadro di Goya. Take me in your arms. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Preparati alle offerte Shock Dem. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Attende una giornata di martedì con condizioni soleggiate sul Lazio dopo il passaggio dell'impulso instabile che è scivolato verso l'Adriatico. Avremo condizioni caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, atmosfera anche limpida e tersa per la presenza di venti di grecale che soffieranno ancora a tratti moderati. Portano un calo delle temperature, anche se al pomeriggio con il sole le massime toccheranno i 21-22 gradi in pianura, sulle coste e in città, anche a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori.

0: Le 6:28 del mattino, gladiatori, buongiorno. Giorno. Siamo in diretta e siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: Dai, partiamo!
0: Entra l'orchestra medievale, oggi è martedì 13 ottobre 2026. I santi del giorno, cerchiamo di capire a chi affidarci stamattina.
1: Dai, sentiamo.
0: Il primo è San Comago, ok?
1: Comgano.
0: Era difficile da pronunciare. Scusa. Vabbè,
1: poi meglio il secondo, scusa.
0: Sant'Edoardo.
1: Oh, Edoardo già è un nome più di mio, non c'ho nessuno che si chiama Comgano. Cioè,
0: no, scusa, no, mia... però magari lì fuori qualcuno. Vabbè. C'è.
1: Allora senti, mi dici l'ora un attimo che devo rimettere l'orologio?
0: Le 6:29. Sei sicuro? Essere precisi, sì.
1: Ah, ok, perché proprio oggi nel 1884
0: che succedeva?
1: Veniva istituito il meridiano di Greenwich.
0: Che bello, io l'ho visto, ecco. È stupendo.
1: Quando
0: sono stato proprio a Greenwich.
1: Un orologio, no? E si prende sempre questo come riferimento, perché il primo da lì si parte e a destra si va con i fuso orari con il più e a sinistra si va con il meno.
0: Infatti, ecco. È stato il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi.
1: Quindi,
0: di tutto il mondo. Nel 1729 oggi iniziava la costruzione della Casa Bianca.
1: Sì, l'ha voluta Trump, pensa.
0: Ma come? Non era neanche nato.
1: No, il proprio zio, James Trump.
0: Può essere, visto che sono ricchi di famiglia.
1: Da sempre. Dai.
0: Nati in questo giorno, nel 1925 oggi nasceva Margaret Thatcher.
1: Allora, le cronache giornalistiche se la ricordano, e soprattutto noi un po' più grandi, come la Lady di Ferro.
0: Iron Lady.
1: Esatto, fu il primo ministro donna a ricoprire questo ruolo nell'Inghilterra, no?
0: Lei era molto intransigente.
1: No, lei con lei passavi,
0: No, per carità.
1: No.
0: Vallo a chiedere a Hooligans.
1: Esatto, vai a chiedere.
0: L'ha risolto lei il problema.
1: Si metteva attraverso.
0: Nel 1964 oggi nasceva in Italia un giornalista che sono sicuro avrebbe litigato parecchio con la Thatcher. Marco Travaglio.
1: Grande amico di Berlusconi.
0: No, non proprio. Non direi.
1: Mamma mia, quanto se ne sono dette. Vabbè.
0: Lo stesso anno, lo stesso giorno nasceva anche Dario Ballantini.
1: Che ho scoperto un paio di settimane fa essere un mio grande fan. L'ho incontrato per puro caso alla stazione Termini, mi ha fatto un sacco di complimenti e pensa, ci ascolta, perché lui vive a Roma e è sposato con una romana.
0: Grande Dario, grande, ti saluto e ti abbraccio, auguri. Anche io, tanti auguri. Nel 1982, se seguite il nuoto, sapete che oggi nasce Ian Thorpe.
1: Beh, lui è stato uno dei più grandi prima dell'arrivo di Michael Phelps.
0: Sì, bravo.
1: Michael Phelps, bravo. Ha asfaltato tutti, ma prima di Michael Phelps c'era lui, grande campione.
0: Nel 1977 oggi nasceva anche Totò Di Natale. Che giocatore che era.
1: Giocava la Samp pure, se non sbaglio.
0: Ma che con la Samp?
1: No, con chi giocava?
0: Lui è stato un grande campione dell'Udinese.
1: Ah, dell'Udinese, scusa. Beh, lui è forte, sì.
0: Poi il 13 ottobre del 1941, chiudiamo così, nasceva uno di questi due qua,
1: Sì. Qui parliamo degli anni 60, 68, la rivoluzione. Parliamo del grandissimo e immenso Paul Simon, in coppia con Garfunkel, diventarono famosi a livello stratosferico, ma non appena arrivò la fama arrivarono anche i litigi e si separarono immediatamente.
0: Infatti, a microfoni spenti, abbiamo fatto un piccolo paragone con gli 883, no?
1: Sì, leggermente più grandi.
0: Sì, però comunque.
1: Poco, però sì, è vero, si sono separati proprio all'apice del successo, però è l'inizio.
0: Buon compleanno Paul Simon, e grazie per la musica che tu e il compare Garfunkel ci avete lasciato. Wake up, wake up.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, andiamo a rivivere i fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1983, l'anno in cui arriva al cinema Acqua e Sapone, che commedia mito di Carlo Verdone.
2: Ma è anche l'anno di Moonlight Shadow dell'indimenticabile Mike Oldfield. Sul volume!
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 83
1: che
0: gladiatori.
1: Bella sta canzone, che ricordi?
0: Spettacolo, i vostri messaggi 393 0119 119.
2: Giorni esauriti, oggi freddo, freddo, freddo. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Claudio,
0: ma mica tanto. Ciao Claudio. Dai, tutto sommato riusciamo a tenere duro.
1: Ah sì, dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori, Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: Io vado a dormire, buonanotte a tutti i miei collegucci. Atac, ciao belli, buonanotte.
0: Grazie, buonanotte anche a te, il turno è terminato. Riposati. E quindi lui sì può andare a riposo.
4: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Marregue Casini su Dimensione Suono Roma, singolo che insomma apre la strada al nuovo progetto discografico insieme.
1: Ti è accoppiata una coppiata di ferro questa?
2: Buongiorno gladiatori, dai che si comincia a sentire il fischietto proprio la mattina. Non vedevo l'ora di entrare al negozio e accendere il forno.
0: Certo.
2: Da subito entrare al negozio. Allora qui, dalla ridente zona della via Laurentina, un bacetto a tutti quanti, da Sabrina e dalla Botteguccia. Arriva Geppo e tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Sabrina. Lei è la botteguccia di via Laurentina, ormai un'istituzione, e il forno quando fuori fa freschetto insomma ti dà una bella mano poi, Tante cose buone escono da quel forno.
1: 393 0119 119. Noi siamo qui fino alle 10. Fate anche voi con la nostra Sabrina, mandate un bel messaggio e fateci sapere cosa fate quest'ora in giro.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Rossi, Rewind, le 6:50 minuti su Dimensione Suono Roma. Il comandante si sta preparando.
1: Che energia, perché c'è una catena di concerti uno dopo l'altro, uno più bello dell'altro.
0: Quelli,
1: tutti sold out.
0: Quelli che parlano bene dicono la residency, ok?
1: È vero.
0: Quindi starà allo Stadio Olimpico per diverso tempo.
1: Parecchio.
0: La stagione dei concerti 2027 qui a Roma è bella carica e bella pronta. Vasco Rossi poi a Salerno ha ricevuto nei giorni scorsi anche il dottorato honoris causa in politica e comunicazione, quindi da oggi in poi anche dottor comandante.
1: Grande!
2: La sveglia dei gladiatori.
3: You make me feel alive again.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: Romy, Elodie, la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma.
1: Sentiamo qualcuno, dai.
2: Buongiorno a tutti. E un buongiorno a Serena di Cantalice.
0: Oh, ma che vi fate? Le dediche?
1: Le autodediche?
0: Io non lo so, guarda. Ma volete rimorchiare? Già quest'ora del mattino. Oh, che mentalità,
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale.
5: A portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
7: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
0: Primo appuntamento con le news in questo martedì mattina c'è Valentina Lorusso.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli, dove subirà un intervento forse oggi per la rimozione del nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso al termine dell'Angelus, un nodulo circoscritto emerso dopo un controllo di routine. Annullate dunque tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, il decorso post-operatorio del Papa di una settimana, l'intervento forse già oggi. Un operaio di 58 anni è morto lunedì a Fiano Romano alle porte di Roma dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui lavorava. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri. All'arrivo dei sanitari della Croce Blu Sabina e del personale del 118 la situazione era già disperata. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il cinquantenne la caduta da quell'altezza è stata fatale. Non si ferma l'ondata di proteste studentesche nella capitale. Dopo il Cavour, il Montessori, il Lattanzio, il Tullio, la Vicievita, è stato il turno del liceo artistico Enzo Rossi di Via del Frantoio, dove gli alunni hanno dato il via all'occupazione. Dopo 4 anni di lavori portati avanti dalla Carro SPA per conto di Real Asset SGR, sono state inaugurate le nuove torri dell'Euro. Si tratta delle torri firmate all'architetto razionalista Cesare Ligini, aperte all'inizio degli anni 60 come sede del Ministero delle Finanze, chiuse e rimaste abbandonate dall'inizio degli anni 2000. La Festa del Cinema di Roma parte oggi, la 21esima edizione. La cerimonia di apertura sarà condotta da Emma Stoccolma. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:01.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti, 13 ottobre 2026, con voi Geppettino, De Niro, anche in questa mattinata in cui si sente una leggera giannetta.
1: Sì, sta sorgendo un po', il primo sole, esce un po' di luce, però c'è un leggero venticello che sposta le fronde e iniziamo insieme a voi la seconda ora della sveglia dei gladiatori in questo martedì. Questa è l'ora in cui torna a trovarci Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, ma è soprattutto l'ora dei bambini. Cominciate a fargli fare una bella colazione perché fra una mezz'oretta ci servono belli pimpanti, eh?
0: C'è Mini Gladiatori in sfida, quindi avete la possibilità di portare a casa la maglia ufficiale dei Mini Gladiatori,
1: esatto,
0: da indossare a scuola, nel tempo libero, ovunque.
2: Buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori. Luana, qui
1: ciao,
2: da Roma, Eur.
1: Ciao, ciao.
2: Che martedì gradevole, vero? Un po' freschettino.
1: Sì.
2: Oggi sta buono per prendere un bel cappuccino.
0: Ah, caldo.
2: Fatto con tanto amore. Io vi auguro una buona giornata, una giornata splendida. E un bacio a tutti,
1: grande,
2: ciao!
0: Grande Luana, ma senti che voce sensuale!
1: Che Luana è brasiliana, eppure quando le stanno stagionate lei c'ha il sole dentro!
3: La barzelletta di Geppo!
1: C'è un tizio, è seduto davanti a una cartomante, solo questo tizio è un po' scettico, no? Allora non fa altro che, diciamo, farsi vedere un po' contrariato, fino a che a un certo punto gli fa: senta, signora maga, se lei è davvero una chiaroveggente, mi dica, quanti figli ho io? Quanti figli ho? La chiaroveggente si guarda e fa: lei ha due figli. Sbagliato, la smetta di ingannare la gente, io ho tre figli. A maga gli fa: non ha capito, qui chi t'ha ingannato non so io.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 96.

0: Di questa storia vi voglio dire solamente una cosa: che sto tizio giapponese mi ha rubato l'idea. Questa era un'idea che volevo brevettare già tantissimi anni fa, ma un po' di distrazione lui mi ha fregato sul tempo.
1: Immaginate di essere pagati per non fare assolutamente nulla.
0: Ecco, questo è il lavoro che volevo fare io fin da piccolo.
1: È la storia di Soji Morimoto, un uomo di Tokyo diventato famoso in tutto il mondo come il nulla facente in affitto. È allora, tutto vero, eh?

0: Morimoto non fa lo psicologo.
1: No, no.
0: Non dà consigli.
1: Ma quale consiglio?
0: Non fa l'amico. Non pulisce casa. Si limita a fare presenza.
1: Pensa, allora, pensate che c'è chi lo ha pagato per sedersi e farsi spingere su un'altalena. Chi per farsi, come dicevo prima, salutarsi sul treno, sulla banchina del treno. E chi addirittura voleva qualcuno in una stanza per non stare soli. Anche perché sapete che in Giappone è molto diffusa l'usanza degli hikikomori, no? Queste persone sì. che vivono costantemente soli e chiuse in casa. E lui viene a fare compagnia. Incredibile.
0: Pensa
1: incredibile.
0: Che qualcuno lo ha chiamato anche per il supporto psicologico mentre compilava le carte del divorzio. Quindi, però lui arriva là, non parla e si limita ad esserci.
1: Che
0: okay?
1: spettacolo. Questa è una delle poche persone al mondo che io invidio.
0: In pochi anni.
1: Beato lui.
0: In pochi anni ha collezionato oltre 4.000 prenotazioni ed è una storia incredibile come a volte e dimostra come a volte il bisogno più profondo delle persone non sia quello di essere aiutate o giudicate, ma semplicemente di essere accompagnate.
1: Senti, continua un attimo qui da solo.
0: Perché?
1: Mi sposto un attimo, c'è la guardia giurata che è un po' triste, mi ha chiesto se vado lì.
0: Fatti pagare bene. Però questo vale anche per i gladiatori all'ascolto.
1: 393 0119 119.
0: Se il vostro capo stamattina vi sta rimproverando che non state facendo nulla, tranquilli, voi dovete ribadire un concetto semplice: sto facendo uno stage per mettermi in proprio.
2: Sveglia
3: la

0: L'assurda idea vincente è di Soji Morimoto, signore giapponese che ha deciso di sbarcare il lunario non facendo nulla.
1: Il re dell'ozio, anzi l'imperatore dell'ozio lo chiamerei io.
0: Tu questo. Lo chiami, ok? Prenoti i suoi servizi, lui arriva e si mette lì, mangia con te se sei da solo, ti saluta dalla banchina del treno se ne hai bisogno.
1: È il sogno mio.
0: Ma che spettacolo.
1: Io avrei voluto fare questo nella vita, tutta la vita.
0: Noi vi abbiamo raccontato questa storia perché magari qualcuno può trarre ispirazione.
2: Ciao ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao ciao.
2: Morimoto dalla Colombo. Anche oggi non faccio nulla, mi trovo qui in mezzo al traffico. Guardo gli autisti qua, delle macchine fermi e gli sorrido in faccia.
0: No, no.
2: Un abbraccio a tutti, sono mica poco arrabbiati. Ciao.
0: Non funziona proprio così. Se sorridi in faccia a un autista che è bloccato nel traffico, mi sa che a fine giornata non ci arrivi.
1: Comunque, se volete, io e Rino vediamo, credo, fuori al vostro posto,
0: certo,
1: di lavoro, sotto la Regione Lazio, davanti a un ministero. Noi vi salutiamo quando entrate e quando uscite. E se vi sentite soli, veniamo con voi al bar, facciamo colazione,
0: certo,
1: che ci portate a cena. E noi tutto questo servizio, se costa pochissimo,
0: Facciamo un prezzo di favore.
1: Cioè, 393 0119 119. Questo è il numero per le prenotazioni.
0: Sbrigatevi, perché già qualcuno ha iniziato a chiamarci. Fino a Natale siamo pieni. Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo.
1: Visita le televisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Your Energy Music.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: Ooh, what you doing? Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1957.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
17: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: Si attende una giornata di martedì con condizioni soleggiate sul Lazio dopo il passaggio dell'impulso instabile che è scivolato verso l'Adriatico. Avremo condizioni caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, atmosfera anche limpida e tersa per la presenza di venti di grecale che soffieranno ancora a tratti moderati. Portano un calo delle temperature, anche se al pomeriggio con il sole le massime toccheranno i 21-22 gradi in pianura, sulle coste e in città, anche a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.

0: Illusion, le 7:30 minuti, gladiatori, buongiorno.
1: Allora aspetta Rino, fammi leggere questo messaggio, perché questi messaggi lo sai ci riempiono il cuore di gioia. Scrive una persona e dice: buongiorno da Pisa ragazzi, vi ho scoperto un weekend a Roma e da allora non vi mollo più. Grande Michele da Pisa.
0: Oh, ma che bel messaggio.
1: Che bello.
0: Grazie Michele che continua ad ascoltarci anche da Pisa scaricando la nostra applicazione gratuita.
1: App gratuita che trovate sullo store del vostro smartphone. Mi raccomando, solo quella originale. Dimensione suona Roma.
0: In questo martedì mattina procede tutto bene? È necessario collegarsi con Emiliano Bonini?
1: Perché sei sempre prevenuto verso di lui, dai.
2: Vox Populi di Dimensione suona Roma.
0: Emiliano, facce ride.
3: Ah, raga, oggi mi serve una mano.
0: No. No, serve a noi Emiliano la mano, perché finora procede tutto alla grande.
3: Aiutatemi per favore.
0: Ma allora, rovinarmi il momento. No.
3: Dopo il successone della biografia di Geppo.
1: Grazie, un best seller è diventato.
3: Oggi è il turno di quella di Rino.
0: Ecco, ma io lo sapevo.
1: Per forza, sta cosa.
0: Io lo sapevo.
3: Mi dovete aiutare, mi dovete aiutare. Vai. Rino da piccolo era un bambino molto carino. Ok. Anche se aveva uno.
0: Allora, questo è il primo strike, come a baseball.
3: Ah, okay. Sono tutte così.
0: Questo è il primo, al terzo strike cambiamo il battitore.
1: Mi piacciono più tutti. Forza. Vai.
3: Anche se aveva una sudorazione molto acida ed emanava un odore molto caprino. Ok.
0: A posto, secondo strike.
3: Ma che bravo, ce n'ho 15, male.
0: Vai.
3: Ma non una capra qualsiasi.
1: No.
3: Ma quelle originali della Spagna, con la lana
1: merino.
0: A posto. Terzo strike, salutiamo. Lascia Emiliano là. Bonini.
1: Lascialo,
0: ci sentiamo domani. Ciao Emiliano. Ciao.
3: Pensate che a 15 anni si comprò il suo primo moto.
1: Carino, facile.
3: Ma finì sopra un manda.
1: Carino.
3: Fece un volo e distrusse tutto il moto.
1: Carino.
3: Allora a 18 anni.
0: No, ma la cosa drammatica è questo a fianco che ride, capito? Senti.
1: Vai avanti che mi sento male.
3: A 18 anni gli regalarono una macchina.
1: Uh-huh.
3: Oddio, non proprio una macchina, era praticamente un fiore.
1: Carino.
0: Che doveva andare a fare i traslochi.
1: Ah, sì, se poi si chiamano traslochi.
3: E come?
1: Si fanno del giorno, bello.
3: Lui partiva alle 3 di mattina.
1: No, poi non capisco perché i mobili li tira giù dai terrazzi.
3: Ma lascia fa. E come in primo lavoro fece il portant.
1: Questa
3: senza R, lo so.
1: Portantino,
3: E faceva le consegne per una nota casa di peco.
1: Erino.
3: Okay. Siccome non aveva il climatizzatore, abbastava il
1: finestrino.
3: Ma un giorno gli tirò.
0: Non so che dire, guarda. Sono senza parole. Guarda.
3: Ma un giorno gli ci tiravano un tempe.
1: Erino.
3: Mentre faceva una consegna nei pressi di
1: Torrino.
0: Torino.
3: Che è più lontano. Torino.
0: Cambia un po' tutto.
3: Pensate che in azienda era il più grande di tutti. E per questo motivo lo chiamavano Papa
1: Rino.
3: Ma in fondo è un ragazzo molto
1: tenero.
3: Quasi questo come un cacciato.
1: Rino.
0: Basta. Vabbè, però ragazzi.
1: Una cosa però gli va detta.
3: Ma siccome il salame la sera è molto pesante. Prima di andare a letto si prepara sempre un cana.
1: Rino. Però posso dirla una cosa?
3: Prego, prego.
1: Che se ne dica, Deviso è molto caro.
0: Diviso, il resto. Stendiamo un velo pietoso, va.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi Kistori 80.
1: Altro viaggio indietro nel tempo, salita a bordo è la nostra DeLorean, perché vi portiamo nell'anno 1987, l'anno in cui Paul Newman vince l'Oscar come miglior attore per il film Il colore dei soldi.
2: In quell'anno Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
3: Ritmi Kistori 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma, ricordo sbloccato dal 1987.
1: Sentiamo solo Sasso.
2: Rino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Se ti metti un po' a dieta, diventi anche un figo. Rino. Ciao da Stefano e Fabio.
0: Ciao ragazzi.
1: Vabbè.
0: Adesso... Mi tengo la mia pancia. Poi divento troppo bello, non riesco a gestirle
1: tutte.
0: Hai capito?
1: Adesso però archiviamo il nostro Rino, il nostro buon Rino, perché è il momento dei bambini.
0: Dai, ecco, concentriamoci sulle cose serie.
1: 393 0119 119, questo è il numero magico con il quale prenotarvi. Basta un semplicissimo messaggio con la parola mini gladiatori. Come al solito portiamo due bimbi qui in diretta con noi, a tutte e due facciamo un fantastico regalo, la t-shirt esclusiva dei mini gladiatori.
0: Tu mamma, tu papà all'ascolto, fai partecipare la tua piccoletta o il tuo piccoletto. Come fare? Molto semplice, la prenotazione avviene tramite numero, ok? 393 0119 119. Vi basta mandare la parola chiave mini gladiatori, va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale.
1: Cerchiamo due bimbi che non hanno ancora vinto, bimbi o bimbe, non c'è differenza, a tutte e due facciamo un fantastico regalo. Quindi questo è il momento in cui tu puoi mandare un bel messaggio con la parola mini gladiatori
0: e ad entrambi regaliamo la maglia dei mini gladiatori, quella originale.
1: Forza! Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc ora anche full hybrid. In pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
3: Che erdaglie sia con te!
4: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
5: Don pomeriggio, Don Cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
6: A Roma si dice a bella scendi dal piede di stallo.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
14: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR.

0: Bardella.
1: Bob Sinclair, Raffaella Carrà, Far l'amore, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Dai, che si gioca.
2: Mini gladiatori in sfida.
0: Abbiamo un piccolo mini gladiatore in ascolto. Lui si chiama Joele, buongiorno.
1: Eccolo.
0: Ciao Joele, buongiorno.
3: Allora, buongiorno.
0: Tu non sei proprio piccolissimo, cioè hai 12 anni, è vero?
3: Sì.
0: Da dove ci chiami? Di che zona sei?
3: Da Roma.
0: Allora, ti ricordi il quartiere?
3: Nomentana,
0: benissimo. È in macchina con mamma e sta andando a scuola. Allora, senti, sì. Joele, come te la cavi con l'inglese?
3: Bene,
0: perfetto, perché stamattina la prova è proprio in inglese. Noi ti diremo delle frasi in inglese e tu dovrai tradurle in italiano, tutto chiaro?
3: Va bene, sì.
0: Naturalmente, pensaci, hai qualche secondo per pensarci, vai tranquillo. Sei pronto?
3: Okay.
0: Partiamo. Allora, la prima frase è questa qui, ascoltami bene. Wash your hands, please. Wash your hands, please.
3: Lavati le mani, per favore.
1: Bravissimo.
0: Joele, grande Joele. Bravo.
1: Ascoltami, ok? Quindi il livello di difficoltà qua aumenta.
0: Vai.
1: I forgot my house keys inside my school backpack.
0: Un attimo,
1: che ci arriva, Joele?
0: Vai.
1: Te la ripeto?
3: No, ho capito.
1: Vai.
3: Ho dimenticato le mie chiavi di casa nello zaino.
1: Bravissimo, Joele!
0: Ma Joele è madrelingua!
1: Ragazzi, cioè, ma di cosa parliamo?
0: Allora, l'ultima, questa è un po' più complicata, ascoltami bene, eh. If you don't stop talking, I will block you on WhatsApp.
3: Se non smetti di parlare, ti bloccherò WhatsApp.
0: Bravo!
1: Ti blocco su WhatsApp. Mazza, sì, la risposta è esatta.
0: Ma Joele può lavorare a FAU, far traduttore questo.
1: Incredibile.
0: Grande Joele, bravissimo.
1: Yeah. Allora, sei il mini gladiatore del giorno, quindi a breve ti arriverà a casa la maglia dei mini gladiatori. Infatti, basta, chiudiamola qua, altrimenti rischiamo di fare una figuraccia. Joele, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento, vai.
3: Va bene, allora, saluto tutta la mia famiglia.
0: Sì.
3: E saluto i miei amici e forza Lazio.
1: Oh, senti, Joele, è un aquilotto, Joele.
0: Joele, una cosa, prima che te ne vai, sei fidanzato?
3: No.
0: Niente ancora, vabbè.
1: Vabbè, fa niente.
0: Allora, adesso mi raccomando, dritta a scuola e comportati sempre bene, eh? Ciao, Joele. Okay.
3: Ciao.
1: Alla prossima, buona scuola.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Pezza, i Animal, le 7.55 su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Di tanto in tanto io mi sento incompreso.
1: Perché?
0: Mannaggia. Chi è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. E buongiorno ai gladiatori.
1: Ciao.
2: Rino, non ti preoccupare. Ci stanno persone che davvero te capiscono, ma costano 70 euro all'ora.
1: Bello psicologo.
0: Uno bravo, il famoso uno bravo.
1: Ci sta.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao.
3: Rino, ma tu a scuola studiavi la pronuncia di inglese? Cioè, non mi pare.
0: Hai
3: ciao
0: ragione.
3: Olimpia da Roma.
0: Ciao Olimpia.
1: Senti che ti prendo in giro, Olimpia.
0: Olimpia, però pure quello che c'ho di fianco a me non è che mi pare, proprio uno studente.
1: Come?
0: Di Cambridge.
1: Stai scherzando, io sono laureato ad Oxford.
0: Ma dove vai?
4: Perrino, sono Livio.
0: Ciao Livio.
4: Come state? Spero tutto bene.
1: Alla grande, grazie.
4: Vi voglio tanto bene.
0: Anche
4: e
0: noi.
4: Grazie di avermi fatto o giocare e ho ricevuto la t-shirt, penso sia bellissima.
1: Grande Livietto.
4: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao. Livio, grazie.
1: Guardate questi ragazzini quanto sono educati.
0: Portala sempre con te la maglia e indossala ovunque.
1: Con orgoglio, Livio. Con
0: orgoglio. Una volta mini gladiatore, per sempre mini gladiatore.
5: Bravo. La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
11: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Calciolone! Dove sei?
15: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Buon martedì a Valentina Lorusso, con lei ora tutte le ultime dalla capitale.
16: Buongiorno da Valentina Lorusso. Papa Leone oggi in ricovero al Gemelli per l'intervento al polmone. Da controlli di routine è emerso un nodulo. Udienze sospese fino al 20 ottobre. Oggi alle 18 il rosario nella cappella del Policlinico con il Cardinal Reina. L'intervento forse oggi stesso. Droga, 5 arresti della Polizia di Stato, dosi offerte al cliente sbagliato, lo spaccio su motore, segnalazione tramite l'applicazione Upol. Sono le porte che hanno spalancato diversi scenari agli agenti della Polizia sul fronte del contrasto al microspaccio nella capitale. Sono 5 i pusher finiti in manette ed oltre un chilo il quantitativo di droga sequestrata all'esito di distinti interventi lungo l'anello periferico della città. Roberto Fiore vuole il Campidoglio, il leader di Forza Nuova scende in campo per la corsa a sindaco di Roma, si prepara a sfidare Roberto Gualtieri alle prossime amministrative. L'annuncio della candidatura arriva a pochi giorni dalla sentenza d'appello che ha confermato le condanne per l'assalto alla sede nazionale della CGIL avvenuto il 9 ottobre 2021. La Festa del Cinema di Roma si apre oggi, la 21esima edizione, cerimonia di apertura condotta da Emma Stoccolma. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. E proprio in occasione della Festa del Cinema di Roma torna in strada la linea cinema, collegamento bus del tutto gratuito predisposto per unire il centro della capitale con i principali luoghi della manifestazione, tra cui l'auditorium, parco della musica, la casa del cinema, la stazione Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì 13 ottobre 2026 a tutti. Con voi Geppellino De Niro anche oggi. Fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Oh, sorge un bel sole che riscalderà questa giornata che è iniziata comunque con un po' di freschetto. E iniziamo insieme la terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora due fantastici eventi. Antonio Giuliani con uno dei suoi interventi e soprattutto torna I Love Roma. Qualcuno di voi in quest'ora si porta a casa il nostro zaino.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in un mondo totalmente popolato da gatti, quindi una barzelletta di fantasia. Adesso a bordo di un aereo della Cat Airlines ci stanno 180 gatti, ognuno seduto sul proprio sedile che sta viaggiando. A un certo punto appare un hostess gatta e si mette in mezzo al corridoio e fa così: allora signori, la brutta notizia è che abbiamo tutte e due i motori a fuoco. Tutti i gatti cominciano a miagolare, miau miau miau. Quella buona, stai tranquilli e che siamo tutti sette vite.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Le 8 e 8 minuti, gladiatori, buongiorno. Potremmo parlarvi del fatto che Trump vuole dare il suo nome a un oceano?
1: Sì, sì.
0: Ha promesso che lo farà prima della fine del mandato.
1: Vabbè, l'abbiamo fatto noi con un fiume, non può farlo lui con un oceano, dai.
0: Perché esiste un fiume Geppo, un fiume Rino?
1: No, il Tevere è qui, che adesso ho nominato il fiume dei gladiatori, no?
0: Ah, vabbè, ma quello è un altro conto. Capito, quello poi è di tutti. Questo vuole mettersi come nome di un oceano, però vabbè, fa niente. Voltiamo pagina, ritorniamo in Italia, che è meglio. Abbiamo una splendida notizia da condividere con voi.
1: Sì.
0: Perché Civita di Bagnoregio e Bolsena si sono aggiudicate il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2028.
1: Allora io adesso mi rivolgo a chi non conosce queste due località, specialmente Civita di Bagnoregio, è assolutamente da vedere almeno una volta nella vita, perché è veramente una meraviglia per gli occhi. Cioè, ce ne abbiamo tante nel nostro paese di meraviglie e Civita di Bagnoregio è una di queste.
0: Pensa che hanno battuto, in lista c'erano anche Capri, Padova, Pozzuoli.
1: Tanta roba.
0: Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. Il titolo sarà formalmente conferito con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Cultura, che recepirà l'indicazione della giuria. Quindi avete la possibilità.
1: Tu sei mai stato?
0: No.
1: Ci devi andare assolutamente.
0: Bisogna organizzare il prossimo fine settimana.
1: Io iniziamo, ci vado spesso perché c'è un mio amico che c'è a casa lì.
0: Il tuo amico
1: Harry, sì, sì.
0: Ah, Harry Styles.
1: Harry Styles,
0: Enrichetto,
1: sì,
0: che c'ha la casa a Civita di Bagnoregio.
1: Ci vado spesso, mi invita a pranzo.
0: Mi raccomando, non presentarti a mani vuote.
1: Dai, porto sempre le lingue di gatto, a lui piacciono.
2: Wake up! La sveglia dei gladiatori.

0: Direzione Suono Roma per iniziare alla grande la vostra giornata.
1: E che ritmo!
0: Vi
1: dai.
0: Aspettiamo qui dalle 6 alle 10. Chi c'è lì fuori?
2: Gepperino.
1: Ciao.
2: Un bacione a Daniela e saluto a Sara e alle sue amiche. Ciao ciao, oh, da Moreno.
0: Ciao Moreno, grazie.
3: Ciao Gippo, ciao Rino.
0: Ciao. Ciao.
3: Siamo Stella e Ginevra.
0: Che belle che
1: ciao
0: siete.
1: Ragazze, buongiorno.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Bagno Reggio, che ricordi. I miei genitori avevano una casa, l'hanno avuta dal 1989 fino al 2005 credo, quindi andare a Civita di Bagno Reggio con il ponte, fare la passeggiata, insomma, dopo pranzo il fine settimana era d'obbligo, certo. Quindi ricordi meravigliosi e città splendida. Lo chiamano il paese che muore, ma è meraviglioso da visitare. Ciao, sono Manuela da Roma.
0: Hai ragione, ciao Manuela. Manuela. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo che Civita di Bagnoregio e Bolsena si sono aggiudicate il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2028.
1: Ma tu dimmi un posto in Italia dove quando non vai non ci lasci il cuore, soprattutto, e gli occhi, perché abbiamo tantissime eccellenze, tantissimi posti meravigliosi. Molto spesso prendiamo un aereo, facciamo 10 ore di viaggio per andare chissà dove, quando le vere bellezze ce le abbiamo qui, dietro casa.
0: E poi qui in Italia abbiamo una combo imbattibile, non sono solo posti belli, ma si mangia anche alla grandissima.
1: Senti, ma
0: quindi...
1: se 2000 anni fa antichi romani si sono fermati qua, no? Su tutto il mappamondo, ma ci sarà un motivo, e dai.
0: Supportiamo sempre le piccole realtà locali. Forza. E se dobbiamo, ecco, fare i turisti, lo facciamo anche cercando
1: a
0: di capire sotto il naso cosa di bello abbiamo. Piccolo break e poi ritorniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
1: Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford.
0: Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford.
1: Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
5: Go! Your Energy Music.
6: Zona Nord, quando mi chiamavi fra.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Autoimport,

0: Roma dal 1957, anche domenica.
1: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
2: Anche in questo martedì mattina, Gladiatori, vi regaliamo due ingressi per andare al Teatro Sistina. Dal 29 di ottobre c'è Il ragazzo dai pantaloni rosa.
3: Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia. Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere.
2: Come si gioca? Semplice, vi basta ora inviare la parola chiave Sistina a questo numero
3: 393 0119 119. Scrivi adesso Sistina e prova a portarti a casa due ingressi per lo spettacolo Il ragazzo dai pantaloni rosa al Teatro Sistina dal 29 ottobre.
2: Vi aspettiamo e vi ricordiamo anche che torneremo a giocare più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma.
3: Tutte le info le trovate sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
2: In bocca al lupo.
4: Game on.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Chiacchiere da bar.
8: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
7: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
9: Powered by
10: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Si attende una giornata di martedì con condizioni soleggiate sul Lazio dopo il passaggio dell'impulso instabile che è scivolato verso l'Adriatico. Avremo condizioni caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, atmosfera anche limpida e tersa per la presenza di venti di grecale che soffieranno ancora a tratti moderati. Portano un calo delle temperature, anche se al pomeriggio con il sole le massime toccheranno i 21-22 gradi in pianura, sulle coste e in città, anche a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: la coreografia a memoria.
1: Lo stavo ballando.
0: Mahmood, Sanremo 2024, tutta gold. Questa è Dimensione Suono Roma, le 8:27. Che vuoi dirmi?
1: Che adesso sta arrivando un altro nostro amico che porta la tuta gold.
0: Tu dici?
1: Sì, sì.
0: Ce lo vedo con Mahmood a fare la coreografia.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ragazzi, che ha tuta gold?
1: La tuta gold, quella bella tutta accessoriata.
3: Quella quella tutta già pronta. Quella che. Quella della fastidia di zanne, no?
0: Bella coatta. Quella bella coatta.
1: La bella coatta.
3: Sì, sì, te l'ho detto, la Canfini che zanne Mahmood, no? Oh.
0: Quello è il Mahmood.
3: Va bene, meno male che ha spiegato. Allora ragazzi, eccomi. Allora, come ogni giorno, prima di collegarmi con voi, per forza, diciamo.
0: Come per forza?
1: Io spero sia piacere per te.
3: Ma certo, ma inteso come che forza questo collegamento, hai capito? Che figo, capito? Che figo.
0: Franco.
3: Non stavo nelle pelle.
1: No, nella pelle.
0: Nella pelle. Ma che ti hai preso stamattina?
3: Ma certo, no?
0: Nella pelle.
3: Sì, però se qualcuno non ti sta simpatico,
0: sì,
3: ci sta nelle e non nella, capito?
1: Ah, sta sulle forze.
0: Ecco.
3: Bravissimo.
0: Un'altra cosa.
3: No, comunque stavo leggendo alcune notizie e mi sono imbattuto in un caso di mala sanità. Da una statistica, addirittura l'Italia è quella che al mondo ha la percentuale minore di questi casi.
0: Hai capito?
3: In tutto il mondo, sì. Difatti la notizia ci arriva dal Guatemala, anzi, visto di quello che sto parlando, dalla Guatemala Sanità.
0: Lo sapevi,
3: però vabbè. Però nel caso specifico, più che malasanità, malasanità non sta.
0: È punto di domanda.
3: Sì, perché un uomo, per accompagnare al primo centro sanitario la figlia poverina di 15 anni che aveva perso i sensi, dopo aver percorso più di un'ora per raggiungere questo primo soccorso, un'ora si è reso conto che la figlia non respirava più. E non aveva più polso. Così il padre ha pensato di cambiare tragitto per recarsi in una agenzia di pompe funebri.
1: Ah, dici,
3: avevamo
1: scavato subito.
3: Nel senso che dove la ragazza è stata adagiata in una cassa aperta. Solo che dopo 4 ore la ragazza si è ripresa.
1: No,
0: meno male.
3: Si è ripresa da sola. Sì, avendo avuto uno svenimento che poi si è prolungato per più di 2 ore, perché il corpo, spiega un medico, alcune volte si prende da solo il riposo che non gli è stato concesso.
0: Mi sembra giusto.
3: Mi sembra giusto, devi avvertirlo. Devi avvertirlo. Il corpo gli diceva, devi avvertire, non è che ti mi riposo come te. Vabbè, ma comunque la notizia bella.
0: Ora sta bene, no?
3: No, ma la cosa più importante è che non c'è proprio niente sta ragazza, capito? È svenuta, è rimasta, diciamo, in un sonno per un paio d'ore per riposarsi. Ma io dico, a parte insomma, un ospedale dopo un'ora di macchina, cioè veramente, o c'ha quella che i pedali, se no però c'è veramente. Ma pure il padre, no? Ma io dico, ma che te dice la testa? Cioè, e infatti la ragazza, quando ha rivisto il padre, la prima cosa che ha detto, dice, papà, mi devi portare a casa, ma porta la cassa.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti, facciamo insieme un altro viaggio indietro nel tempo, nei fantastici anni 80, di nuovo nel 1983, l'anno in cui Toto Cutugno porta l'italiano a Sanremo.
2: Mentre questa era la prima traccia della famosissima musica setta Mixage, Gazebo.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Placebo, I Like Chopin.
1: Ma qui è subito vacanze di Natale, Natale.
0: È vero, però ecco, quelli della mia generazione ricorderanno questa canzone anche perché è presente nella colonna sonora di Romanzo Criminale, la serie TV.
2: Tu sei più giovane, noi siamo la generazione della cassetta, dei mixage, e questa era la prima traccia che tu inserivi in auto, partiva, c'era subito questa canzone. Che ricordi?
0: Niente.
2: Un salto indietro nel tempo.
0: Mi hai fatto venire nostalgia di un'epoca che non ho mai vissuto. Comunque preparatevi, gladiatori, perché anche in questo martedì mattina continua la pioggia di regali.
2: Esatto, sta tornando I Love Roma, quindi al 393 0119 119, state prontissimi perché in palio c'è il nostro esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma.
0: Piccola pausa, torniamo tra poco, restate qui.
2: Da Motor City, da Città dell'Ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49%.
2: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate. Nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovole della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Sabato e domenica aperti, tutte le info su Motor City online.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Yuhu, calciolone!
5: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
13: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina prontissimi a regalarvi il nostro zaino. Tenete pronto il vostro smartphone, segnate già il numero 393 0119 119.
3: E oggi si parla di cinema, perché proprio oggi parte la festa del cinema di Roma con una 21esima edizione che riunisce star internazionali, registi affermati, nuove voci del cinema ed una ricca selezione di film italiani e stranieri.
2: Il cuore della manifestazione sarà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, lo sappiamo molto bene, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale. Piccolo aggiornamento: Javier Bardem e Julianne Moore riceveranno i premi alla carriera. Javier Bardem lo riceverà dalle mani di Paolo Sorrentino, e ad aprire ufficialmente la festa del cinema di Roma 2026 sarà il film Il rumore delle cose, diretto dal regista romano Paolo Genovese.
3: Ma se oggi volete portarvi a casa il nostro zaino, dovete rispondere a questa domanda: qual è la famosa attrice presente sulla locandina principale della 21esima edizione del Festival del Cinema di Roma?
2: Come sempre avete le tre opzioni.
3: È molto molto molto famosa.
2: Tutte e tre sono nate a Roma, ma solo una di queste è il volto del manifesto della 21esima edizione.
3: Le attrici sono le seguenti, udite udite: Sofia Loren, Monica Vitti o Anna Magnani?
2: 393 0119 119, se anche voi volete provare a portare a casa il nostro zaino, rispondete correttamente a questa domanda: quale famosa attrice nata a Roma è presente sul manifesto ufficiale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma?
3: Vi ripeto le opzioni: Sofia Loren, Monica Vitti o Anna Magnani. 393 0119 119, il più bravo ma soprattutto il più veloce si porta a casa lo zaino.
1: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Anche oggi siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. In collegamento c'è la fortunata gladiatrice che si chiama Flavia.
2: Ciao Flavia, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Benvenuta in diretta su Dimensione Suono Roma. Allora, conosciamoci al volo. Dici di che zona sei e che cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, io sono nata a Roma, vivo nel quartiere Suono del Trionfale, sì. Diciamo come quartiere, e faccio la portiera qua in zona sempre.
2: Benissimo, benissimo, stai qui vicino a noi, mi dicevi, bene,
3: sì,
2: bene.
3: Sì,
2: allora,
3: sì.
2: Flavia, per noi hai già vinto lo zaino, ma per ufficializzare la vittoria ti rifacciamo la domanda in diretta.
3: Va benissimo.
1: Ti abbiamo chiesto, Flavia, questa mattina, lo abbiamo chiesto anche a tutti i gladiatori all'ascolto, l'attrice nata a Roma presente sul manifesto ufficiale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, e avevi come sempre le tre opzioni:
2: Sofia Loren, Monica Vitti o Anna Magnani. Qual è la persona presente sulla nuova locandina?
3: Naturalmente l'iconica Monica Vitti.
1: Risposta grande esatta.
2: Flavia, brava Flavia, complimenti.
3: Grazie ragazzi.
1: Maria Luisa Ceciarelli.
2: Esatto, nome
1: nata
2: d'arte,
1: a Roma il 3 novembre del 1931.
2: Lei, oltre ad essere stata una grandissima attrice, era veramente una vera e propria romana doc. Brava Flavia, ti porti a casa
3: vero.
2: Il nostro zaino che ti verrà recapitato a breve. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te. Vai.
3: Allora, saluto i miei bambini, Viola e Tommasino. E Gianluca.
1: Salutiamo anche noi. Ciao, alla prossima.
3: Grazie ragazzi, grazie, buona Flavia. Giornata. Ciao, grazie.
0: I love Roma. I love Roma. You and me. Yeah.

0: Le 8:56 in questo martedì mattina dobbiamo salutare un gladiatore che purtroppo non si firma, ma che ci sta ascoltando da Osaka.
1: Da Osaka!
0: Lì è pomeriggio. Ci ascolta tutti i giorni tramite il sito dimensionesuonoroma.it. Ci scrive: siete grandi, mi fate tanta compagnia trasmettendo dalla città più bella del mondo. Lui è catanese e lavora all'estero e in passato ci ha ascoltato anche dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Australia, da Singapore e ora anche dal Giappone.
1: Aspetta, fammi vedere un attimo quant'è la distanza Roma-Osaka.
0: Controlla, controlla.
1: 10.050 km.
0: Oddio.
1: Oh, stop, funziona bene, eh?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Al via da oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre. Oltre ai concorsi internazionali, con la partecipazione di numerosi protagonisti e star da tutto il mondo, per il secondo anno una sezione speciale sarà dedicata ai documentari. Previsti anche numerosi incontri con il pubblico e masterclass. Le piccole librerie di Roma avranno la possibilità di mettere tavolini all'esterno, con occupazione di suolo pubblico e somministrazione cibo e bevande. Lo prevede una delibera approvata dall'Assemblea Capitolina per sostenere i presidi culturali di prossimità. Da domani al 16 ottobre torna a Cinecittà Studios lo Young International Forum, con incontri, laboratori e confronti tra giovani e università, istituzioni e professionisti. Nella mattinata inaugurale sarà presentato il rapporto Università 2026. Per info vai su comune.roma.it.
0: Buon martedì di nuovo a Valentina Lorusso, con lei tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Papa Leone oggi sarà ricoverato al Gemelli, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone, di cui ha parlato lui stesso il pontefice. A quanto riferito il Vaticano, dovrebbe andare al Gemelli in tarda mattinata. 71 anni, potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Non solo IRPEF, addizionali e tributi comunali pesano sui bilanci delle famiglie nel conto della pressione economica che grava sui cittadini, entrano anche le sanzioni stradali. Secondo il dossier UIL Lazio Eures, nel 2025 le multe per violazioni del codice stradale hanno prodotto 227 milioni di euro nel Lazio. A fare la parte del leone ovviamente è Roma. 5 arresti, oltre un chilo di droga sequestrato, è il bilancio di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro il microspaccio a Roma tra Colli Albani, Mentana, Bastoggi, via Pianuova e Torre Angela. E un nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato ha interessato la periferia est della capitale. Il bilancio è di 250 persone identificate. Uno di questi accertamenti ha consentito di rintracciare all'interno di un centro di accoglienza straordinaria a Castelverde un cittadino nigeriano destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, in forza del quale dovrà espiare 6 mesi per reati in materia di stupefacenti. Siamo allo sport con il calcio. Chiusa la sesta di Serie A, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Questa sera torna alla Champions League, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli in trasferta dal Villarreal, domani la Roma riceve il Real Madrid. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: buongiorno! Buon martedì a tutti! Il calendario dice 13 ottobre 2026. Ci presentiamo anche noi due, Geppellino De Niro con voi fino alle 10.
1: Siamo nel bel mezzo dell'ottobrata romana, perché anche
0: sì,
1: oggi è una bella giornata, c'è un bel sole e iniziamo insieme l'ultima ora di questa puntata del martedì. In quest'ora Antonio Giuliani e soprattutto in un altro momento gioco, c'è la biga dei gladiatori, ma c'è anche un'altra sorpresa.
0: Esatto, perché sono passate a trovarci due ascoltatrici che hanno vinto il gioco Sfida il Conduttore.
1: Una è la vincitrice di Sfida il Conduttore, che ha portato il più uno come al solito. Fra pochissimo ve le presentiamo, sono due ragazze che sono venute a trovarci e ci fa molto piacere.
0: Prima però c'è l'argomento da lanciare al 393 0119 119, perché ieri stacco dalla radio, vado al centro commerciale e chi ti trovo lì?
1: Chi ha trovato?
0: I ragazzi con lo zaino. A quell'ora non devono stare in un centro commerciale.
1: Avranno malinato la scuola?
0: Hanno fatto sega.
1: Come si dice a Roma?
0: E quindi vi chiediamo, ai vostri tempi,
1: sì,
0: quando facevate sega a scuola, dove andavate di bello?
1: Vabbè, dopo te racconto.
0: Tu ne avrai di storie da raccontare.
1: Anche perché ho fatto più volte sega che quelle presenze a scuola, quindi cioè, potevo fare la guida turistica. Io
0: andavo all'aeroporto, ok? Io avevo il liceo. E ora ti spiego.
1: Ma c'è un
0: attimo. Andavo a battermi le corse. No, io avevo il liceo nei pressi dell'aeroporto di Capodichino.
1: Ho capito che facevi.
0: All'interno dell'aeroporto c'era una famosa catena di fast food.
1: Conosco.
0: Ce ne sono due, una che inizia con la M e l'altra che inizia con la
1: quindi
0: B.
1: Quindi dopo che ti hai rubato due o tre valigie andavi a mangiare.
0: E dovevo festeggiare.
1: Certo, scusami.
0: Quindi io quando facevi marinavo la scuola andavo lì in aeroporto e con gli amici poi mangiavamo.
1: Invece quando ero piccolo io abitavo vicino al Luna Park. Una volta
0: figurati.
1: A Roma c'era il Luna Park.
0: Figurati.
1: Era punto fisso mio e di tutti i ragazzi che facevano sega, no?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due carabinieri telefonano al comandante in preda al panico e il maresciallo risponde, fa: pronto? Maresciallo, presto venga, siamo andati a comprare il giornale. Quando siamo tornati in macchina ci hanno rubato tutto, qui non c'è più niente, ci hanno smontato tutto, il volante, la leva delle marce, il freno a mano, tutto, la macchina è devastata, la prego, venga subito. Capirai, il maresciallo si piglia il cappello, esce dalla caserma, corre subito da questi, quando arriva là si guarda e fa così: deficienti, vi siete seduti sui sedili dietro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonaroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: qui su Dimensione Suono Roma, le 9:10 minuti. Vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 di raccontarci dove andavate, ecco, quando facevate Sega a scuola.
1: E non mentite, perché tanto no. Sega avete fatta tutti, eh?
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ancora rido per la barzelletta dei carabinieri. Comunque, adesso li cambista.
1: Ciao,
2: Ale. Io alle medie, quando facevo Sega, sì, dove che andavo? Stavo a Circonvallazione Gianni Colenzi, sì, andavo a Trastevere Games. Geppo sicuramente se lo ricorda.
1: Come, non mi ricordo.
2: Grandi ricordi, tanti. E poi niente, un abbraccio forte.
0: Grazie, era... così lì spendevi tutta la paghetta nei cabinati.
1: Era la sala giochi di Trastevere, una sala giochi enorme, dopo chiuse ci finsero un McDonald's, dopo il McDonald's pure l'hanno tolto. Comunque era l'unico punto, diciamo, una vera e grande sala giochi, e per non arrivare al Luna Park, perché le sala giochi più belle stavano al Luna Park. Però qualcuna pure in città, tipo questa c'era. Grazie,
3: buongiorno,
1: ricordi.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Meltana.
1: Tutto
3: bene, Geppino. Tutti al Luna Park, c'è, tutti al Pincio, facciamo sì che la grande, quanto se stava bene quando non capiamo la mazza. Buona giornata a tutti, belli, bene, dai, bene, giornata bella pizzicante.
0: Però di quei tempi ci restano quei ricordi, no? Che bello, ti permettono di vivere le cose in maniera
1: che poi,
0: diversa.
1: Al Luna Park era pieno di ragazze, perché non facevano sega solo i maschi, no? E quindi era il classico punto dove ti incontravi e facevi amicizia, no?
0: Senti, noi questa mattina stiamo facendo amicizia anche con l'ascoltatrice che ha battuto me nel gioco sfida il conduttore, quindi ha avuto la possibilità di passare

0: canzone.
1: Lo abbiamo buttato dentro.
0: Sto signore accanto a me.
1: Ma chi è?
2: Rino De Niro.
1: Beh, nome e cognome.
0: Perché ha visto tutti i film da Tussio.
1: Per quello.
2: No, vi seguo sempre sulla radio dalla mattina alle 6.
1: Hai visto? Ti abbiamo portato qua per fare un tour della radio e poi più tardi c'è anche la possibilità di fare colazione, ok?
0: Esatto, lei non è sola però,
1: No.
0: Oggi si è portata alla scorta.
1: Esatto.
0: Perché abbiamo la figlia Serena e il marito Marcello, quindi tutta la famiglia al completo, giusto?
1: Saranno
2: sì,
1: qua
2: esatto.
1: Fino alle 10, quindi tenetevi pronti perché poi dopo chiediamo anche a lei dove andava quando marinava la scuola.

0: Che ridere ascoltando i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Vai, sentiamo qualcuno.
0: Dove andavate quando facevate sega a scuola?
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Ilenia da Roma.
0: Ciao Ilenia.
2: Allora, quando marinavo la scuola, in realtà io ero un po' sfigata, perché alle superiori ad esempio avevo mio padre che era il collaboratore scolastico, no, quindi poco sì che potevo fare, che mi beccava subito, fare, quindi io se dovevo, non andavo a scuola, io dicevo tranquillamente e non andavo. Però quelle poche volte diventata maggiorenne, quelle poche volte che facevo sega, andavamo a Villa Panfili oppure al centro verso Giannicolo oppure verso Trastevere, ci fermavamo poi al fast food, cioè il grande McDonald's, e poi niente, tornavamo a casa.
1: Vabbè, diciamo
0: ragazzi,
2: buona giornata a tutti.
0: A te, grazie per questo messaggio. Che sfiga però avere il papà collaboratore scolastico.
1: Diciamo però che Roma ti offriva tanti posti, cioè quando non andavi a scuola, voglia è cosa che potevi fare, cioè.
3: Ciao Rino, ciao Zeppo, Laura da Monterosi. Io quando facevo sega era una finta sega, perché avvisavo mia nonna che lavorava in via San Lorenzo Lucina all'ordine dei giornalisti e prendevo e me ne andavo in ufficio da lei tutto il tempo. Quindi però quanto mi divertivo, quanto mi piaceva. Un abbraccio a tutte e due, ciao.
0: Eliso, grazie, un abbraccio anche a te.
1: Ma che andavi a fare?
0: E lei stava spesso
1: scriveva
0: capita,
1: a macchina?
0: No, vabbè, se, già soltanto seguire la nonna mentre lavoravo oppure stare in un ambiente di soli adulti, comunque già quella era un'esperienza diversa.
1: Ma non vedete che ognuno sceglie poi in modo suo.
0: Ovvio,
1: no?
0: Sofia, tu dove andavi di bello quando marinavi la scuola?
4: Allora, noi con i motorini ce ne andavamo a Fiumicino ad Ostia al mare.
0: Ok, perché?
1: Perché Sofia abita
0: è di zona.
1: Abita a Torre in Pietra, vero?
4: Sì, esatto.
1: Ecco, quindi gli rimaneva sicuramente più facile arrivare lì.
4: Esattamente.
0: E Sofia mi ha confessato anche una cosa che però non possiamo dire a microfoni aperti, perché su quel motorino c'era un po' di folla, ok? Basta, non aggiungiamo altro.
1: Ma sono passati tanti anni ormai.
0: È andato in prescrizione, andato.
1: 2/3, dove stai in 2 stai pure in 3.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, vabbè, comunque Sofia ha vinto sfida il conduttore, sarà con noi fino alle 10 insieme con il marito Marcello e la figlia Serena.
1: Sì, che Serena è un po' timida, ma adesso ve la presentiamo e facciamo parlare anche lei.
0: E tra poco ritorna anche Antonio Giuliani, restate qui.
1: Ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai.
0: Un esempio, Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Darkline.
1: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre.
0: La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando. Go! Your Energy Music.
5: A sparire come c'è.
6: Tra poco su Dimensione Suono Roma. Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport, a Roma dal 1957. aperte anche domenica.
12: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Pasta di semola Armando, 500 grammi, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
13: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. www.fiori.it

0: Sanremo 2023, Lazza, Cenere, Dimensione, Suono Roma, alle 9.32, Gladiatori, buongiorno.
1: Ci siamo!
0: Dove andavi quando marinavi la scuola? Domanda che giriamo anche ad Antonio Giuliani, eccolo.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
3: Ragazzi, allora io dopo 4 anni di programma insieme cominciavo a provare un, diciamo, un 5% di bene.
1: Ah, vedi, che bello, sempre dal molto piccolo.
3: Sì, nei vostri confronti.
0: Ti eri sbloccato.
3: Con questi argomenti, mo vado a ritornare, che non è manco carino, va a dire così. Almeno 5 che avevo quando ho cominciato con il vostro programma. Cioè,
0: perché?
3: Mi sono anche nervosito. perché due provvisori sono andati. Ma chi se lo ricorda?
0: Quando io marinavi la scuola, dove andavi? Antonio, dai, è passato
3: ma non
0: tempo.
3: Si può, non me lo posso ricordare quando facevo sega, dove andavo. Io comincio ad avere una certa, capito? E non mi nascondo, non mi nascondo a dirlo, come invece fanno tanti miei colleghi detti VIP. Io l'età l'ho sempre detta.
0: Quindi anche i ritocchini,
3: no, io non faccio nessun ritocchino. No, per carità. No, io però io la mia età la dico, l'ho sempre detto.
0: Quanti anni hai, Anto?
3: 8.
1: Ma come, io ho capito 48.
3: No, bravo. Bravo, sicuro è quello,
1: quello
0: secondo me qualcosina in più, però andiamo avanti.
3: Va bene, sì, ma questo perché io ho detto il 5% in 4 anni, che non è tanto, insomma. E quindi tu hai detto ma vabbè, andiamo avanti, dai.
1: Cioè,
3: no, stai
1: tutto tu,
3: no, perché ritocchino è qualche anno in più, capito? E ride, senti come ride?
1: No, vabbè,
3: è normale, il sorcio,
1: no.
3: Il sorcio.
1: Oggi è lui il sorcio.
3: Allora, così voi mi costringete ad entrare in modalità, ma che si ricorda? Cioè, capito? E io non mi posso ricordare quando. Adesso mi sono ricordato. Adesso. Adesso proprio ci ho avuto un lapsus.
0: Un lapis. Una matita.
3: Sì. Dai, per cortesia, su. Io quando. A parte che adesso i ragazzi è molto più difficile, no? Fare sì che adesso.
1: Rispetto all'epoca sì.
3: Perché adesso che hanno i telefonini, sono controllati.
0: No, ma poi a scuola c'è il registro elettronico. Quindi sì.
3: Non solo quello,
0: ma
3: tante mamme hanno l'app dove vedere il figlio dove sta, dove non sta, e poi l'intelligenza, la grande intelligenza di questi ragazzi dei giorni nostri, che magari fanno sega e poi si fanno la foto, che ne so, a Villa Borghese, bravo, e la postano. Allora sei un cretino, sei un cretino.
0: Peccato.
3: Oh, però adesso mi ricordo, io quando facevo sega andavo dal falegname.
0: Ma
3: come andavo?
1: Ma che c'entra?
3: Non vi dico quando la marinavo, andavo. Meglio così, guarda.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sonic History 80.
1: Ritorniamo indietro nel tempo, non soltanto con i vostri messaggi, ma anche con la nostra musica. 1988, al cinema arrivava Il piccolo diavolo con Roberto Benigni
2: e con il grande Walter Matthau. In quegli anni Rick Astley con la sua meravigliosa Together Forever.
1: Su il volume
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: da Verrazzano.
1: Giustamente uno che fa il tecnico nautico solo il galeone può andare. Ci andava a porto lui.
0: Poi qualcuno ci scrive: io andavo alla Rocca dei Borgia a Camerino.
1: Ah, vedi, vedi quante cose si scoprono.
0: Perché non c'è soltanto Roma, no? E no, quindi ci sono anche altri
1: se
0: luoghi.
1: Sei di Viterbo, sei di Latina, non è che vai all'Euro, certo.
0: Archiviamo l'argomento scuola, archiviamo l'argomento dove andavi quando marinavi la scuola, perché siamo pronti con voi a giocare. Quindi salite a bordo della biga, tirate fuori i vostri smartphone e mandate ora un messaggio al 393 0119 119.
1: Esatto, perché torna la biga, uno dei giochi più amati della sveglia dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, o si vince insieme o si perde insieme. È un gioco di velocità, coordinazione e soprattutto sveltezza, perché sembra facile ma 45 secondi volano. Quindi prenotati adesso al 393 0119 119, con un semplice messaggio con la parola biga.
0: Cosa mettiamo in palio? La maglia ufficiale della sveglia dei gladiatori.
1: Doppia maglia per tutti e due i concorrenti. Portarsi a casa la vittoria è semplicissimo, i vincitori potreste essere proprio voi.
0: 393 0119 119, questo è il momento di inviarci la parola chiave biga. Fatevi sotto.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.it.
10: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: Sold Sign, Ace of Base 1993. Gladiatori, buongiorno. Su Dimensione Suono Roma si gioca di nuovo
1: la biga dei gladiatori.
2: I nostri aurighi sono pronti a salire a bordo della biga. Loro sono Angelo e Giorgio.
3: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi,
0: li conosciamo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e due. Allora, conosciamoci al volo. Partiamo da Angelo. Angelo, di che zona sei? Da dove ci chiami e che fai di bello?
3: Io sono di Roma Nord, Montemario.
2: Bene.
3: Lavoro in depurazione.
2: Depurazione. Ok, quindi ti occupi dei depuratori, ho capito bene?
3: Mi occupo dei depuratori.
2: Ok, ok.
0: Montemario, non... zona mia, quindi Angelo, comportati bene, fammi fa bella figura. Conosciamo anche Giorgio, da dove ci stai ascoltando tu e cosa ti fai di bello nella vita?
4: Allora, io sono di Monterosi, anche se in realtà sono di Roma,
2: okay.
4: E sto in polizia locale, anzi colgo l'occasione per salutare i miei colleghi di Sacrofano, che Getto conosce bene perché è venuto da noi a San Biagio, alla festa del patrono,
2: è vero.
4: A deliziarci, siamo stati molto felici di averlo avuto con noi.
2: Senti Rino, senti.
0: No, io pensavo che ti arrestassero di tanto in tanto, perciò conoscevi bene quel comando.
4: No, chi lo vuole, Rino?
0: Capito Giorgio, sì, lo dice a me 4 ore al giorno, tutti
2: grazie,
0: i giorni.
2: Grazie. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo. La biga è un gioco di velocità, ma soprattutto di coordinazione, perché adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo, che sembrano tanti, ma basta che c'è qualcuno dei due che si impunta e i secondi scorrono veloci. Vai Rino.
0: Questa mattina dovete elencarmi nomi di battesimo che iniziano con la lettera M
2: di Milano.
0: Vai, Angelo.
3: Marco.
2: Giorgio.
3: Matteo.
2: Angelo.
3: Melissa. Michele.
2: Angelo.
3: Mattia.
0: Ok, siamo a 5. Marianna.
3: Sì. Michelangelo.
2: Vai.
3: Michelangelo. Mirko.
0: Vai. Mirko.
3: Margherita.
0: Margherita.
3: Massimo.
0: L'ultima. Ok.
3: Grandi, Angelo,
0: ragazzi.
2: Questo è lo spirito giusto per affrontare la biga, la coordinazione e la velocità. Bravo Angelo, bravo Giorgio, vi portate a casa la vittoria e soprattutto vi portate a casa la nostra t-shirt.
0: Stamattina era facile, dai, quindi sono riusciti a completare.
3: È vero, dai.
0: Nei prossimi giorni vi arriva la maglia a casa. Angelo, Giorgio, se volete salutare qualcuno, questo è il vostro momento.
3: Mia moglie Ann e mia figlia Annalisa.
0: A posto.
2: Salutiamo anche noi, Giorgio.
4: Allora io saluto mia moglie Paola e le mie tre splendide figlie Valeria, Ludovica e Virginia. Grande, e tutti quelli che mi conoscono.
0: Un abbraccio a tutti voi.
2: Un grande abbraccio a tutti.
4: Grazie.
2: Voi. Ciao ragazzi.
4: Grazie.
1: Ciao. Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Michiko, giusto? Così dice? Michiko.
1: Volevo modificare un po' il testo, però.
0: E magari con l'intelligenza artificiale ti fai aiutare.
1: L'ho fatto con Gianmarco Callati qualche tempo fa, adesso aspetto che arriva che mi faccio aiutare.
0: È tipo Mogol Battisti, esatto. Qua è roba seria. Vabbè, comunque, gladiatori, vi abbiamo accompagnato fino a questo punto della mattinata, vi lasciamo con Gianmarco Callari e salutiamo anche Sofia, Serena e Marcello
1: che ci sono venuti a trovare e adesso vengono a fare una bella colazione con noi. Ti sei divertita, Sofì?
2: Moltissimo.
1: Questa è la cosa più importante.
0: Facciamo salutare, venite anche Serena e Marcello. Vai, Serena, avvicinatevi al microfono, avvicinatevi, forza, salutate anche voi. No, senza, anche senza cuffie, vai, vai.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Questa è la Serena,
0: Che bello, Marcello invece
1: Marcello
0: niente.
1: Sta seduto.
0: Sta nel chill Marcello, se la prende con comodo.
1: Se sta sveglia, adesso facciamo un bel caffè Marcello.
0: Doppio. Allora, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori, domani torniamo alle 6 in punto con la fantastica puntata di metà settimana. Siamo già mercoledì quasi, eh?
0: Geppe e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao. Ciao.
3: Se sentimo domani, ciao!

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi!
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
4: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Valentina Lorusso. Momenti di paura nel tribunale di Piazzale Clodio. Tenta di entrare con 4 coltelli di grosse dimensioni nello zaino, è arrestato dalla polizia. A fermarlo sono stati i vigilanti 6 metal detector della città giudiziaria che hanno scoperto le lame e allertato gli agenti del commissariato. L'uomo arrestato, un 46enne residente a Bisceglie in Puglia, si tratta del secondo arresto in poco tempo per porto di coltelli. Alla Sapienza tornano le tende, segnale che la protesta degli studenti si propaga. Dopo Piazza Bologna e con l'Ateneo Romano, anche Piazza Montecitorio si manifesta per il diritto all'abitare, in generale gli studenti in particolare, contro affitti ormai a prezzi inaccessibili. Un bando comunale per intercettare soggetti privati in modo da recuperare i cinema dismessi della capitale. Stiamo per pubblicare un bando di primaria importanza basato sull'idea dei terzi luoghi, nel quale metteremo a disposizione risorse concrete. Ci rivolgiamo ai proprietari, agli esercenti o a chi ha titolo per gestire le sale. Con queste parole l'assessore alla cultura del Campidoglio Massimiliano Smeriglio ha annunciato l'arrivo di un bando che mira a recuperare le sale dismesse. Papa Leone oggi sarà ricoverato al Policlinico Gemelli, dove subirà un intervento per la rimozione del nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso. Il pontefice dovrebbe andare in tarda mattinata, a 71 anni, potrebbe essere operato oggi, anche se ancora non è stato specificato. Il calcio: questa sera torna la Champions League, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli con il Villarreal in trasferta, domani a Roma arriva il Real Madrid. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Sono le 10.
6: Le hit che hanno fatto la storia.
4: E vabbè, dai, ci siamo. Iniziamo anche la seconda parte di questo martedì 13 ottobre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccolo presente. Voglio ringraziare i nostri gladiatori Gepperino, anche i nostri ascoltatori che ci hanno fatto compagnia stamattina. Un sacco di risate anche nel fuori onda. Iniziamo con la nostra musica, con un successo che ci riporta alla fine degli anni 90.
7: Rhythmic History 99.

Boys Noise Getaway su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, eccoci qua, 10.13 anche stamattina. In mia compagnia sono Gianmarco, ma oggi la scena è tutta per la Festa del Cinema di Roma. Parte ufficialmente la 21esima edizione fino al 25 di ottobre con una pioggia di stelle, di film. Ci saranno proiezioni, anteprime, incontri con il pubblico. Anche il cuore della manifestazione chiaramente sarà l'Auditorium Parco della Musica. Ad aprire, come abbiamo accennato anche nei giorni scorsi, è Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese. Esatto, lo stesso regista di Perfetti Sconosciuti, cioè un film che non nominiamo a caso, ma proprio perché ha lasciato il segno. Nel cast ci sono tra gli altri Manuela Fanelli, Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi. E poi grande novità, perché quest'anno le porte della Festa del Cinema di Roma saranno aperte alle fiction con alcuni casi di reunion. Davvero interessante. La cosa bella è che poi potremmo partecipare anche noi. Infatti sul sito della festa troviamo il programma e i biglietti per le proiezioni, che sono aperte a chiunque, quindi aperte al pubblico. Dunque, invece di stare sul divano 10 ore, quale film guardiamo, questo no, c'è chi lo sceglie per noi, abbiamo risolto un grande problema.

0: Partenope su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di sfilata, parte la festa del cinema di Roma proprio oggi, parata di divi, di dive sul red carpet, tra l'altro annunciato tra i protagonisti anche Lorenzo Giovanotti. Siamo abituati a sentirlo, ad ascoltarlo in radio, no? Quindi la sua musica, ma venerdì 16 alle 9:30 di sera in Sala Sinopoli verrà presentato Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, diretto da Dario Zonta, Carlo Zoratti. È un film che ripercorre il viaggio addirittura dagli inizi proprio, quindi dalle piccolissime radio locali fino ai concerti che poi è arrivato a tenere davanti a folle enormi, in mezzo le canzoni, i viaggi, la bicicletta, insomma tutti quei pezzi di vita che abbiamo imparato a riconoscere anche nella sua musica che tra l'altro è diventata in parte, no? Colonna sonora della nostra, almeno per quanto riguarda dei piccoli episodi.
1: Dimensione

0: Pronto, chi è? Rispondono Lady Gaga e Beyoncé, magari. Telephone, la loro hit ascoltata stamattina su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. E adesso...
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Abbiamo affrontato il discorso cinema e adesso musica. Arrivano, 4 hit senza interruzioni, Daft Punk, Pharrell Williams, prima di tutti c'è Peggy Goo.

0: oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione su

0: Non so perché, ma quando leggo o sento 1996 lo associo proprio alla collezione che avevo all'epoca di carte, anzi di schede telefoniche, che erano coloratissime, erano meravigliose, andavano di moda tantissimo, forse insieme ai francobolli e qualcos'altro, proprio nell'anno in cui usciva il disco di gala. Appuntamento con la storia del ritmo qua su Dimensione Sonora. Roma, era Free From Desire.
1: Sveglia gladiatori!
2: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
1: Qual è il
2: spesso
1: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
1: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
1: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
3: Sveglia dei gladiatori.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

Frequencies, Are You With Me? Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, e stamattina cercheremo di dare una risposta a una domanda che è apparentemente molto semplice, anzi può rispondere anche te: quanto è bella Roma? La risposta non la daremo noi romani, che siamo chiaramente di parte, ma ce la darà una classifica internazionale.

Candela, Noelia c'è anche lei stamattina in questo martedì 13 ottobre su Dimensione Solo Roma. Buongiorno a tutti da Gianmarco. È uscita questa classifica che elenca le città preferite di anno in anno nei lettori di questa rivista importante di viaggi con The Nas Traveler, che può rispondere alla domanda quanto è bella Roma. Ognuno di noi ha la propria risposta, chi dice la città più bella del mondo, qualcun altro invece tende un pochino a criticarla, quindi di base la risposta è soggettiva. Adesso c'è sicuramente più oggettività in questa classifica. Vince a mani basse Bangkok, seguita da Parigi e Istanbul, seconda e terza. Bangkok che conquista i lettori, i viaggiatori, per i suoi contrasti, quindi si trovano templi antichi accanto ai grattacieli, mercati pieni di cibo di strada e ristoranti stellati. Ma la notizia, signori miei, è che al quarto posto è stata premiata quest'anno proprio Roma. Ecco qua, bella notizia, apprezzata anche perché, oltre chiaramente le bellezze, è una città che richiede tempo e in cui c'è sempre qualcosa da scoprire. Questa cosa non sottovalutiamola, è un invito anche per noi romani a rallentare, a scoprire dettagli della nostra città che non abbiamo magari mai osservato a causa della fretta. Cioè ogni tanto, oh, va bene che ci abbiamo fretta, dobbiamo correre al lavoro da quell'altra parte di Roma, però calma, tu dici una parola come darti torto.

0: Up con Wiz Khalifa su Dimensioni Suono Roma. Tempo di tornare in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buongiorno da Valentina Lorusso. Siamo rimasti tutti colpiti della serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che, come lui ha detto, siamo all'inizio di questa difficoltà e si possa al più presto risolvere il problema. Così il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno riguardo l'imminente intervento chirurgico di Papa Leone al polmone. Da Piazza Bologna a Montecitorio fino alla Sapienza, a Roma torna la protesta delle tende contro il caro affitti sotto alla statua della Minerva. Lo slogan è "Piamo casa" in riferimento al piano casa del governo. In Piazza Montecitorio l'Unione degli Universitari ha lanciato la mobilitazione nazionale "Cara Italia, quanto ci costi?" sulla scia delle proteste nate in Spagna. A sostenere l'iniziativa è anche la rete degli studenti medi del Lazio. Dalle 19 di ieri sera fino all'1 della scorsa notte i carabinieri della compagnia di Roma Casilina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Centocelle, l'operazione che ha portato a 3 arresti, 3 denunce, all'identificazione di 334 persone e al controllo di 293 veicoli con il sequestro di decine di dosi di cocaina, crack e hashish e la segnalazione al prefetto di 2 giovani. Altri 6 mesi di assistenza per le famiglie di Spin Time. Arriva il via libera di Palazzo Senatorio per 356 nuclei a 3 mesi dal rogo che ha devastato Spin Time in via di Santa Croce in Gerusalemme. Le soluzioni abitative e definitive non sono state trovate per tutti e così il comune proroga l'assistenza altri 6 mesi per accompagnare famiglie e persone fragili fuori dall'emergenza. Ora il nostro approfondimento.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Parto da una notiziola. Il quotidiano russo Kommersant, uno dei più importanti, annuncia che nei prossimi giorni sarà a Mosca, a San Pietroburgo, il capo dell'FBI americana, Patel. Nel mese scorso il capo della CIA, la CIA, Ratcliffe, era stato a sua volta nella capitale russa e non si è mai detto né prima né durante né dopo che cosa sia andato a fare. La stessa cosa per Patel, addirittura nessun giornale americano aveva dato questa notizia. Che cosa sta succedendo tra Washington e Mosca? Sappiamo che Donald Trump ha fatto quella importante apertura con l'accordo, la telefonata con Putin e poi l'accordo è sulla cessione, sulla vendita, sulla immissione sul mercato di ingenti quantità di diesel russo, proprio per calmierare il mercato anche americano in vista delle elezioni di medio termine. Il diesel è arrivato a livelli altissimi di costo negli Stati Uniti e c'è l'insoddisfazione dei consumatori. Ma al di là di questo, c'è un asse tra Stati Uniti e Russia inconfessabile? nel bel mezzo della situazione peggiore dal punto di vista dei rapporti diplomatici militari dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Sarebbe opportuno saperlo, sarebbe importante saperlo. Per carità, contatti tra i servizi segreti ci sono sempre stati, anche durante le guerre, anche tra i peggiori belligeranti. Ma qui siamo in tempi di apertura, di democrazia, di trasparenza. O perlomeno ci eravamo.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is. Le 11 e 2 minuti.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Eccoci sempre noi.
13: Buongiorno
0: a tutti. Buon martedì 13 ottobre da Gianmarco Callari. Se lo vorrai, saremo insieme fino alle 13. E tra l'altro, quest'ora è importante perché si gioca prima la musica, i ricordi nell'anno in cui cominciava a comparire il Bluetooth. Io personalmente chiedevo sempre: ma sto Bluetooth a che serve?
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2006.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su

0: costruite senza interruzioni su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te.
3: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. Sei fantastica.
2: Gugel, French Montana, Shine.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Eccolo qua, uno dei nostri momenti preferiti. Si gioca e soprattutto si vince, perché dal 29 ottobre a Teatro Sistina arriva Il ragazzo dai pantaloni rosa. Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo. Con Samuele Carrini e Rossella Brescia, Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Noi mettiamo in palio due ingressi, potresti vincerli proprio tu ora. Allora senti a me, quello che devi fare è inviarmi un messaggio tramite WhatsApp al 393 0119 119 e scrivere nel testo Sistina.

0: provaci, dai, anche se non l'hai mai fatto, è semplice. Prendi il telefono, apri WhatsApp, componi il numero 393 0119 119. A questo numero devi scrivere Sistina e poi non ti resta che incrociare le dita. Lo faccio anche io per te. 393 0119 119. Scrivi Sistina, in bocca al lupo, torneremo a giocare anche più tardi insieme a Xenia tra le 14 e le 15.
1: Game on!
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
8: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

People su Dimensioni, suona Roma al ritmo della capitale. Noi qua a Roma possiamo, lo sappiamo, incontrare qualsiasi cosa, qualsiasi animale, e lo dice la storia. Lo dice la storia. Ho fatto un rapido check, non so se tu ne ricordi altri, però ho trovato per esempio una capra che è stata avvistata sul tetto di una panda al Trullo nell'ottobre del 2022. Ancora un maiale pendolare addirittura sulla Roma Lido, anche sulla metro B nel giugno 2016. Poi un pavone tra le auto a Trinità dei Monti, cosa ci facesse non si sa. Era maggio 2025. Pitone sul marciapiede a Ponte Mammolo, Dulcis in fondo e il cammello vicino a Piazza Ernerio nel dicembre 2016. Bellissimo, poi con le temperature in aumento, insomma, non è che sia sbagliato di tanto. Perché ne parliamo? Perché proprio in queste ore c'è chi cerca in qualche modo di darci del filo da torcere in fatto di avvistamenti, anche in provincia di Modena. Andiamo proprio lì a Carpi. Dal nulla, così de botto, senza senso, è stato ritrovato un petauro da zucchero in una piscina comunale, anzi nella piscina comunale. È un piccolo marsupiale, detto scoiattolo volante, perché pare sia capace di spiccare lunghi salti planati grazie a una membrana tra le zampe. Tra un albero e l'altro vola, giustamente però intanto ha preferito farsi un tuffo in piscina.

0: E qua tanta roba con Underworld, Born Sleepy 1996, altro appuntamento con la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Ad ottobre da Car Point continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 26.950 euro, anche con micro tasso oltre il 95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Kerdaie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Chiacchiere da bar.
11: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
10: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: Powered by.
12: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
15: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: L'energia della tua musica.
18: Pure Energy Music.
17: Dimensione, suono.

0: L'abbiamo accennato prima che Lorenzo Giovanotti sarà uno dei protagonisti della Festa del Cinema di Roma, che inizia proprio oggi, venerdì, la premiere del suo film documentario Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti. Lui ha detto: vorrei scomparire in sala, invece non sarà possibile.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: pensano non solo al cinema, come detto in occasione della festa del cinema di Roma, ma anche in radio con il nuovo singolo Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te, una canzone d'amore piena di immagini, desiderio e movimento. Dice Lorenzo, c'è un po' tutto dentro, la strada, la musica, il sole, la luna, la natura, le piccole cose, anche quelle più grandi che poi potrebbero avere significati esattamente letteralmente opposti, però comunque dice questa era una canzone che già da tempo scalpitava per essere singolo e ce l'ha fatta.
1: Dimensione Suono Roma.

Positivo per Joel Corry, un sacco di musica nuova fuori, questo è uno degli ultimi singoli. Whisper ritrovato in questo martedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Del resto è un periodo d'oro anche per Marco Mengoni.

0: tempo.
1: E Marco Mengoni su Dimensioni Sono Roma si torna in redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del venture capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Ed eccolo qua un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale. Sentiamo.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Alla Sapienza tornano le tende, segnale che la protesta degli studenti si propaga cavalcando l'onda spagnola. Dopo Piazza Bologna anche l'Ateneo Romano e anche Piazza Montecitorio si manifesta per il diritto all'abitare in generale e gli studenti in particolare contro affitti ormai a prezzi inaccessibili. Ieri anche il sindaco Gualtieri si è recato a Piazza Bologna per ascoltare le storie dei ragazzi. Per il futuro valutiamo di destinare agli studenti una quota di alloggi ERS, cioè il social housing, ha detto Gualtieri. Nuovo giorno, nuova scuola occupata a Roma. Stamattina è toccata al liceo scientifico Newton in via Manzoni 47. Studenti e studentesse con il volto coperto hanno esposto lo striscione che annuncia l'inizio dell'occupazione davanti all'ingresso e sulla facciata dell'edificio. Nello striscione esposto c'è scritto Newton occupato contro la scuola caserma, soldi alla scuola e non alla guerra. Si tratta del 7° istituto romano in una settimana. Roma, zona di Santa Palomba, servizio di controllo del territorio. I carabinieri arrestano 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni, seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 2,7 kg di cocaina, 800 grammi di hashish e dosi di marijuana, oltre a quasi 20.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Eventi: dopo il successo del debutto parigino, Eleonora Bagnato porterà lunedì 26 ottobre al Teatro dell'Opera di Roma Icone della Danza, il prestigioso galà da lei ideato e diretto che riunisce alcune tra le più grandi stelle della danza internazionale. Una serata che celebra l'eccellenza del balletto attraverso un programma raffinato e spettacolare, capace di attraversare il grande repertorio classico e le creazioni dei più importanti coreografi contemporanei. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: mezzogiorno e un minuto.

0: per oggi. Noi siamo qui buoni, zitti, tranquilli ad ascoltare musica in attesa del momento che ci piace tantissimo, uno dei nostri momenti preferiti come quello del pranzo. Un po' di ricordi che arrivano come sempre dagli anni 90 con Regina, Day by Day.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

Mafia con Lickly Happiness in So Sad, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma è incredibile questa storia che è accaduto, questo fatto anzi che è accaduto in Francia, se ne sta parlando in tutto il mondo proprio nelle ultime ore: un attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. Cioè, noi eravamo abituati a altri tipi di attacchi hacker per rubare dati sensibili, eccetera, eccetera. Invece, stavolta i pirati informatici, a quanto pare, avrebbero attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando le temperature fino a 50 gradi, provocando addirittura in alcuni casi incendi in alcuni punti vendita e chiaramente generando danni per decine di milioni di euro, ma soprattutto tutto il cibo che c'era all'interno da buttare. E questo succede proprio in un periodo in cui si parla costantemente di spreco alimentare, no? Proprio alla faccia dello spreco alimentare.

0: Damma, anche lei in attesa del pranzo di questo martedì su Dimensione Solo Roma. Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia, precisamente in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info le trovi sul sito motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 al

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandine 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
5: Autoimport, a Roma dal 1950.
7: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Latte centrale del latte di Roma UHT, un litro, 79 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Mezzogiorno 19, tutto procede, che è una meraviglia, auguriamocelo. E tra l'altro

sacco di DJ, in questo caso Prezioso e Marvin, e loro l'ultimo appuntamento insieme di oggi con la storia del ritmo 2003. Voglio vederti danzare, prima le cazzai quelle di Animal. Oh, attenzione alla parola, tutta l'Italia Gabri Ponte, in apertura Bob Sinclair e Kai Second Wait. L'energia continua con la nuova di Kygo.

0: Smack Now, Take Me Back su Dimensione, suono Roma. A quanto pare, secondo la scienza, c'è una caratteristica che contraddistingue la nostra musica preferita, cioè quella di ognuno di noi, che chiaramente è differente. Siamo per scoprire di cosa si tratta.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suono Roma.
2: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che oasi sembra il cofano, cioè guarda, cosa c'hai?
3: Le candele vanno cambiate.
4: Candele olio tutto a posto.
2: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: l'allegria di Ornella Vanoni su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Benvenuta, cara Xenia!
1: Bonjour!
0: Ciao! Portaci una bella notizia, perché visto che in Francia non hanno più i congelatori nei supermercati, sono stati hackerati, temperature 50 gradi, quindi è un bel problema, portaci almeno qualche bella notizia, tu!
1: La mia bella notizia è che questa mattina ho tirato fuori lo scaldino da bagno.
0: Porca miseria, è una sentenza, Xenia, quindi cominciare a fare il cambio dell'armadio, perché porta una fortuna pazzesca, dai. Invece con te, che sei, a parte non ti sentiamo per nulla, però va benissimo
1: va
0: così.
1: Bene.
0: Oh, ora sì, ecco. Vedi, chiara, forte, decisa. No, con te voglio parlare tra un istante del discorso della musica. Cioè, secondo te, innanzitutto, prendo proprio alla larga il discorso.
1: Sì.
0: La musica che da piccoli ascoltiamo con i nostri genitori,
1: sì,
0: ci influenza in qualche modo?
1: Assolutamente sì.
0: In primo luogo, però, per quanto ci piaccia, non è detto che rimanga poi nel corso degli anni la nostra musica preferita.
1: Sono d'accordo.
0: C'è qualcosa che influenza invece, secondo te, il fatto che un tipo di musica sia la nostra preferita piuttosto che altra?
1: Credo che un po' il temperamento, la vita che si vive, perché noi spesso, no, ci rispecchiamo sia nel testo, in quello che dicono,
0: certo,
1: che magari rappresenta quello spaccato anche quel momento e quindi la scegliamo, oppure insomma la melodia. Io credo che cambi anche in base all'umore, a come stiamo.
0: Allora, la risposta che hai dato mi piace, però per la scienza è
1: sbagliato?
0: Eh sì, cioè no, c'è proprio una spiegazione scientifica, quindi noi cambiamo sempre
1: pensiero. Devo saperlo perché devo rimediare.
0: Arriva!

0: I know what you want, lo so, Gloria Boy, Xenia, lo so, Busta Rhymes, Mariah Carey, su Dimensione Suono Roma, erano degli anni meravigliosi, in questo caso 2003, la musica che usciva, quella lì, i nostri. Ecco, hai trovato la risposta, quando diciamo, abbiamo noi, tutti quanti noi, della musica preferita per la scienza, dipende della musica, dalla musica che ascolti tra i 13 e i 18 anni, cioè quella musica lì lascia un'impronta più di altre canzoni.
1: Perché nella fase della crescita, no?
0: Nella fase di crescita, soprattutto a livello anche di uscite musicali, no? Magari nella fase in cui hai 13-18 anni esce un certo tipo di musica, in questo caso è stato il disco di Busta Rhymes, e infatti noi oggi, a distanza di tanti anni, lo percepiamo come bello.
1: Stupendo.
0: Stessa cosa, magari pensiamo, allora, una persona nata negli anni 70 magari percepirà la musica di metà anni 80 la migliore in assoluto.
1: Certo.
0: Tipo tu che sei anni 90, percepirai la musica quindi anni 2005-2010.
1: Sì, Destiny Child.
0: Quegli anni lì, esatto, e tutta la lunghissima lista. Io che sono oltre il 2000, quindi generazione Z, insomma, musica intorno al 2020.
1: Ma ci provi ogni volta.
0: Io ci provo.
1: Però non ti riesci.
0: Poi, cioè, lo faccio senza neanche impegnarmi a far finta di voler mentire, capito?
1: A mentire sei diventato bravissimo su questa questione.
0: È vero, pensa che stamattina c'erano i nostri ascoltatori ospiti qua in studio della Sveglia dei Gladiatori.
1: Hanno detto che sei giovane.
0: Un fuori onda, hanno finito Geppellino. Il signore ha guardato il nostro ascoltatore, dai, fai largo ai giovani. Guarda che e Rino ha risposto giustamente, guarda che lui è più vecchio di me.
2: Dimensione Suono Roma.

0: che poi è l'originale del 2002-2003, Just the way you are di Milky. Questa è la versione remixata da David Guetta su Dimensione Sono Roma. Bene, è completato tutto quanto per quanto mi riguarda. Levo le tende.
1: Toglio.
0: E ci risentiamo stasera alle 23 con uno special party.
1: Ciao Galli.
0: Ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi. La radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Da 25 anni con ING. Puoi!
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
1: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
9: Ben trovati da Andrea Soprani. Atmosfera di attesa al Policlinico Gemelli, dove è imminente il ricovero di Papa Leone. Con discrezione, un dispositivo scelto dalla Gendarmeria sta effettuando le ultime bonifiche e le ultime verifiche prima dell'arrivo del pontefice, previsto nella tarda mattinata. Il ricovero del Papa sarà nell'ala del decimo piano adiacente all'appartamento riservato al pontefice, che però si trova in questo momento in ristrutturazione. Da Piazza Bologna a Montecitorio fino alla Sapienza, a Roma torna la protesta delle tende contro il caro affitti. Sotto la statua della Minerva lo slogan è Piamo Casa, in riferimento al piano casa del governo, mentre in piazza Montecitorio l'Unione degli Universitari ha lanciato la mobilitazione nazionale Cara Italia, quanto ci costi, sulla scia delle proteste nate in Spagna. A sostenere l'iniziativa è anche la rete degli studenti medi del Lazio, che dichiara servono investimenti strutturali per gli alloggi pubblici, la copertura totale delle borse di studio e un welfare studentesco reale. Tenta di entrare in tribunale a Piazzale Clodio con 4 coltelli di grosse dimensioni nello zaino, ma è stato arrestato dalla polizia. A fermarlo sono stati vigilanti assai metal detector della città giudiziaria. L'uomo arrestato, di 46 anni, è residente a Bisceglie, in Puglia. Si tratta del secondo arresto in poco tempo per porto di coltelli effettuato dagli agenti del commissariato interno, dopo numerose denunce per lo stesso reato. Teatro, dal 28 ottobre debutta in anteprima nazionale all'Eliseo di Roma Dylan Dog Horror Show di Tiziano Sclavi e Nicola Russo, con regia di Walter Malosti. La prima produzione teatrale Sergio Bonelli editore, un grande evento che porterà all'universo dell'indagatore e dell'incubo al debutto teatrale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Meno di un minuto alle 13. No,
2: adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. Work for
1: you. No, in realtà le 13 sono scattate in questo momento. Buon martedì 13 ottobre. Ciao da Xenia, saremo insieme fino alle 16, quindi pausa pranzo bella piena e piena di cose da dire e da fare. Si parte però con la carica giusta, che è quella di 4 hit senza alcuna interruzione.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: Medusa e Khalid su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon martedì, le 13 e 12 minuti in questo momento, e come ogni martedì che si rispetti può iniziare ufficialmente il nostro Fotodì, la galleria fotografica che si viene a creare grazie alle vostre foto scattate in questo momento. Quindi se ti va puoi condividere con me e con il team di Dimensione Suono Roma una foto scattata adesso, che sia un selfie, la foto del tuo banco di lavoro, della tua scrivania, del tuo collega, del tuo amico a quattro zampe, qualcosa che mi faccia capire in cosa sei impegnato mentre ascolti Dimensione Suono Roma, e puoi inviarla al 393 0119 119, ufficialmente via al Fotodì. E da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate e certificate Toyota Prud. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy, e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e anche a Pomezia, in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Purple Disco Machine, Mick, Test My Life.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma.

Kunz su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale è partito ufficialmente il foto di e siete partiti. Quindi sono arrivate tutte le foto alla diretta, foto che appunto immortalano, no? Il momento in cui c'è l'ascolto tutti insieme di Dimensione Sonoro. Ma il mio ufficio mobile, conducente di autobus al capolinea in tutti i sensi, e immagino questo capolinea, ciao da Francesco che mi ha inviato questa foto, si vede proprio dall'interno del, insomma, del suo bus con lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Grazie Francesco, perché ci porti in giro in tutti i modi, in tutti i sensi. Ciao Exnia, è più difficile. Allora, io mi chiamo Xenia, quindi abbiamo invertito un attimo le lettere ed è complicato, è complicato. Camminata mentre ritorno al lavoro a fare la seconda parte del turno di oggi. Saluti Giuseppe, sempre in compagnia di Dimensione Suono Roma, grazie. Io sono in macchina per andare al lavoro, qualcuno che non si è firmato, e poi c'è una ragazza bellissima, tra l'altro potrei volere la tua giacca viola perché mi piace parecchio. E poi ancora foto di traffico in mi pare sul Lungotevere, non riesco a capire precisamente la zona dalla foto, però quantomeno oggi su Roma c'è un bel sole. Continua ancora per qualche minuto il nostro foto di, puoi inviare la tua foto alla diretta al 393 0 119 119. Dimensione Suono Roma.

Giulia, the music I like su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è Alfredo che è in giro in auto, bloccato nel traffico, ha detto vorrei dire qualcosa ma non lo dico. E poi c'è la meravigliosa Patrizia la tassista, che questa volta ha inviato un selfie fuori dal suo taxi e lei è in un completo azzurro meraviglioso, con insomma i capelli belli vaporosi, bionda stupenda come noi insomma la conosciamo, abbiamo imparato a conoscerla grazie anche al fotodi. Grazie a tutte le foto che sono arrivate, noi procediamo in questo martedì 13 ottobre in pausa pranzo, buon pranzo se lo state facendo in questo momento o se insomma lo farete in nostra compagnia. Noi abbiamo sempre questo fil rouge che ci lega e ci legherà ancora nelle prossime ore a partire dalle 3 anche con il caffè tattico. Arrivano i The Bowser, questa è Magnetic.

0: Brano meraviglioso, The Bausa Magnetic, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Grazie per i messaggi che stanno arrivando e sono arrivati, anche
1: buongiorno,
0: le foto, buongiorno.
1: Elisabetta!
0: No!
1: Elisabetta, Xenia, scusa, Xenia.
0: No.
1: Mannaggi i pesci.
0: Ma come mannaggia i pesci?
1: Buongiorno!
0: Poverini, grazie, grazie per il bacio, me lo prendo tutto. Ciao Xenia, anche da Napoli, è bello ascoltare la tua voce, saluti da Luca. E questa è una foto che è una cattiveria, perché riprende insomma il mare di Napoli, una delle cose che più mi fa piacere in assoluto. Grazie per la condivisione di queste foto al 393-0119-119, numero che ci servirà più tardi per giocare a Xenialetica.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR.

0: Novità!
1: Purple Disco Machine è tornato e questa canzone segna l'inizio di un nuovo capitolo per lui con sonorità anni 70 e 80. La vita è una giostra in cui si tenta la fortuna. Questa è Test My Luck.
2: Dimensione Suono Roma, novità!

Test My Luck, Purple Disco Machine e Mick su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Questa è la canzone che preannuncia l'album di Purple Disco Machine che uscirà ad aprile 2027 e che porta il nome di Cosmotropia. Al primo ascolto me ne sono innamorata. Gianmarco Callari mi aveva detto: Xenia, ascolterai questa canzone e ti piacerà perché so come sei fatta, quindi sicuramente insomma ci troverai del bello. E devo dire che è stata così. La

0: Questa su Dimensione Sonoroma è il ritmo della capitale, 13.58, andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suonoroma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800-700-832.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Papa Leone è arrivato verso le 13.10 al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero ospedaliero, ad accogliere il pontefice un campanello di persone tra fedeli, medici e pazienti dell'ospedale. Prevost dovrà sottoporsi all'intervento per la rimozione di un nodulo polmonare che gli è stato diagnosticato durante un controllo di routine. A operare il Papa nel pomeriggio di oggi dovrebbe essere l'equipe coordinata dal professor Margarito, primario del reparto di chirurgia toracica ed esperto in tecniche mini-invasive. Tornano le tende dopo Piazza Bologna anche alla Sapienza e a Piazza Montecitorio. Si manifesta per il diritto all'abitare in generale e gli studenti in particolare contro affitti ormai a prezzi inaccessibili. Senza casa non si studia e ancora, cara Italia, quanto ci costi? Chiedono sotto la sede della Camera dei Deputati l'Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi. In Piazzale della Minerva invece lo striscione è: il lavoro paga poco, la vita costa troppo. Firmato Piamo Casa, storpiatura romanesca del piano casa del governo, ritenuto più che insufficiente. Un aereo della compagnia australiana Qantas è stato fermato a Roma dopo la scoperta a bordo di cimici dei letti durante un volo proveniente da Perth. 16 ore più con i parassiti nei sedili. L'aeromobile atterrato a Roma è stato temporaneamente ritirato dal servizio per la disinfestazione ed è stato cancellato il rientro su Perth. In occasione della partita di Champions League tra la Roma e il Real Madrid in programma mercoledì 14 ottobre alle 21 allo Stadio Olimpico, Roma Capitale ha predisposto ed attivato un piano speciale per la gestione dei flussi e del trasporto pubblico. A dirlo l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Patanè, le metro saranno aperte fino alle 1.30 e ci saranno navette dedicate. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 ed un minuto.
8: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ah, un'ora insieme già volata, per fortuna abbiamo ancora altro tempo da passare insieme. Martedì 13 ottobre, io sono Xenia e insieme faremo fino alle 16 pausa pranzo, così anche con il momento gioco. Prepara lo smartphone perché tra poco giochiamo a Xenialetica. Prima c'è AOG Black Machine.
8: Dimensione suono. Rhythmic History 92.

giocare chiaramente insieme. Il numero per giocare è il 393 0119 119, e si gioca, mi raccomando, solo con messaggi audio WhatsApp, quindi prenderemo in considerazione soltanto quelli. Si parte, oggi giochiamo con il delineatore di margine, che è quel paletto, insomma un segnale, ma un paletto piuttosto basso di colore giallo. Ecco, il delineatore di margine per gallerie divide la carreggiata in corsie. Questa affermazione è vera oppure falsa? 393 0119 119. Il delineatore di margine per gallerie divide la carreggiata in corsie. È vero o è falso e perché? 393 0119 119. Vai con i messaggi, tra poco scopriremo il vincitore o la vincitrice. Buon Xenialettica a tutti. Xenialettica.

0: Xenia Letica torna domani a partire dalle 14.
1: Xenia Letica.
0: E ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid. In pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Preparati alle offerte Shock Dem. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Birra Heineken, 6 bottiglie da 66 centilitri, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Chiacchiere da bar.
6: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
7: Powered by
8: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
9: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: Ed è sempre un gioco con Dimensione Suono Roma. Questa volta sto per regalare due ingressi per andare al Teatro Sistina a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa in scena dal 29 ottobre, perché torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di bullismo e cyberbullismo. Con Samuele Carrino e Rossella Brescia, Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Uno spettacolo che merita di essere visto. Due biglietti potrebbero essere i tuoi se giochi con me in questo momento al 393 0119 119. Tutto quello che devi fare è scrivere la parola Sistina, semplicissimo. Sistina, inviato al 393 0119 119. Incrocia le dita e poi nel corso della giornata continueremo a giocare con Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vai con i messaggi e buona fortuna.
10: Game on.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sembra il 25 dicembre per tutti questi regali, non è così? Step by step. Però arriva un altro regalo, 4 hit senza alcuna interruzione, si parte subito da Madonna.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.

0: sia con te.
1: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
2: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi non risica non rosica.
3: A Roma si dice ah bella scendi dal piedistallo.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
10: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: dirla, un Catullo 2.0, I Hate You, I Love You, il remix di Robin Schulz su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, si chiama Movie Scene Map ed è il Google Map per le location dei film e delle serie TV. Ti spiego, è una mappa interattiva globale a cui possono accedere tutti, che mostra i luoghi reali in cui sono state girate le scene di film o anche serie TV o anche anime, manga e addirittura i videogiochi. Quest'app utilizza dati incrociati da Wikipedia e Wikidata per posizionare i set su una mappa che è navigabile ed è simile proprio a Google Map, quindi tu ci entri e scrivi il titolo del film che ti interessa e che più o meno vuoi sapere, no? dove sia stato girato, e puoi cercare proprio le location, quindi cercare titoli specifici o esplorare le città più cinematografiche come per esempio Los Angeles, New York, Londra, Parigi e chiaramente Roma, che presenzia in tantissimi posti perché è stata scenario chiaramente di film meravigliosi. E la cosa bella è che si può anche giocare ad indovinare la location esatta di una scena tramite una sezione quiz dedicata.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Calvin Harris su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le strade di Roma diventano sempre più pericolose e aumentano però di contro le multe, circa 2 milioni nel 2025, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda Corso Francia, ne abbiamo parlato in passato, sono stati installati 3 nuovi autovelox, ma attualmente non sono ancora in funzione e lo saranno a breve, perché lo ha annunciato l'assessore Patanei. I dispositivi sono già stati installati, ancora spenti in attesa del via libera del ministero. Quindi noi ci auguriamo che insomma questo possa rendere più sicure le nostre strade e anche insomma poi tutta la circolazione.
1: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. 14.55, tempo di andare in redazione.
1: Dimensione Suona Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonaroma.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Papa Leone è arrivato al Gemelli poco dopo le 13. Il saluto, sorridente e fedele in attesa. Leone XIV deve essere sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un nodulo al polmone. Sarà operato oggi pomeriggio. La degenza non nella suite papale, che è in ristrutturazione, ma sempre al 10° piano del Vaticano III. Banda delle microcar si scava nei registri delle vendite di alcuni concessionari d'auto a Monteverde e dintorni per risalire al proprietario della microcar usata dalla coppia di ragazzi ricercati a Roma da una settimana per le aggressioni seriali ai passanti per le strade del quartiere. Sarebbero stati acquisiti anche altri filmati di videosorveglianza di esercizi commerciali e condomini nelle strade di Monteverde, di Gianicolense, dei Colli Portuensi e di Testaccio. Si vedrebbe ancora la microcar nera, dalla quale però non si riuscirebbe a leggere il numero di targa. Intanto proseguono anche i controlli notturni. Il lavoro entra in classe. Il 20 ottobre la scuola Melissa Bassi nel 6° municipio ospita la giornata dei mestieri del Rotary Club di Roma. Professionisti e aziende incontrano i ragazzi per orientarli al lavoro. Sentiamo il presidente del Rotary Club di Roma, Mario Sakamoto.
7: Questa iniziativa è nata 3 anni fa da una mia folle idea di aiutare i bambini della scuola Melissa Bassi. Molte volte questi bambini non hanno un futuro, non riescono a vedere con positività il proseguo della loro vita, e la mia idea era di portare delle ditte top mondiali. Mi hanno subito aderito Honda Europa, Montblanc, l'esercito italiano, verrà Lamborghini, Audi, Ducati, per far vedere loro che il futuro è tutto nelle loro mani.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 14.58.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 for you, e sì, è stato spoilerato, quindi già sai cosa arriverà tra poco, cosa ti aspetterà. Martedì 13 ottobre, io sono Xenia, un'oretta in mia compagnia prima dell'arrivo del mollicone nazionale. Ricarichiamo in questo modo le batterie. 4 hit senza alcuna interruzione.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
1: Rhythmic History 92.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Te.

0: of new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash

0: 11, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it. Come on.

0: sentito un rumore del mollicone nazionale. Ciao!
1: Ma buon pomeriggio. Era la mia bottiglia d'acqua che si è sfragnata.
0: L'avevo capito.
1: Le si è sfragnate.
0: Senti, notizia proprio recente: che l'intelligenza artificiale a breve entrerà anche nelle nostre case. Sì. Forni che faranno tutto da soli. Insomma, avremo casa gestita dall'intelligenza artificiale. Questo però fa in modo che alcuni lavori vengano proprio meno.
1: Esatto. E parleremo proprio di questo, delle 111.000 attività che hanno chiuso nell'ultimo anno. Ragazzi, ed è colpa nostra. E allora vi faccio una domanda secca, secchissima. Partendo da te. Qual è quell'attività sotto casa, quel posto, quel negozio, quel bar che ti manca tantissimo?
0: Il calzolaio.
1: Perfetto.
0: Ho bisogno di un calzolaio.
1: Cosa ti manca tanto sotto casa al 393 0119 119?
0: Ottobre da Carpoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio: Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
2: Qual è il tuo?
3: Spesso quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
2: Sì.
3: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
2: E qual è?
3: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Da 25 anni con ING puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford, oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford, a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: io questa l'amo particolarmente perché amo particolarmente la lingua francese. Quando la sento cantata in un brodo di giuggiole. Muoveggio, questa è Maladie, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Muoveggio. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: ecco, me la sono cantata tutta, ma la Diemo, Vegio, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, il mollicone se la ride.
1: Lo confermo, perché il mio livello di francese, ragazzi, è la baguette, poi è rimasta la Tour Eiffel, finito, non so nient'altro.
0: Vabbè, dai, è facile.
1: La baguette.
0: E la Les Cheveux Blondes, mon baby, sei la più bella, se sì. Mon bijou, sei mon bonbon.
1: Ah, un involtino primavera per me, grazie. Signora, non lo so, io quello che ha preso lei. Comunque.
0: Mestieri che ci mancano.
1: Allora, proviamo a sentire un contributo audio regia, anche se abbiamo poco tempo, uno solo se può sentire. La
0: pronto?
1: Cosa. Sotto casa, quel negozietto che vi manca tantissimo. Ciao.
2: Ciao, Dimensione Suone Roma. A me, anche se non si dice, mi manca tanto il giornalaio. Come si dice qui ad Arezzo. Cioè l'edicola, quella mi manca proprio sotto casa. Ciao.
0: Allora, lei è zia Simo, nostra fan che ci ascolta direttamente da Arezzo e lo fa tutti i giorni, e quindi anche ad Arezzo sono sparite le edicole.
1: Allora, non sono sparite solo ad Arezzo, sono 111.000 le attività che hanno chiuso nell'ultimo anno, raga, 111.000, e fra un attimino capiremo anche quali sono, significa 2 su 3, cioè vuol dire che se sotto casa tua ci sono 4 negozi, mo ce ne stanno 2, fra un anno probabilmente uno, forse poi nessuno.
0: Intelligenza artificiale.
1: Ci sono più di 43 o 44, mi ricordo, comuni italiani che non hanno più Manker Bar, che tu dirai il bar, ma che te frega del bar,
0: invece no.
1: Perché il bar significa vita sociale, significa persone che si conoscono, comunità, saluti la mattina, sapere che esistono altre persone che fanno altri lavori, che però si incontrano in quel determinato momento, che fanno il quartiere. Sta scomparendo tutto, ragazzi, in onore di
0: questa cosa fa venire il brivido, perché effettivamente poi non so, già ci siamo ridotti all'osso nella socialità, figurati poi, ecco, se vengono a mancare i bar, che sono i luoghi principali di incontro,
1: esatto,
0: è finita.
1: Quindi, ragazzi, prima che sia troppo tardi, rendiamoci conto, iniziamo a fare mente locale. Avete ancora gli ultimi 60 secondi al 393 0119 119, per raccontare alla sorella Xenia e al Don qual è quella cosa, quell'attività sotto casa che oramai non c'è più e ti manca tantissimo.

0: con Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Dunque,
1: ma scusi, non ho capito, lei è d'accordo che non ci si deve incontrare mai più?
0: No, io e te no, perché
1: allora vede che lei dà ragione a tutto questo movimento che fa tutto sulle app e non si compra più, e così chiudono i negozi sotto casa scompaiono.
0: Qual è quella figura lavorativa, quel negozio che manca? Sentiamo, pronto.
2: Vai, ma siamo sicuri che le voci di Xenia e Don Cash non siano frutto dell'intelligenza artificiale?
0: Chi può dirlo? Mi sa di sì.
1: Allora, per quanto riguarda Xenia non posso garantire, per quanto riguarda me ti posso garantire che è tutto frutto della stupidità umana, invece è un'altra cosa.
0: Ma mi ci metto anche io per par condicio. Pronto?
3: Ciao ragazzi da Carolina. Allora, premesso che ho sempre abitato in campagna e quindi sotto casa non avevo nessun negozio, il negozio che mi manca di più è quel negozio dove tu entravi e trovavi dal fazzoletto di carta al cibo, a tutto. Cioè,
0: i cinesi?
1: No, non è così.
3: Il classico alimentari, fornaio, tutto. E non adesso che è pane, carne, frutta. Non il supermercato, però, assolutamente no. Ciao a tutti, ragazzi.
1: La cara è vecchia drogheria, dove c'era tutto.
0: Drogheria, pronto?
4: Ciao, Dimensione Sonero. Ma a me anche se non si dice, mi manca tanto il giornalaio, come si dice qui ad Arezzo, cioè l'edicola, quella mi manca proprio sotto casa.
1: Giornalaio,
4: ciao.
1: Edicolante, via.
5: Pronto? Ciao Simone.
0: Ciao.
5: Da Roma.
0: Ciao Simone.
5: Guarda, un'attività che manca, che non c'è più, è il droghiere.
0: La droga.
1: No, non
0: la
1: è droga. Quella, no, non è che devi andare a Sallollo, non è
0: la
1: quella,
0: droga.
1: È un'altra cosa.
5: Che non è quello che tutti pensano, ma è un altro tipo di attività.
1: È quello che diciamo.
5: Che non
1: prima.
5: C'è più.
1: È l'attività onnicomprensiva, il giochiere. Pronto?
6: Ciao ragazzi, ciao Don Castro, ciao, bellissimo.
1: Segna.
6: La cosa che mi manca sotto casa è fruttarolo.
0: Fruttarolo.
6: Fabrizio da Torbaianica.
1: Fruttarolo a Torbaianica, vi prego.
7: Il portiere manca, il vecchio portiere dentro gli stabili, proprio il primo fulcro della socialità, anche solo di un condominio, di uno stabile, quattro chiacchiere, ti prendeva la posta, ti confortava quando arrivavi, c'aveva sempre una notizia, un gossip, non c'è più. E quello secondo me è una grande perdita.
1: Sapeva i fatti di tutti, soprattutto si metteva là.
8: Manca il vecchio alimentari, dovete facevi il panino con la mortadella, col salame.
1: Non era quello, non è il droghiere. Allora uno diceva il droghiere, non è quello che pensate voi. Scusami, puoi dare un po' che te. Non è quello. No, il droghiere, ragazzi, era una figura onnicomprensiva come il portiere, che sapeva i fatti non solo tuoi, ma del condominio, del palazzo di fronte. Che hai vista, signora del quarto piano?
0: Sa tutto. Anche la sarta manca.
1: È vero, sartoria. Tu poco fa hai detto il calzolaio. Giustamente, mamma mia, ormai le scarpe sono usa e getta, le paghi 10 euro, pigli e butti,
0: sì,
1: e ne compri mille paio.
0: Preferirei di no, però vabbè.
1: Vabbè, io ci sono.
0: Vado. 3, 2, 1.

0: con Don Cash e Xenia. Dimensione suona Roma. Prese tutte, ciao. Me ne posso andare? Posso tornare a Natale? E dovete far lavorare, e vabbè, e vabbè.
1: Ma ha fatto venire anche la malinconia, la nostalgia del tempo delle mele, ragazzi. Cioè, oggi proprio si è superato e vi siete superati anche voi, perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Qual è il negozio che manca? 393 0119 119.
2: Yeah.
3: Drive time.
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Dimensione.

0: l'hanno chiamata Tonight. Non c'entra niente che hai promesso la canzone. Chiamatela Tonight.
1: Tonight?
2: E che cavolo?
1: Camilleris e Sam Smith Tonight.
0: Che però era Promises, ma va bene uguale.
1: Promises su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. Le prossime tre ore insieme al Mollicone. Io torno, lo faccio stanotte a partire dalle 3 e domani a partire dalle 13.
0: Lo faccio stanotte, non si può sentire.
1: No, lo faccio stanotte e faccio non si può sentire. E vabbè, poi lo scopriremo anche quello. Solo vivendo, ciao belli!
0: Va bene!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: È tempo di volare in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il Papa è arrivato al Gemelli, sarà operato nel pomeriggio di oggi per il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Ad accogliere il pontefice fuori dall'ospedale un capannello di persone tra fedeli, medici e pazienti dell'ospedale. Tanti gli applausi. Nuovo liceo occupato stamattina, è toccato allo scientifico Newton in viale Manzoni 47, lo striscione esposto dagli studenti in via Manzoni. Newton occupato contro la scuola caserma, soldi alla scuola e non alla guerra. Si tratta del 7° istituto romano in una settimana. All'Esquilino è scattata l'occupazione di un appartamento popolare da parte degli attivisti e delle attiviste per il diritto alla casa e all'abitare, un'azione di protesta organizzata contro la decisione presa da Ater di mettere all'asta 30 immobili di edilizia pubblica, tra cui l'alloggio al civico 106 di via Principe Eugenio. La mobilitazione ha chiamato a raccolta diverse realtà sociali romane, Nonna Roma, UGS, Spintime, Brancaleone, studenti universitari della Sapienza, che chiedono di bloccare le vendite per destinare gli alloggi a chi è in attesa da tempo di un'assegnazione. Protocollo d'intesa tra Emergency e l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma per l'apertura di un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità nella capitale, che ha l'obiettivo di garantire il diritto alla cura alle fasce vulnerabili della popolazione e facilitare l'individuazione e la presa in carico di patologie infettive. La collaborazione permetterà di costruire percorsi integrati di presa in carico. Emergency potrà orientare verso le strutture specialistiche dell'istituto le persone con sospette patologie infettive, mentre lo Spallanzani potrà indirizzare all'ambulatorio pazienti con bisogni clinici, sociali o amministrativi che rendono più difficile l'accesso alle cure. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 16 e un minuto. Buon martedì.

0: I'll be back to the drive time. Bentornati ragazzi, grazie a Xenia che ritornerà domani a tenervi compagnia nella pausa del pranzo. Noi invece continuiamo dritti per le prossime tre ore fino a quando il cielo scomparirà. In questo momento cristallino, terso, un ceruleo cielo sulla testa di noi romani, e si parla di ricordi Amarcor. Quel ricordo di quell'attività che c'era sotto casa e che ormai non c'è più, perché sono, ve l'ho spoilerato prima, 111.000 le attività che hanno chiuso, cioè 2 su 3 in tutta Italia in questi anni. E in questi anni significa in questi 30 anni, ma 2 semplici anni. Questa cosa fa paura. E la colpa probabilmente è nostra, delle nostre scelte, delle nostre teste sempre sul telefonino. Mentre dovete utilizzare il telefonino solo per una cosa: per chiamare, per mandare i messaggi a Dimensione Suona Roma, per sapere come sta mamma, come stanno i figli, e basta. Per il resto, le patatine fritte, le telefonate, e i filmini. No, quelle le dovrebbero fare altre cose. Altre persone non dovremmo utilizzare il telefono. Ma detto ciò, ragazzi, voi rilassatevi. Mandate i vostri ricordi, e ricordi si dice memories. E allora, a tal proposito, voliamo indietro nel tempo a quando sotto casa c'erano più attività. Era il 1995 e i ricordi, cioè le memories, erano quelle suonate dai Netsray.
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: parole diverse ma stesso universo sotto casa ma tutto diverso. Se scendete sotto casa adesso, ragazzi, non troverete più le attività di una volta. 111.000 sono le attività piccole che hanno chiuso e mi è capitato proprio questa domenica di fare una passeggiata in centro e mi è successa questa cosa strana. Sono entrato in una grande catena di distribuzione di vestiti, una catena internazionale italiana, la quale aveva tra i manichini esposti della roba che mi piaceva, però non la trovavo in negozio, quindi ho chiesto scusi, ma la roba che vedo lì dove la trovo? E mi fa, non la trova. E io faccio, come non la trovo? Quella la può prendere solo online. E io, ma scusi, non ho capito. La gente da tutto il mondo viene qui in centro di Roma, siamo in via Condotti, le persone sono nell'epicentro totale, si vogliono portare un pezzo di noi a casa e voi gli permettete di comprare solo online. E certo, perché qui si prendono di tutto, poi online possono spendere di più. E io,
1: andiamo bene, già. Proprio bene.
0: E allora siete voi, nonostante tutto siete voi che volete evidentemente che determinati negozi o che il negozio fisico chiuda, perché è una cosa che, ragazzi, sta succedendo, c'è poco da fare. 111.000 le attività e soprattutto 24.000 bar con 24.000 baci, no, 24.000 bar chiusi, che voi direte vabbè, ma bar ce ne sono tanti, e invece no, perché ci sono almeno 44 se non di più comuni italiani che non hanno più il bar. E voi direte vabbè, il bar mica però è vitale. E invece sì, il bar è vitale, perché il bar è comunità, il bar è persone che si incrociano, il bar è il sistema che difende casa tua, perché significa un quartiere, significa conoscere persone che vivono intorno. Quella socialità ha bisogno di noi e ce lo siamo dimenticati probabilmente a causa di tutti gli acquisti e tutta quella roba che compriamo online. Ma sotto casa tua di cosa senti la mancanza? Prima abbiamo fatto il freestyle e io grazie di vero cuore per tutti i complimenti.
1: Io dico sempre non che scioner troppe
0: grazie.
1: E che manca qua in campagna il fracciolo, quello che passava col furgone a ridere al ferro.
0: Il ferro, ok, ancora.
2: Grande che Don Cash.
0: Grazie di cuore.
2: Esibizione da 10 e lode.
0: Grazie di cuore.
2: Mitico.
0: Grazie. È andata così.
3: Cioè, io dopo questo freestyle mega galattico ti farei portare dal portiere mezzo chilo di mele rosse, due scarpe bucate, una rivista di Novella 2000 e un vestito fatto a pennello per te da un sacco.
0: A pennello. Ti
1: dai un paleveraccio per regalare secchia, a bacinella.
0: Scusate, ma si capisce molto male. Abbassatelo il volume, se no non si sente niente. Il negozio che mi manca, messaggio anonimo, sono i negozi di dischi e le videoteche. No, regà, le videoteche. Scusate, ma il Blockbuster?
4: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Lost on You, la voce di LP. Sono le 16:16, ragazzi, numero magico. Oggi è martedì 13 ottobre. Bellissimi i vostri messaggi, ne stanno arrivando tantissimi. Negozi di dischi, mi mancava tantissimo il Blockbuster sotto casa, mi manca. Messaggio di Egidio: ma il fotografo, io avevo un fotografo vicino casa ed era emozionante portare a sviluppare il rullino tutte le settimane. Mi sono rimasti i rullini da sviluppare e un fotografo che non
1: comunque
0: c'è.
1: Comunque a me mi manca proprio tanto la sala giochi sotto casa, un sacco di gente, li incontravi, ho lucchiacchiato come i malati.
0: È vero, la sala giochi, ragazzi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Caffè Lavazza, crema e gusto classico, 4 per 250 grammi, 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Chiacchiere da bar.
9: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
8: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
10: Powered by
11: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
12: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
14: È arrivato il tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. C'è la nostra unica, sola. Brava, madame. Tu al 393-0119-119 con la tua voce. Dimmi, qual è quel negozio sotto casa che ti manca tantissimo perché non c'è più?

0: Viaggio indietro nel tempo con Comodo e voliamo a un'altra epoca, ragazzi, perché parliamo degli anni 90, anni in cui sotto casa c'erano tanti negozi aperti. 111.000 le attività che hanno chiuso, qual è quella che ti manca tanto sotto casa?
1: Oh my god, guys.
0: Che è?
1: It's Martedon.
0: È Martedon, confermo.
1: And this is the King of Droid Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen,
0: oh yeah.
1: Don Cash!
0: Attività che vi manca sotto casa?
2: Manca il vecchio alimentare, dove ti facevi il panino con la mortadella, col salame, è finito.
0: Buono, già, buono, hai ragione.
3: Manca anche il casellante.
0: Il casellante?
3: L'autostrada.
0: Hai ragione.
4: Ciao ragazzi, quello che manca più di tutti è proprio il lavoro. È il lavoro che manca.
0: Come darti torto? Drive
5: time! Che il dai sia con te! Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
11: Drive time. Yeah.

0: Million Good Reason, Robbie Schulz insieme a Fuzzboy in casa dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash. Allora, Molly Connie of My Heart, qual è quell'attività sotto casa che ti manca tantissimo? Sentiamo.
1: Grande Don Cash, buonasera, Vino dalla Dispoli.
0: Ciao Vino.
1: E buonasera a tutti gli ascoltatori. E cosa mi manca, Don Cash? Sono del 76, ho 50 anni. Mi manca Lupin.
0: Cadirato fuori.
1: Da standard. Lupin, queste mi mancano. Perché mi pare che mi portava là da ragazzino, lo trovavamo tutto là dentro. Questo un po' mi manca. È vero che oggi ci sono i centri commerciali, ma è viva Lupin.
0: Ok, vedi, ognuno ha i suoi ricordi. Sicuramente, però quella era la prima sperimentazione di un grande centro commerciale. Quindi io parlo dei negozietti, quelli piccoli, quelli che abbiamo smarrito, l'edicolante, la macelleria sotto casa. Ragazzi, dovremmo riprendere la buona abitudine. Io quegli occhi tristi di quei negozianti che hanno una persona ogni 100.000 anni, che sono lì davanti alle vetrine spoglie, che diventano sempre più grigie, mi mettono tantissima tristezza, fino a quando poi li vedi che chiudono perché non ci va più nessuno. Eppure nella realtà di fatti, poi quando chiudono diciamo: ah, mi manca, e ci troviamo in posti asettici che magari ci piacciono molto meno, o ci troviamo a dover comprare tutto online e diciamo: ma non esiste più la comunità. E allora, ragazzi, cerchiamo di fare noi comunità, perché la comunità sotto casa ha bisogno di un'economia circolare. A farla circolare dobbiamo essere
2: noi. A proposito di videoteche, a Terracina c'era un negozio dove si potevano noleggiare sia i CD che le videocassette,
0: un po' come i blockbuster dell'epoca, che mancano a tutti tantissimo.
2: E io mi ricordo che con 3.000 lire mi sembra, sì, con 3.000 lire prima che entrasse l'euro, mi noleggiavo praticamente per una giornata il CD, magari quello del cantante che mi piaceva, me lo masterizzavo.
0: Ma come?
2: E poi ce lo riportavo.
0: Vedi perché sono andati falliti. Ma gente come te che si masterizzava le robe, vedi come mi fate uscire di testa. Vabbè, quel negozio sotto casa che vi manca tantissimo, che vi fa venire la nostalgia, al 393 0119 119.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: mamma mia, che pezzone. Sean Falk, Busy, 2003. E ancora nel 2003 le attività aperte erano tante, ce n'erano tante che hanno chiuso. Più di 11.000, quella che vi manca sotto casa.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, donna. Buongiorno. Buon pomeriggio, donna. Buon pomeriggio. Mira, Terracina. Allora, io ricordo quando ero piccolina,
0: sì,
1: con mia nonna, andavo a fare la spesa sotto casa, c'erano tutte queste bottegucce, no? C'erano alimentari, il sale, tabacchi, l'ortofrutta. Poi mia nonna, per non fare torto a nessuno, perché le conosceva tutte, erano tutte sue amiche, e delle cose le prendeva in un negozio, delle cose le prendeva in un altro, tipo il pane, l'affettato lo prendeva in un altro, in un negozio, e il latte, le mozzarelle da un altro, insomma, e il macellaio poi c'era vicino casa, che oltretutto ha chiuso l'attività proprio qualche giorno fa.
0: Questa che state sentendo è l'esatta versione di ciò che era l'economia circolare. È tutto mano a nonna, e nonna la faceva circolare.
1: Per non fare torto a nessuno, insomma, passavamo tutta la mattinata praticamente in giro per questi negozi a fare quattro chiacchiere, insomma, era divertente.
0: Non era divertente, era la vita di quartiere, quella che ci è sfuggita di mano. Adesso invece abbiamo in mano dei telefonini con cui siamo amici con persone a milioni di chilometri di distanza, abbiamo milioni di amici e nessuno in realtà vicino a noi, ed è tristissimo.
2: Ciao Don Cash, grazie che difendi i negozietti di prossimità, perché senza di loro si sta perdendo un po' il tessuto della società, di quella società che noi sentiamo sicura, perché ecco, tipo il ragazzo che gli manca la rinascente, ma perché era un certo tipore, una certa familiarità e una certa
0: ma quella c'è ancora, ha detto la UBIM.
2: Quell'età e sicurezza che ci manca, e senza nulla togliere, ma questa globalizzazione ha tolto le maestranze, ha tolto anche la gioia di poter entrare nel negozio e stare qui magari mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, scambiarci cose importanti della nostra personalità, di ciò che vogliamo trasmettere all'altro e prendere, e quello fa tessuto. Adesso attraverso e-commerce e quant'altro c'è un muro, c'è un passaggio inevitabile che non è l'empatia. Grazie Don Cash, Elena da Montrodondo.
0: Ma grazie a voi di aver capito il messaggio. Io lo dico sempre quando mi scrivete sui social, mi fate i complimenti, ricordatevi che in un mondo sordo solo chi ha un'anima può sentire bene, e quindi se state ascoltando il merito è vostro.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: quando il suono è quello degli anni 80, ragazzi, o stai ascoltando un pezzo di Sabrina Salerno, probabilmente, oppure Kungs. In questo caso è Kungs, anche se Boys, Boys, Boys, ci sta, no? Pensa a quell'atmosfera lì, è proprio quella. Boys Noise e Kungs, collaborazione di quest'anno, Getaway, Getaway. 16:55 minuti, buon martedì 13 ottobre. Accantoniamo solo per un istante l'argomento a Marcor del negozio che ci manca sotto casa per lanciare la sigla. Pronti con la sigla? Vai!
1: Dammi tre.
0: Fra un attimo scopriremo le altre voci che dobbiamo ancora sentire, ce ne sono centinaia, quindi continuate a farvi sentire al 393-0119-119 sul negozio che vi manca sotto casa, ma voliamo dal passato al presente e poi al futuro. Se abbiamo parlato di cose a Marcor, adesso invece voglio che guardiate il vostro telefonino, che tanto io demonizzo, e vi facciate questa domanda. Qual è l'applicazione che uso di più? Oltre WhatsApp. Sicuramente se vi chiedessi l'applicazione che utilizzate di più, tutti quanti rispondereste WhatsApp. Questo vale per me, vale per te, vale per tutti, perché oramai lo facciamo come telefonare. Oramai non si telefona più, si usa WhatsApp. Anche quando parlate con noi, mandate i messaggi al 393-0119-119 utilizzando quella modalità. Ma la domanda è: oltre WhatsApp, qual è l'applicazione che usi di più? Sicuramente Dimensione Suono Roma, e poi quale altra? Ditelo con la vostra voce al 393-0119-119. A partire da adesso avete 60 secondi, siate veloci, per essere scelti per la nostra sigla live.
2: Drive Time.
3: Che Irdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricerca. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
0: Voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo in Papa al Gemelli. Già nel pomeriggio l'intervento al polmone che verrà eseguito dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Udienze sospese fino al 20 ottobre alle 18 il rosario nella cappella del Policlinico con il cardinale Reina. È stata presentata stamane in sala del Carroccio in Campidoglio la 3ª edizione della giornata dei mestieri, iniziativa promossa dal Rotary Club di Roma per avvicinare le giovani generazioni al mondo delle professioni e delle imprese. L'appuntamento è il 20 ottobre dalle 9 alle 16 presso la scuola Melissa Bassi di Torvella Monaca. Sentiamo la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli.
9: Tante aziende del territorio ma anche nazionali che vogliono dare un'opportunità ai nostri giovani per avere una guida per il loro futuro. Siamo in un mondo digitale sempre di più verso l'intelligenza artificiale, io credo che invece bisogna anche saper costruire un'alternativa di valori tradizionali. Va aiutato il ragazzo soprattutto nei territori come quello della Melissa Bassi dove le opportunità sono sempre meno a costruire il proprio percorso formativo.
8: Per Roma Real Madrid di domani in Champions, piano mobilità ad hoc previsto da Roma Capitale col prolungamento di tutte le linee metro, ultima partenza dai capolinea fissata alle 1:30 di notte, navetta shuttle dedicata Nav Stadio, partenza ogni 5 minuti tra la stazione metro Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino, sia in fase di afflusso che in quella di deflusso, spostamenti dedicati per i tifosi del Madrid con 12 navette dal meeting point di piazzale delle Canestre verso lo stadio e poi l'aumento della disponibilità di monopattini, e-bike, scooter per incentivare l'uso dei mezzi sostenibili e alternativi per raggiungere lo stadio. Alla vigilia Gasperini interviene, conosciamo il valore del Real Madrid, ci sarà un'attenzione in più, ma non credo che la roba debba snaturarsi. Sull'accoglienza prevista per Mourinho merita tutto il riconoscimento che la gente gli tributerà. Intanto un turno di stop in Serie A per Malen dopo l'espulsione col Como. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Le 17 in punto, buon martedì 13 ottobre.
1: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Si riparte per il drive time della capitale. Fra un attimo le vostre voci che parlano del negozio sotto casa che vi manca, ma per un attimo diventiamo informatici, telematici e applicazionali.
10: Cosa fa?
0: Voglio sapere qual è, oltre WhatsApp, l'applicazione che utilizzate di più sul vostro telefonino.
11: La calcolatrice, perché sono zappa in matematica. Michela, sempre io da Roma. Ciao.
12: Proprio bene.
0: Ho capito, Michelini, però vabbè, te posso dire, meglio la calcolatrice per farsi i conti piuttosto che l'abaco. Ma in ogni caso ci sono applicazioni molto peggiori, quindi chapeau per te. Qual è l'applicazione oltre WhatsApp che usate tantissimo? E intanto che me lo dite, vogliamo a quando WhatsApp manco c'era. WhatsApp era la pubblicità, quella lì. WhatsApp in televisione, partiva lei e poi Preziosa e Marvin con Tell Me Why.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History.

0: l'anima di Anima che ha preso 8 milioni, ragazzi, 8 milioni per fare solamente un DJ set al Coachella. Insieme a Giorgi con Beautiful, e Beautiful invece siete voi, ascoltatori di Dimensione Suona Roma, che comunque de dritto, de piatto, abbiamo parlato prima e ne torneremo a parlare dopo, dei negozi che chiudono, se chiudono è colpa delle applicazioni. Perché più stiamo sul telefonino, più compriamo le cose sul telefonino, più i negozi scompaiono. E allora qual è, oltre WhatsApp, l'applicazione che utilizzate di più? Ciao, bello. Sigla, questa quando la regia. Che utilizzate di più? Rifamo. Qual è quella cosa che usate di più?
1: Ciao, Don Chescione, Patrizia da Briglia.
0: Brava regia.
1: L'app che ciao, utilizzo di più? Waze.
0: Waze, beh, perfetto. Il tuo nome e l'applicazione che oltre WhatsApp utilizzi di più al 393-0119-119. Fra un attimo tutto questo diventerà la sigla live. Quindi, più è difficile il nome dell'app che dite, più è probabile che la nostra regia vi scelga. Anche il signor Mattarello, Gallarello, Tarello che è qui davanti a me. E voi mandate i vostri messaggi, ragazzi, perché avete gli ultimi 60 secondi per essere scelti per la sigla. Poi torneremo a parlare del negozio sotto casa che vi manca tantissimo.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Movejo, Maladie. Purple Disco Machine. Mick. Test My Luck.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12 e 12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo.

0: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: American Faded in casa Dimensione Suono Roma. Allora, proviamo a sentire i nostri amici al 393 0119 119. Dal passato passiamo al presente, anzi al futuro. Non parliamo per il momento di negozi sotto casa, ma parliamo di applicazioni. Se la colpa di tutta questa tecnologia, dell'intelligenza artificiale che si ruba i posti di lavoro e tutto il resto delle app, qual è quella che oltre WhatsApp usate?
1: Sai con che sono zero? Beh, un'altra app che mi fa impazzire, che mi piace un casino, sai qual è? È Shazam.
0: Shazam, ok.
2: Che ci sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lori.
2: L'applicazione che uso di più anche per lavorare, sì, è Gemini, GT, chat GPT,
0: cioè,
2: e tutte quelle intelligenze artificiali per scrivere i messaggi in lingua italiana perfetta, e poi anche per farmi correggere qualche cosa che ho scritto male.
0: Però ti posso dire che se utilizzi Google e poi lo fai di tasca tua, con la tua mano e tutto il resto, le cose le impari meglio. Non sediamoci sugli allori, non facciamogli prendere tutto, perché poi in un attimo se sono già presi tutto. Allora,
3: ciao Don Cash, ciao. Roberta da Pomezia.
0: Robby.
3: L'applicazione che uso più di tutte, sì, Telegram.
0: Telegram.
3: Ciao grandi.
0: E penso serie su Telegram.
4: Ciao Don Cash, ciao Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
4: L'app che uso di più oltre a WhatsApp sicuramente è Spotify. La uso in ogni momento.
0: Male, male.
4: Del giorno, proprio
0: male,
4: dalla mattina
0: male,
4: alla
0: male,
4: sera.
0: Male, male, male.
4: Ciao.
0: Usa Dimensione Suono Roma, usa la radio che è viva, che è vera, no? Usa noi.
5: Oh Don Cash, buon pomeriggio. Sì, allora la prima app è quella di WhatsApp per vedere papà, cioè, papà che vive da solo a Palmontone, metti a tele Maura, cosa fa, cosa non fa. Poi la radio e poi cambio turni. E poi a lavorare. A lavorare, buon pomeriggio.
0: A lavorare, giustamente, però ovviamente grazie, perché Dimensione Suono Roma, l'app più utilizzata dai nostri ascoltatori, e grazie a tutti quelli che la portano in giro con sé dappertutto.
6: Ciao.
0: Dalla palestra al viaggio.
6: Don Chescione, Patrizia d'Aprilia.
0: Ciao Patrizia.
6: L'app che utilizzo di più, Waze. Considera che faccio 100 km al giorno, sto sempre in macchina, quindi
0: ok,
6: è la cosa fondamentale per me.
0: Ok, quindi Waze.
6: Bacio a tutti.
0: Non Google Map, ancora.
7: La calcolatrice, perché sono zappa in matematica. Michela, sempre io da Roma.
0: Michela,
7: ciao.
0: Mi hai ucciso. Ok, tosse permettendo, dai che ci provo, vediamo se riesco a mettere insieme, vai.

0: Spero di averle prese tutte, regia, che dite? Mi pare di sì. E allora adesso ritorniamo al main theme di oggi, cioè visto che le applicazioni prendono piede, più piede prendono le applicazioni, più scompaiono i negozi sotto casa, qual è quel negozio sotto casa che ti manca tantissimo?
1: Drive Time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ma quanto mi piaceva, quanto mi faceva volare questa canzone quando lo sentivo alla radio, quando l'ascoltavo nelle musicassette. Era il 1997, avevo 15 anni e c'era lei, c'era Chase Obsession anche al Festival Bar. E allora ritorniamo ai giorni nostri, ma parliamo di quell'epoca lì, quel negozio che nel 97, come questa canzone, c'era sotto casa e che oggi non c'è più.
1: Ciao Don Cash, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, benvenuto in studio. Allora,
2: ciao Don Cash, Roberto Dozzi di Arde. A me manca tantissimo il fioraio che c'avevo sotto casa.
0: Il fioraio.
2: Che la mattina appena ti svegliavi sentivi quel profumo dei fiori.
0: Anche se
2: manca proprio tanto.
0: Io non sono fan dei fiorai perché i fiori decisi sono fiori morti. Preferisco le piantine che quantomeno sono vive.
3: Dovevi finire con la numero uno della capitale.
0: Vabbè, grande, ho chiuso grande. Il freestyle col claim. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Ok, grazie del complimento.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: L'applicazione che uso di più è PayPal perché sono una spendacciona.
0: Ecco,
4: ciao. Alessandra,
0: se dovete spendere i soldi, spendeteli nei negozietti fisici, quelli piccoli, le attività di prossimità, quelle che hanno bisogno di noi e della nostra economia. Qual è quel negozio che è scomparso da sotto casa e ti manca?
5: Ciao Don Cash, Michela da Roma.
0: Capito.
5: A me manca la cara vecchia cartolibreria, tipo quella che c'era nella serie Ragazzi della Terza C. La cartolibreria 80, dove
0: stai in una botte de ferro,
5: entravi e compravi tutte le gommine, quelle strane, le penne Didol, camomilla. Ecco, un posto così mi manca tantissimo. Un bacione a tutti, buona continuazione.
0: E indovina un po' di chi è la colpa se sti negozi chiudono? Guarda quell'oggetto che hai in mano, proprio quel telefonino, è colpa sua.
6: Drive Time.
7: Che erdaglie sia con te.
0: E anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma per te di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni dell'usato in via Pontina 591 e in via Casilina, angolo Gra. Scopri tutte le offerte per te online, le trovi digitando qui, gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del tuo futuro.
8: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
9: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
10: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
8: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
10: Fashion, trendy e potenti.
8: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Drive Time.
6: Gherdaie sia con...

0: Novità!
1: Novità!
2: È sulla Caria di Daria, detta dalla nostra amica, non me la racconto, ma parliamo della prossima. La prossima fatta da uno, anzi due, anzi tre candidati ai Grammy Awards. Parliamo di French Montana, David Guetta e del mio amico Hugel. No Hugel, ma Hugel. E questa è Shine, risplende.
0: Missione Suono Roma, novità!

0: amica per i like, si chiama Shine, risplendere, insieme a Guetta, Hugel, French Montana. Davvero bello questo brano, che ha comunque una bella cifra stilistica funk. E allora ragazzi, parliamo di voi, del negozietto sotto casa che ti manca tantissimo, visto che 111.000 sono le attività che hanno chiuso in questi due anni. Ciao.
1: Buonasera donne. E guarda, le attività commerciali più che altro mi mancano tanto, quei piccoli negozi di generi alimentari, conduzione familiare, e si respirava un'altra aria, non c'è niente da fare.
0: Guarda come se la ricorda lui quest'aria.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao, Don Cash, Sandro da Roma.
0: Ciao Sandro.
2: A me manca l'alimentare al paese, quando te dava resto, te dava resto che hai caramelle.
0: Te dava resto che hai caramelle.
2: Bellissimo. Buonasera a tutti.
0: Te dava il resto che hai caramelle, ragazzi, è poesia. Ancora.
3: Ciao Don, Andrea. Ma a me sinceramente sai che mi manca tanto? C'erano alimentari lì a Tardea, dove abitavo, alimentari Giovinazzo. Beh, lì entravi, a parte che c'era tutto, ma tutto, dalla A alla Z, quello. E in più, Tina, diciamo, la proprietaria era una signora, cioè, fantastica. Io la sera staccavo, andavo lì, facevo
0: il tempo con Tina,
3: una chiacchierata, una cosa, andavo lì, facevo spesa per casa, cioè magari, ecco, non c'hai i soldi dietro perché ti riscordò il portafoglio o qualsiasi cosa, segnava, il giorno dopo passavi là, pagavi, era, cioè, poi, cioè, ti incontravi, ti salutavi per strada, ciao, dopo, cioè, quello mi manca veramente tanto, tanto, tanto, questi piccoli negozietti caratteristici dove tu andavi, magari ti confidavi, cioè, come è andata la giornata mentre che ti serviva, lei ti diceva i problemi, cioè, quello mi manca da morire. Adesso tutto freddo, ghiaccio, di la buonasera mi dica, va, finito, bruttissimo. Ciao Don.
0: Ciao a te, grazie di questa storia, perché soprattutto ragazzi, come vedete, quello che state descrivendo è il mondo che noi stessi scegliamo di avere, quello in cui noi stessi scegliamo di andare a comprare, quello che noi stessi fagocitiamo. Eppure alla fine, poi, dopo averlo scelto, diciamo, sai che non mi piace. Allora, se non ti piace, guarda quel signore, quel vecchietto, quel negozietto che è sempre più grigio, e quella persona che ti è sempre sempre più triste, entra, fagli un sorriso, quei 5, 6 euro, 10 euro che hai, probabilmente investili lì nella micro attività commerciale sotto casa, quella che si chiama l'attività di vicinanza, quella che è col tuo, perché proprio quel tessuto sociale di cui parli, e ti manca perché abbiamo smesso noi di costituirlo, di portare lì l'economia circolare, che si fa circolare in questa maniera, con un sorriso. E ve l'ho detto prima, anche nel freestyle tutto sta cambiando tranne la radio, e io invece vorrei che dalla radio in avanti ritornassimo ad avere un mondo più normale, perché quello stesso mondo lo facciamo con le nostre mani. Tirate fuori la mano dal telefonino e mettetela altrove.
4: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Alcune cose che non ci sono più ci fanno piangere. Cry Just a Little, melodia che peraltro ci tiene compagnia dagli anni 80, anni in cui se scendeva sotto casa, se giocava a pallone, ci si affacciava in balcone, si conosceva tutto, la signora di fronte, capivi che era arrivato il momento di tornare a casa perché scompariva il sole e sentivi quel richiamo, il richiamo di tutte le mamme che si affacciavano e dicevano un solo nome, bastava un nome solo nel quartiere, sti Francesco a casa, te giravi e dici mamma mia, è scomparsa la luce, perché non te ne eri accorto fino a quell'istante, sapevi che era arrivato il momento di tornare a casa, e mentre tornavi vedevi le saracinesche ancora accese di quei negozi che di giorno sono fatte in un modo e di sera sembravano meravigliosi, quelle stesse cose che la mattina manco te guardavi, dici ma che cavolo me ne frega, invece di tornare la sera e sembravano pizze meravigliose, gli affettati, i prosciutti e le persone, i negozietti con le magliette, con le cose stupide e banali che non vedevi e che invece ti riempivano il cuore. E ragazzi, allora qual è quel negozio che non c'è più sotto casa, che ormai fa parte delle 11.000 attività che hanno chiuso negli ultimi 2 anni? Cioè 2 anni 11.000 attività vuol dire che 2 su 4 non ci stanno più. Pensa che sta succedendo, che cosa succederà da qui in avanti.
1: A tutti ragazzi, Flavio da Roma. Di solito faccio simpatico, battute, così Danilo. Però volevo dire una cosa, ho appena acceso la macchina e c'era inevitabilmente Dimensione Suono Roma e ho sentito forse la parte finale, però mi è venuto semplicemente da dire 5 ore di applausi per Don Cash, per le ultime parole che ha detto, per quanto riguarda tutte quelle belle sensazioni, quelle semplici cose che avevamo, che sarebbe proprio il momento di farle tornare, di apprezzarle ancora. Comunque vabbè, io lo metterei come jingle di inizio e jingle di fine quando c'è la trasmissione tua, Danilo, davvero. Andrebbe fatto ascoltare, riascoltare e riascoltare ancora quello che hai detto. Proprio te lo dico con il cuore in mano. Non sono potuto venire a Nettuno perché ho una situazione brutta con mio papà, purtroppo.
0: Mi spiace.
1: Ci sarei venuto con tutto il cuore quella sera.
0: Ci sei stato, se me lo stai dicendo vuol dire che ci sei stato. Se hai visto una story, se ancora ti ricordi, vuol dire che ci sei stato. Il tuo amore è arrivato.
1: Tu, meglio di te, non mi capisce nessuno. Ok, ci siamo capiti, non voglio insomma la tristezza, però ecco, prima Don Cash. E viva Danilo.
0: Grazie, grazie di cuore. Sai che ti dico, non c'è bisogno di farlo risentire. A parte, se volete andate sull'applicazione gratuita, tra le tante app che usate, meglio l'app di Dimensione Suono Roma che altro. Ma se volete e se dovete, queste parole portatele in giro voi, fatele diventare dei fatti, siate, trasformatevi nel mio megafono, nel megafono dei buoni pensieri, siate la versione migliore di voi stessi, non sui social, nella vita reale.
2: E ti manca.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Eleonora da Roma.
0: Ciao Ele.
3: A me manca il ritmo col quale si andava una volta, perché se esistevano quei negozi, sì, e anche perché c'era più gente che c'entrava, il ritmo più lento, l'apprezzare più lo stare con le persone. E quindi direi che bisogna ritrovare quel ritmo unitamente ai prodotti locali del contadino, per esempio, che vanno tanto, andiamo tanto alla ricerca oggi di prodotti più a chilometro zero che quelli industriali che possiamo trovare nei supermercati, a volte si trovano anche quelli buoni. Quindi quello che mi manca è il ritmo. Se noi ritroviamo quel ritmo, ritroviamo quei negozi, secondo me. Guarda. Una buona serata a tutti.
0: Se parli di questo ti do un consiglio. Hai presente quella cosa brutta, l'ape grossa buttata di lato che vedi? Quella probabilmente è l'ape di un contadino e non c'è niente di più chilometro zero e di più genuino di quello che troverai lì su. Almeno, per quanto ne so io, ma io sono scemo, lascia stare.
4: Drive time! Che il dai sia con te!

0: Bobby Schultz, Felix Jean, Alida, in casa Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash, One More Time, Let Me Do It One More Time. E quante volte vi siete ritrovati lì a dire, vabbè, tanto c'è tempo, lo farò domani, tanto domani entrerò, tanto domani vado a prendere quella cosa in quel negozio, One More Time, e invece quel tempo non torna più indietro. Prima che sia troppo tardi, prima che scompaiano ancora tutte le attività sotto casa, visto che con 10.000 se ne sono andate, qual è quel negozietto sotto casa che te manca tantissimo? Vai con le voci, ce ne sono ancora centinaia da sentire, il tempo stringe, ci rimane solo l'ultima ora da trascorrere insieme, ma il numero rimane il 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che Erdaie sia con te, il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi!
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: È tempo di volare in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
13: Bentrovati da Francesco Certo. Il Papa viene operato nel pomeriggio al Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone. Tra poco invece il cardinale Reina presiderà la recita del Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. E alla stessa ora, cioè alle 18, tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi sono invitate a recitare il Rosario. In Campidoglio stamane, prima riunione della coalizione che sosterrà la ricandidatura di Gualtieri alle prossime amministrative. L'incontro ha segnato l'insediamento e il primo incontro del tavolo politico al quale hanno preso parte le forze che attualmente sostengono la maggioranza in Campidoglio, che si rivedranno il 7 novembre all'Auditorium Conciliazione. In corso parallelamente interlocuzioni con altre realtà politiche e civiche, con l'auspicio di un allargamento del perimetro della maggioranza. Per la cronaca, intorno a mezzogiorno in piazza dei Consoli un 26enne si è barricato in casa e ha minacciato con arco e frecce i carabinieri di Radiomobile prima di arrendersi. Rinvenuto e sequestrato un arco sportivo con 20 frecce, un pugnale e un coltello a scatto. Non si sono registrati feriti. Il giovane, che è stato denunciato, è stato poi trasportato in codice rosso psichiatrico al San Giovanni. Stamane la presentazione del voucher internazionalizzazione 2027 al WeGill di Largo Ascianghi. A ciascuna piccola e media impresa può essere finanziata la partecipazione fino a 3 fiere internazionali che devono tutte iniziare e concludersi nel 2027. Il contributo concedibile di 15.000 euro per ciascuna fiera. Sentiamo Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio.
14: Parte il voucher internazionalizzazione con 15 milioni di euro per dare alle imprese del Lazio l'opportunità di partecipare a grandi eventi e fiere internazionali.
13: Domani Roma Real Madrid, Gasperini da Mourinho prenderà la capacità di farsi acquistare i campioni. Intanto un turno a Malen dopo l'espulsione col Como. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 18. Buon martedì, 13 ottobre.
15: E non fa male. Dimensione.
1: canzone, suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Stanno per arrivare le vostre voci, i vostri ricordi del negozio sotto casa che ti manca e vogliamo lì. A quell'epoca, il 1998, con le note firmate Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: fare apposta. I cari e vecchi tempi andati, the good old days, questo significa Christmas R&D. E parliamo di questo, dei cari vecchi tempi andati, di quel negozio che non c'è più e te manca. Bene, ottimo, manca anche il messaggio.
1: Buonasera Don Cash, Barbara da Frascati.
0: Ciao Barbara.
1: Allora, premesso che io mi associo al discorso fatto prima, lavorano mezza giornata, così anche al nord Europa. Noi invece, per fare gli stessi numeri, dobbiamo fare straordinari, lavorare tutta la settimana e via discorrendo. Quindi abbiamo pochissimo tempo per tutto, abbiamo acquisito turni, negozi aperti anche la domenica, questo non va bene. Io vivo a Frascati e ci sono ancora tante piccole attività dove vado, dove mi piace comprare l'alimentari sotto casa, la macelleria di fiducia e via discorrendo, perché credo che ci siano prodotti di ottima qualità rispetto al grande commercio e sì, si spende di più, però sai quello che ti mangi. Premesso questo, volevo dire che il negozio che un po' mi manca, e parliamo proprio della preistoria, è quello che affittava le cassette e in seguito i DVD, le famose VHS e i DVD, ma no, il blockbuster enorme, proprio il negozietto di paese dove si affittavano i VHS, stavi lì ore a scegliere il film che volevi vederti. Fighissimo.
2: Il mitico negozio Vignaioli, quando abitavo a Torre Vecchia, Fabrizio da Roma.
0: Ciao Fabri, grazie dei vostri ricordi, grazie davvero ragazzi di quello che mi raccontate.
3: Viva Michela, viva l'onestà.
0: Che bello. Viva Michela e viva l'onestà di tutte le persone che stanno raccontando. Ciao.
4: Ciao Don, volevo fare però un appunto negativo sul negozietto sotto casa. Io sto in una zona dove ancora c'è il piccolo alimentari, ma ho smesso di andarci perché ogni volta che, quelle poche volte che sono andata, intanto mia madre sapeva sempre cosa compravo da sposata.
0: Questo è il lato negativo del fatto che nel quartiere tutti sanno i fatti due.
4: E poi ti posso dire che ogni volta che entrava e poi usciva una persona, prima la trattavano carinamente, e poi gli facevano un cappotto di quelli da inverno freddo, e allora dico, me lo fanno anche a me il cappotto sicuramente, però
0: sicuro.
4: Smetto di andarci perché così non mi piace.
0: Ma pure quelli del supermercato, delle grandi distribuzioni, te sorridono quando te ne vai, te fanno il cappotto, è normale, è così.
5: Il negozio che più mi manca è la latteria sotto casa, ma più ancora quando venivo in vacanza a Bomarzo dai nonni, la signora che con la petto passava con la tanica del latte, e nonna lasciava una bottiglia di latte sul davanzale della finestra e la signora glielo riempiva. La bontà di quel latte non me la dimenticherò mai.
0: E mi sa che non tornerà mai più. Drive
6: time. Che il dai sia con te.

0: La testa e il cuore dovrebbero andare di pari passo.
1: E poi non compriamo sempre online, andiamo a fare delle belle passeggiate di pomeriggio, fare shopping adesso che arriva il periodo natalizio per le vie del centro, con tutti i negozi addobbati, tutto illuminato, facendo una bella merenda invece di tenere il telefono in mano un bel pezzo di pizza rossa calda.
0: È vero, sostituiamo una bella pizza a mano, bella calda e scrocchiarella piuttosto che un telefono. Ragazzi, è vero, pensateci, perché adesso arriva il periodo, quindi.
2: Ciao Don Cash.
0: Hola. Ciao.
2: Collegandomi al vocale di questa ragazza che ha parlato dell'alimentari,
0: sì,
2: non te può che non venire in mente la scena di Giallini che dice: ciao Fabrizio, sei un grande Fabrizio.
0: Grande.
2: Ci vediamo Fabrizio, sei sempre il numero uno Fabrizio.
0: Grandissimo. Attacca.
2: Ma vattene a
0: chi sei?
2: Ciao Fabrizio da Latino.
0: Sei capito Fabrizio? Grande Fabrizio, è il numero uno Fabrizio. Numero uno Fabrizio.
2: E mi sa che quel Fabrizio ero io.
0: Bravo.
2: Dai. Drive
3: time. Che erdaglie sia con te.
0: E vieni da Motor City. Fabrizio, ti aspettiamo alla città dell'ibrido, perché arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da soli 173 euro al mese, finanziamento Toyota Easy e TAN 8,49. Scopri tutta la gamma delle vetture ibride, chilometro zero, aziendali usate certificate nelle sedi di Roma. Ti aspettiamo in via Aurelia, via Idrovole della Magliana e anche a Pomezia in via del Mare. Sempre aperti anche sabato e domenica e tutte le info le trovi qui, motorcityonline.it. Bella Fabri!
3: For you!
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
5: Che male c'è, già la vita è complicata. Vai a guapa la seta.
4: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip. Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
10: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.
11: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a

0: con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23. Sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Voliamo con 4 hit senza alcuna interruzione mentre mandate i vostri messaggi al 393-0119-119. Raccontateci qual è quell'attività che manca sotto casa, quel negozio che ormai non c'è più e che ti manca tantissimo. E voliamo con le note di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors.

0: C'era il Festival Bar, era il 1993, la radio come la TV suonava Hathaway con What is Love. Sotto casa le attività verdi erano tante, veramente tante, c'era di ogni. E invece oggi non ci sono più. 111.000 sono le attività, fidatevi dello zio Don Cash, è tutto vero quello che vi sto dicendo, che hanno chiuso nell'arco degli ultimi 2 anni. E allora che cosa manca sotto casa tua? Qual è quel negozio che ti manca veramente tantissimo?
1: Ciao Dimensione Suone Roma. Ciao. Anche se non si dice, mi manca tanto il giornalaio.
0: Il giornalaio?
1: Come si dice qui ad Arezzo.
0: Ok.
1: Cioè l'edicola, quella mi manca proprio sotto casa.
2: Vai. Ciao Simone da Roma.
0: Ciao Simo.
2: Guarda, un'attività che manca, che non c'è più, sì? È il droghiere. Che non è quello che tutti pensano.
0: Non è il droghiere, è il droghiere, sì.
2: Ma è un altro tipo di attività. Che non c'è più.
0: Eh già. Continuate così, 393-0119-119, quell'attività che mi manca sotto casa.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che oasi sembra il cofano, cioè guarda, no, cosa c'hai?
7: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
6: Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Calciolone!
10: Che
9: fai?
10: Lavoro per la salute del corpo!
9: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR

0: Basta da immaginare quella gambetta che dondola della signorina Elodie. Affari spenti in casa dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash.
1: Il nome è Don. Sì. James Don.
0: No, Don Cash. Comunque bella la voce di James Bond. E vogliamo quando James Bond non aveva questi problemi. Perché ragazzi, dai tempi di James Bond a oggi i negozi che hanno chiuso sono migliaia, miliardi evidentemente, perché negli ultimi 2-3 anni sono 111.000 le attività che hanno chiuso in Italia. Dato allarmante, si parla delle piccole attività sotto casa che hanno bisogno della nostra economia. Chiaramente tutte quante andate in declino e mangiate da quello che poi è l'attività della vendita online. E mi è successo proprio di andare in centro in un negozio di una grande catena questa domenica, e che le cose che erano poggiate sui manichini non erano presenti nello store, e quindi sono andato a chiedere alla responsabile, la quale mi ha detto: sì, guardi, no, perché la casa madre ci chiede di metterle qui in vista per tutto il mondo, perché chiaramente parliamo del centro di Roma, proprio il centro, l'epicentro del mondo, e poi se le comprano online. Ho detto: ma come, la gente viene qua, se vuole portare un pezzo d'Italia a casa, e voi le fate ordinare online? Eh sì, perché così almeno qua si prendono di tutto, invece online si possono prendere il tempo per spendere di più. Allora è tutto un giro, è magna magna. Allora volete voi che i negozi chiudano? E allora, se queste attività hanno chiuso, probabilmente perché non abbiamo fatto mente locale, non ci siamo accorti che il giornalaio sotto casa, che la macelleria sotto casa avevano bisogno di noi, della nostra economia. E allora qual è quell'attività che adesso ti manca?
2: Ciao tantissimo? Ragazzi da Carolina. Allora, premesso che ho sempre abitato in campagna e quindi sotto casa non avevo nessun negozio, okay. Il negozio che mi manca di più è quel negozio dove tu entravi e trovavi dal fazzoletto di carta al cibo a tutto. C'era tutto, il classico alimentari, fornaio, tutto.
0: La drogheria.
2: E non adesso che è pane, carne, frutta. Non il supermercato, però, assolutamente no. Ciao a tutti ragazzi.
3: Ciao ragazzi. Un castello,
0: ciao, buonasera, benvenuti in studio.
3: E la cosa che mi manca sotto casa, sì, è il fruttarolo, Fabrizio da Torbaglianica.
4: Il portiere manca, il vecchio portiere dentro gli stabili, proprio il primo fulcro della socialità, anche solo di un condominio, di uno stabile, quattro chiacchiere, ti prendeva la posta, ti confortava quando arrivavi,
0: sapeva, cioè, i fatti di tutti,
4: era sempre una notizia, un gossip. Non c'è più, e quello secondo me è una grande perdita. Vale da Roma,
0: quella tra le tante è una grande perdita. Qual è quell'attività che ti manca tantissimo sotto casa tua? Al 393 0119 119. E vogliamo alle note del 79 di riprese da Get the Hypatron, You and Me, Me and You, You and I.

0: Hello, Araman, Pussycat Dolls, You Are My Destiny. E allora, il destino delle oramai videoteche come i Blockbuster è chiuso, non esiste più, anzi esiste solo Blockbuster nel mondo. L'attività sotto casa che ti manca tanto?
1: Manca il vecchio alimentari, dove ti facevi il panino con la mortadella, col salame, finito.
0: Già.
2: Manca anche il casellante.
0: Il casellante.
3: Ciao ragazzi, quello che manca più di tutti è proprio il lavoro.
0: Il lavoro.
3: È il lavoro che manca.
0: Hai ragione pure tu. E ancora sentiamo.
4: A proposito di videoteche, a Terracina c'era un negozio dove si potevano noleggiare sia i CD che le videocassette, no?
0: Come il Blockbuster, sì.
4: E io mi ricordo che con 3.000 lire, mi sembra. Sì, con 3.000 lire, prima che entrasse l'euro, mi noleggiavo praticamente per una giornata il CD, magari quello del cantante che mi piaceva, me lo masterizzavo. E poi ce lo riportavo.
0: Vedi? È proprio per quelle come te che poi hanno chiuso.
1: Comunque, sti posti. A me mi manca proprio tanto la sala giochi sotto casa.
0: La sala giochi.
1: Fatto recente, ti incontravi, molti a casa come i malati.
0: Messaggio anonimo, anzi di Egidio, il rullino. Io ho un sacco di rullini che non sono riuscito a sviluppare perché mi manca il fotografo. Ce l'avevo vicino casa, l'emozione di portare le foto a sviluppare era una cosa bellissima. Già, ragazzi, emozioni. Grazie delle emozioni che mi regalate.
5: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Miley, non più Cyrus, ma solo Miley con Best Pursuits. Cosa vi manca sotto casa?
1: Grande Don Cash, buonasera, vino dalla Dispoli.
0: Ciao.
1: E buonasera a tutti gli ascoltatori. E cosa mi manca? Don Cash, sono del 76, ho 50 anni. Mi manca Lupin. Lupin.
0: Lupin.
1: Lupin, queste mi mancano. Perché mi pare che mi portava là da ragazzino, lo trovavamo tutto là dentro. Questo un po' mi manca. È vero che oggi ci sono i centri commerciali, ma è viva Lupin.
0: Ragazzi, è vero che ci sono i centri commerciali, ma è vero che hanno un sapore totalmente diverso, hanno un sapore di industriale. Ma in ogni caso, la cosa bella di questa vita è che se ci fate caso tutto cambia intorno a noi, ma la radio no. La radio rimane qui, rimane libera, rimane viva, rimane di fianco a te 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Ed è per questo che ho scelto la radio, grazie di aver scelto noi. Io ritorno a tenervi compagnia come sempre, come ogni giorno, anche domani, nel prossimo episodio del Drive Time della Capitale. Non ci sentiamo giovedì, perché andrò ad Olbia per il concerto con la nostra splendida radio, e poi ritornerò in onda qui venerdì a tenervi compagnia. Mi raccomando, volume alto per i sogni, basso quello dei problemi nel cuore. Da parte di Don Cash, peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
12: Acqua in bocca.
11: Ah, non me lo vuoi dire?
12: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
13: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Al via da oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre. Oltre ai concorsi internazionali, con la partecipazione di numerosi protagonisti e star da tutto il mondo, per il secondo anno una sezione speciale sarà dedicata ai documentari. Previsti anche numerosi incontri con il pubblico e masterclass. Le piccole librerie di Roma avranno la possibilità di mettere tavolini all'esterno con occupazione di suolo pubblico e somministrazione cibo e bevande. Lo prevede una delibera approvata dall'Assemblea Capitolina per sostenere i presidi culturali di prossimità. Da domani al 16 ottobre torna a Cinecittà Studios lo Young International Forum, con incontri, laboratori e confronti tra giovani e università, istituzioni e professionisti. Nella mattinata inaugurale sarà presentato il rapporto Università 2026. Per info vai su comune.roma.it.
16: È pronta la nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
17: Buon pomeriggio da Francesco Certo. In corso al Gemelli l'intervento di rimozione di un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, ricoverato da stamane a capo dell'equipe che opera il pontefice, il chirurgo Stefano Margaritora. In questa cappella eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati, così il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Reina, all'inizio del rosario che si recita al Gemelli per la salute del Papa. Il Tribunale Penale di Roma ha disposto nei confronti di un docente di scuola superiore indagato per atti sessuali compiuti ai danni di una studentessa minorenne durante la proiezione di un film la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'insegnamento per un anno. La scuola, informata di tutto nei giorni successivi, aveva proposto alla ragazza di trasferirsi in una succursale. I medici di famiglia potranno prescrivere fin dalla prima somministrazione farmaci per il diabete inclusi nella nota 100 dell'AIFA relativa alle terapie per il diabete mellito di tipo 2 a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il TAR del Lazio ha infatti annullato le disposizioni con cui la regione riservava agli specialisti la prima prescrizione, lasciando ai medici di base il solo rinnovo. A presentare il ricorso la sezione laziale della FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Roma Capitale formalizza la volontà di acquistare il compendio immobiliare Tre Fontane, situato tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo. La Giunta ha approvato una proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea Capitolina, che riconosce il rilevante interesse pubblico e strategico dell'area Tre Fontane e dà mandato agli uffici capitolini di partecipare alla procedura pubblica per la sua possibile acquisizione. L'obiettivo di Roma Capitale è la salvaguardia del compendio di circa 14 ettari a cavallo tra i municipi 8 e 9, un'appendice verde che l'amministrazione intende acquistare per preservare la sua unitarietà e destinarla a finalità di interesse generale, in particolar modo verde pubblico attrezzato. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Scene dal Parlamento italiano. Questa mattina il ministro dell'economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento. Perché? Perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra d'Ucraina. Non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
16: time it is. 19 un minuto.
8: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
16: È tutto pronto, comodi in salotto, siamo proprio al caldo perché fuori inizia a fare freschetto, al pomeriggio insomma ce la gestiamo, mattino e sera inizia a rinfrescare. Oggi sono andato a recuperare il piumone, sono felicissimo di questo perché è un atto che mi fa capire che è arrivata una delle mie stagioni preferite, l'autunno, e parleremo proprio di questo nell'arco della prima ora insieme fra poco il tempo.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: De Palma fino alle 22 su Dimensione, sono Roma, Steve Edwards con A Planet Funk, Rewind My Mind in chiusura del 4 For You proprio delle 19 che ha aperto il salotto del martedì. Buonasera, siamo già belli carichi, devo dire.
1: Come si fa?
0: Sì.
1: Come si fa? Senza Dimensione suono Roma, il salottino di Lorenzo.
0: Beh, siamo già carichi. Siamo già carichi,
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, mi piace. D'altra parte il titolo mi fa impazzire. Pronti per lanciare il tema della sera? È arrivato l'autunno, si rientra a casa con un certo piacere perché le giornate ovviamente si sono accorciate, per cui i tempi cambiano, però ci sono quelle sensazioni belle. Devo dire la verità, oggi sono andato a ritirare il piumone che avevo lasciato in lavanderia praticamente da quest'estate, ho detto meglio che vada perché le temperature sono leggermente cambiate. Non credo già di metterlo sul letto proprio questa sera, però insomma prossimamente lo farò senza problemi. D'altra parte l'autunno è una delle stagioni più amate, soprattutto qui a Roma per via delle otto brate romane. Parte proprio oggi la festa del cinema di Roma, lo spettacolo delle foglie che cambiano colore, i paesaggi, il cibo, le castagne, la zucca, insomma questa sera parliamo proprio di quel momento di calore, quel piacere di stare a casa, di accendere le candele. Sono tutte sensazioni che d'estate non proviamo, ma soprattutto non c'è quel caldo, l'addio al caldo torrido io l'ho dato volentieri. Parliamo proprio di stagionalità, ma il tema è proprio questo: se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Per esempio ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio: nuova T-Cross 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
7: Si gioca perché torna a teatro al Sistina dal 29 ottobre il ragazzo dai pantaloni rosa, la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia in scena. E parliamo di una vicenda intensa e delicata, raccontata in maniera meravigliosa, trasformata in un'esperienza teatrale capace veramente di emozionare e di far riflettere. Abbiamo due ingressi da regalare al

0: attendeva l'offerta!
1: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Pasta di semola Armando, 500 grammi, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
3: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
4: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
5: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23, sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Natale oggi, 13 ottobre, temperature che si sono abbassate, si abbasseranno ancora, ma d'altra parte la stagione è questa, poi le giornate si sono accorciate, ma si accorceranno ancora di più. Sta di fatto che però l'autunno ha degli aspetti positivi, cose che ci piacciono, sicuramente il calore domestico è una cosa che piace in generale, il fatto di starsene a casa, insomma la luce soffusa, il camino, tornare a bere le tisane calde, cioè le cose calde, leggere il libro, guardare un film mentre fuori il tempo non è il massimo, la serie, insomma la fine della festiva sicuramente, e stiamo parlando proprio di questo. Poi Roma, un paesaggio meraviglioso, ottobrate romane che ci danno la possibilità di vivere comunque non proprio quell'autunno inoltrato. Stiamo parlando degli aspetti positivi dell'autunno, cioè della serie. Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è questo, è il tema della sera, i vostri messaggi vocali.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dell'autunno non è che mi piacciono proprio tantissime cose, forse quando cadono le foglie dagli alberi e quando si mangiano le castagne, il resto viva l'estate sempre.
0: Però
1: un saluto dalla in cucina.
0: Però ragazzi, ci sarà qualcuno che ama l'autunno? Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è proprio quella. 393 0119 119. Dimensione

0: realtà l'autunno è la stagione, diciamo, quella che arriva appena dopo l'estate, che in tanti la odiano, però ci sono degli aspetti positivi. Vogliamo esorcizzare questo momento, insomma, di cambiamento, anche perché tutta una serie di cose che ci piacciono ci sono, tipo il tornare a bere la cioccolata calda, ci faceva notare qualcuno attraverso messaggio. Abbiamo lanciato il tema della sera in salotto, che è questo: se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è 393 0119 119, su WhatsApp. Buonasera. Eccoci.
1: Buonasera, sono Lorenzo da Cisterna.
0: Lorenzo, buonasera a te.
1: A me dell'autunno, cioè in generale tutto quanto la parte invernale, mi piace il mare, andare a fare le passeggiate sul lungomare.
0: Ecco, quando non c'è quel caldo torrido, ti godi l'aspetto positivo del mare, perché ce l'ha assolutamente anche d'inverno e soprattutto in autunno, che è la stagione.

0: Intanto alle 19.37, questo è il salotto di dimensione su Roma, il ritmo della capitale d'estate. Stiamo comodi in terrazza sul rooftop, quando arriva un po' il freddo ci mettiamo comodi ovviamente in salotto, perché è arrivato l'autunno. Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è il tema 393 0119 119, grazie a chi ha scritto il ritorno delle minestrine. Cioè effettivamente, dai, è una cosa che ci piace fondamentalmente. Fra poco torniamo anche con i vostri messaggi vocali. A ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi proprio per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Kuga in pronta consegna, tua a 26.950 euro anche con microtasso al 3,95. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.

0: se c'è una cosa che mi piace molto dell'autunno sono le novità dal punto di vista discografico, ritmo e movimento. In questo caso, poi, mantenendo la stagionalità, si parlava di Foliage, cioè anche nel titolo, Le Foglie di Te, Jovanotti e Samurai J, nuovo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: devo dire, tutte quelle percussioni, l'elettronica, quel ritmo dance che comunque scalda un po' la stagione autunnale. 19:49, la sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. E se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: L'aspetto più bello dell'inverno, del freddo, sì, appunto, è che puoi modulare il, la tua temperatura rispetto all'estate, che è diventata un po' pesante questa nostra estate, altrimenti direi primavera per tutta la vita.
0: Sì.
1: Ovviamente tutte le cose moderate, la via di mezzo è sempre secondo me quella migliore.
0: Ma...
1: sì, le tisane, le castagne, il Natale, tornare dentro i pub a bere,
0: ecco,
1: e a sentire la musica, il karaoke, questo abbraccio un po' della notte, dell'inverno,
0: brava,
1: mi piace, insomma, un po' più intimo sembra.
0: Esattamente,
1: libri tutta la vita.
0: Che bello.
1: Un abbraccio, buonasera, Elena da Monterondo.
0: Ciao Elena, beh, tu hai creato una dimensione giusta, proprio intima, dell'autunno, perché il tema di questa sera lo portiamo avanti è proprio questo. Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è intanto Will.i.am e Britney. Bring the action. Oh,

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Essentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Essentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia
4: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800-700-832.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
6: Pronta la nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco. Certo al Giabelli l'intervento di rimozione di un nodulo polmonare a Papa Leone XIV. A capo dell'equipe che opera il pontefice, il chirurgo Stefano Margaritore. In questa cappella eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Così il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Reina, all'inizio del rosario per la salute del pontefice. Negozi che chiudono e città che si spengono, l'allarme di Confesercenti. A Roma, Piazza del Popolo, 6 giorni di incontri col forum Confesercenti per rilanciare imprese, consumi e città. L'evento si conclude domani con un confronto col governo. Il presidente di Fiepet Confesercenti Roma, Claudio Pica.
8: Il problema principale delle aziende italiane è innanzitutto la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. Secondo, l'aumento dei costi. Le istituzioni sono importanti, ma a questo punto devono valorizzare le microimprese italiane effettuando delle leggi che facciano delle agevolazioni al rilancio delle imprese commerciali. Confesercenti ha presentato una legge di iniziativa popolare con il sostegno di oltre 60.000 italiani per favorire la ripartenza delle aziende italiane.
7: Per Roma Real Madrid di domani in Champions, piano mobilità ad hoc di Roma Capitale, verranno prolungate tutte le linee metro, l'ultima partenza dei capolini all'1.30 di notte, navetta stadio, shuttle, partenza ogni 5 minuti tra la stazione Ottaviano della metro e piazzale Maresciallo Giardino, sia in fase di afflusso che di deflusso, spostamenti dedicati per i tifosi del Madrid con 12 navette dal meeting point di piazzale delle Canestre fino allo stadio, aumento di monopattini e bike, scooter per incentivare l'uso dei mezzi sostenibili alternativi per raggiungere lo stadio. Il grande ex Mourinho, saremo avversari per 90 minuti, cercherò di controllarmi, però magari non ci riuscirò, ma alla fine, nei 90 minuti, loro vogliono vincere e io anche. Così, lo Special One è tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
6: time it is. Sono le 20 e un minuto.
9: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 si viaggia con intanto i ricordi, sarà un argomento chiave anche nell'arco di questo salottino. Stiamo parlando delle cose che ci piacciono dell'autunno. Al 3930 119 119, beh, sicuramente un ricordo, era praticamente autunno, eravamo insomma qualche anno fa, uscivano Tom Jones e Musti insieme.
11: Rhythmic

0: la capitale, il nostro comodo salotto dove si sta belli, come dire, accovacciati nelle sedute migliori, magari con una copertina, un giro di copertina.
1: Penso, buonasera, sono
0: buonasera,
1: Enrico.
0: Beh, buonasera.
1: Dio, quando arriva l'autunno respiro, perché
0: sì,
1: l'estate è veramente, ormai non è più l'estate di una volta, troppo umida, la soffro tantissimo.
0: Quindi ci sono degli aspetti dell'autunno che ci piacciono, vogliamo spezzare una lancia a favore di questa meravigliosa stagione. Cose che ci piacciono dell'autunno al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: con Carte Blanche su Dimensione Suono Roma, c'era anche Lucky Ones, si parlava di cose che ci piacciono particolarmente nell'autunno.
1: Ciao Renzo, ciao, a me l'autunno mi piace Halloween perché così ad autunno mi mangio tutti i dolcetti.
0: Bene, ecco, è un'altra cosa che piace molto sono le saghe, qualcuno giustamente ci faceva notare la raccolta dei funghi, perché si va a funghi, insomma tutte quelle cose che fanno molto autunno. Vieni questo passo al 393 0119 119, noi comodi in divano, cioè sul divano in salotto come sempre fino alle 22.

0: si cominciano a mangiare i piatti caldi. Andiamo di pizzaiola. Buonasera a tutti. Beh, bella la foto anche di questa pizzaiola meravigliosa. 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi. Noi torniamo tra poco con 4i.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo

0: 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
3: Solo €89 al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da €89 al mese e Renault Captur da €24.900. Dacia Sandero GPL da €16.500 in pronta consegna. Gamma Seat da €15.950 e Cupra Formentor a noleggio da soli €245 al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: rifinanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23, sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: È pronto un nuovo For You, arrivo ogni ora, puntuale come sempre, ci sono quattro rette da ascoltare. In arrivo anche Noemi Avicii con Chris Martin dal 2019, subito Chris De Sarandi.

0: Daddy Boy Cry nella sera di Dimensione Sono Roma, quando sono le 20:36 nel nostro caldo e comodo salotto, quando parliamo insomma di piaceri d'autunno. Ne approfitto per salutare Ale da Tor de Cenci in direzione lavoro, quindi in direzione Fiumicino. Arrivato l'autunno, ma io sono ancora comunque in maniche corte e bomberino, anch'io diciamo non troppo vestito nei giorni scorsi, oggi felpina ho deciso di mettere, perché insomma, perché sennò poi arrivano anche i primi raffreddori con l'arrivo delle castagne e quant'altro. Ottobre da CarPoint è anche il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio, Hyundai Tucson e tua in pronta consegna a 23.900 euro, anche con anticipo zero, interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: appuntamenti da vivere in città, ma soprattutto zone, quartieri, periferie. C'è il mercato dell'arte al Trullo, sono quattro atelier della città con oggetti dimenticati, poesie custodite, insomma un sacco di belle cose. È un bel progetto che ci racconta Alessandra Muschelli al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Insomma, è un mercato praticamente i box, quattro box, giusto? Sono stati recuperati.
1: Sono quattro box in disuso, quattro banchi come si chiamano, sì. I box del mercato in disuso che da 2 anni abbiamo recuperato, riallestito e trasformato in atelier. Per un mese intero gli artisti selezionati hanno una vera e propria residenza artistica, creando in contatto con la comunità le opere che poi verranno presentate a fine mese alla comunità.
0: Praticamente da questo progetto si recuperano cose ritrovate, quindi poesie scritte.
1: Si ritrovano cose, ma si creano anche cose nuove. Okay. Due progetti sono proprio dedicati al recupero dei ricordi.
0: Sì.
1: Il progetto di Mario D'Amico, storico artista del quartiere, recupera poesie scritte o legate a dei ricordi.
0: Certo.
1: Che poi

0: scartati o dimenticati prendono vita in nuove forme, trasformandosi appunto in trovatelli, nuovi abitanti del mercato nel quartiere che le persone possono trovare e adottare con una specie di caccia al tesoro. Li trovano in giro e possono portare quello che vogliono buttare. E invece le opere nuove sono due vere e proprie atelier d'artisti, sì. Infatti abbiamo l'ecosistema mercato di un collettivo Molecole e due giovani artisti che stanno mappando quelli che sono le persone ma anche gli elementi che vivono il mercato per farne alla fine un ritratto collettivo, un ecosistema appunto. E poi un proprio vero laboratorio di ceramica, dei vasi che portano sia le impronte ma anche le decorazioni che gli abitanti vengono in autonomia a fare al mercato.
1: Ci viviamo il trullo rivitalizzando i ricordi e rinfrescandoli con qualcosa di assolutamente attuale. Alessandra, io ti ringrazio moltissimo, ti lascio al
0: grazie
1: tuo mercato dell'arte e ti auguro una buona serata.
0: Ciao, buona serata.

Pezzone meraviglioso del 2007 nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Questo è un periodo in cui si parlava proprio di abitudini autunnali, stare sul divano, fare divaning diventa una grandissima passione. Insomma, oggi devo dire, ho fatto un po' di divaning perché sentivo proprio quel bisogno di stare un attimino, voglio dire, riparato, un po' quell'effetto cuccia, effetto nido. Se il tuo sogno è quello di essere pagato per stare a letto bello in quella posizione supina, sappi che qualcuno l'ha fatto veramente. Questo per la scienza. Nel 2019 la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e il Centro Aerospaziale Tedesco DLR hanno avviato proprio a Colonia in Germania uno studio chiamato Age Breja. 24 volontari, 12 uomini, 12 donne che sono rimasti a letto per 60 giorni di fila con la testa inclinata di 6 gradi verso il basso. Questo per simulare gli effetti dell'assenza di gravità sul corpo proprio degli astronauti. Secondo me ci sarebbe parecchia

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
2: Andiamo in redazione da Francesco Certo, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. L'intervento di rimozione del nodulo al polmone a cui si è sottoposto nel pomeriggio il Papa si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza, lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede, specificando che seguiranno ulteriori informazioni. In tarda mattinata il ricovero di Leone XIV al Gemelli. In questa cappella eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati, così il vicario del Papa per la Diocesi di Roma, Cardinale Reina, all'inizio del rosario per la salute del Papa. Domani alle 18 in piazza Malatesta, manifestazione promossa da Libera contro la criminalità, fuori le mafie dalla nostra città, si annunciano le prime partecipazioni dell'assessore Battaglia a Azione Roma. Roma Capitale formalizza la sua volontà di acquistare il compendio immobiliare Tre Fontane, situato tra la Laurentina e via Cristoforo Colombo. La Giunta ha infatti approvato una proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea Capitolina, che riconosce rilevante interesse pubblico e strategico dell'area Tre Fontane e dà mandato agli uffici capitolini di partecipare alla procedura pubblica per la sua possibile acquisizione. Avvia con un folto red carpet di stelle del cinema, della musica, della politica e della TV la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. All'auditorium, tra gli altri presenti, la Schlein, Gualtieri e il ministro Mazzi. Protagonista ovviamente il cast del film d'apertura dell'edizione, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Domani Roma Real Madrid in Champions, piano mobilità ad hoc previsto da Roma Capitale, metro estese fino all'1:30 di notte. Gasperini promette: non ci snatureremo. Mourinho: ci terrei ad abbracciare il popolo romanista. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
2: time it is. Pochi secondi e saranno le 21.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il comodo salotto della stagione autunnale-invernale, essendo oggi il 13 ottobre ce lo godiamo proprio indoor, parlando anche della Festa del Cinema di Roma che ha inaugurato questa sera e andrà avanti questa edizione per un giorno in più, quindi fino al 25. Insomma, fra poco un po' di retroscena è quello che succederà nei prossimi giorni. Subito Byron Stingley.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
6: Rhythmic History 98.

0: Girl for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono.

progetto, beh, che ci piace molto, che si è formato nel 2020, quindi sono abbastanza novelli. Loro hanno cominciato producendo musica per la Rasfaring, è una famosissima tradizione norvegese in cui i diplomandi dei licei festeggiano, insomma, la fine della scuola affittando dei mega autobus, personalizzandoli, soprattutto commissionando canzoni originali e produttori locali per fare festa, proprio tipo loro.

0: The Weeknd con Ariana Grande di Save Your Tears. Siamo ritornati immediatamente nel 2021, nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio, puoi scegliere fra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN 8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info sono sul sito motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Latte centrale del latte di Roma UHT, un litro, 79 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino.

I tattici nucleari, sono le 21.23, questo è il salotto del martedì sera su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Come sempre ce la chiacchieriamo a proposito di eventi, ma andiamo anche fuori. Ovviamente ritorniamo a Roma perché oggi è stata una giornata importante, è partita, è cominciata la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma e da domani, proprio nell'ambito di questo grande evento, ci sarà anche Roma-Lazio in serie, cioè praticamente sarà un punto di riferimento per gli appassionati proprio della serialità televisiva a proposito di abitudini autunnali, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti a ingresso gratuito, incontri con i protagonisti delle serie più amate, ci saranno anche dei podcast dal vivo, delle conversazioni e presentazioni delle nuove produzioni a inaugurare tutto proprio domani a mezzogiorno il cast di Ingorgo, quindi una serie per Prime alla presenza di Mario Ermito, di Antonio Catania e di Gianni Fantoni. Quindi insomma questo è il primo appuntamento, poi il programma è fitto e ritorneremo sicuramente a parlarne anche nei prossimi giorni.

dal 1997, poi nell'arco della terza ora del salotto mi piace sempre raccontare le cose positive che vanno raccontate, soprattutto che riguardano la nostra città, perché Roma è seconda in Italia per numero di alberi e arbusti messi a dimora nel 2025 con oltre 414.000 nuove piante. Davanti c'è solamente Torino con più di 455.000. Ecco, parleremo anche di ambiente, parleremo di iniziative legate all'arte, lo faremo più tardi al telefono con un amico, insomma, che ci racconterà un bel progetto di videocittà.

0: Roma il ritmo della capitale. Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 592 e via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Che erdaie sia con te!
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chi non risica, non rosica.
4: A Roma si dice a bella, scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: Cosmo arriverà un'altra parentesi del bravo DJ producer tedesco Purple Disco Machine. Cosmotropia sarà il titolo del suo nuovo album, con suoni disco, space rock anni 70 e 80. E qui c'è anche una cantautrice britannica del nuovo, si chiama Mick.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: nel salotto di Dimensione su Roma parliamo anche di arte che se la vive molto bene con l'ecologia, anzi vanno di pari passo per fortuna. È un progetto di Videocittà, ne parliamo con Guido Eroldi, buonasera.
1: Buonasera, eccoci. Videocittà 3 anni fa vince un bando europeo di larga scala, Creative Europe, e fonda così Covision. Okay. Covision è un consorzio di 12 partner europei da 11 paesi diversi che hanno un obiettivo: mappare il patrimonio naturalistico europeo e raccontare il cambiamento climatico che esso ha subito attraverso l'arte digitale. 8 di noi hanno realizzato 8 artwork con diverse espressioni dell'arte digitale che saranno presentati la prossima settimana a Praga in occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto.
0: Bello.
1: Come tema romano abbiamo scelto quello del Pinus Pina, il pino domestico che tutti siamo abituati a vedere e che purtroppo è sotto attacco dalla cocciniglia.
0: Ok, quindi parliamo proprio di quel meraviglioso, quella cosa che mi meraviglia ogni volta che attraverso la Colombo, il classico pino marittimo romano.
1: Esattamente, il classico pino domestico romano.
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: Purtroppo in alcune parti, proprio come hai detto tu, nella strada per andare a Ostia, a Fiumicino, a Fregene, nelle grandi pine ti rischia di scomparire.
0: Ho saputo di questa cosa, purtroppo. Questo, ma molto altro, insomma, accadrà proprio in occasione della presentazione di questo progetto. Quali sono poi gli altri temi?
1: I temi sono tantissimi, si parla dell'erosione delle coste nel nord della Francia con l'innalzamento del livello del mare, dell'invasione invece delle meduse in alcune parti della Grecia per il surriscaldamento dell'acqua. Parliamo di temi che spaziano da quelli appunto marittimi a quelli dell'entroterra. Abbiamo visto un esempio di foresta pluviale in Repubblica Ceca che anche lì rischia di scomparire. I temi sono tantissimi e li presenteremo tutti in occasione della conferenza stampa il 16 a Praga.
0: Bene, bene. Guido, io ti ringrazio moltissimo per avermi raccontato questo prezioso progetto e ti auguro una buona serata.
1: Grazie mille a voi.

0: zona Roma.
1: You make me feel alive again.

Beautiful, appena sentita su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Poi come sempre ce la giochiamo con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco, ultimo pezzo proprio del salotto, Rocco Hunt con Noemi, e quindi ritorniamo nel 2025.

Roma e il ritmo della capitale, proprio per chiudere il salotto del martedì in una situazione totalmente autunnale, di cui abbiamo parlato ampiamente, scoprendo quelli che sono i lati positivi e le cose che ci piacciono tanto. Fra poco si ritorna negli anni 90-2000, quindi Mary e Rhythmic History.

0: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, ben ritrovati qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e questa sera mi trovi qui fino alle 23 ad ascoltare gli anni 90 e anche gli anni 2000. E nella prossima sequenza abbiamo i Brothers con 10, 100, 1000 del 2004. Ma adesso poche chiacchiere. Partiamo subito con Gigi D'Agostino. Bla bla bla.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: Tra pochissimo Alice DJ con A Better Off Alone e prima ancora Ecstatics con I'm Standing qui su Dimensione Sonoro. Ma diciamo che ti sentivi abbastanza figo appoggiato su quel motorino col tuo giacchetto di pelle finché non facevi la figuraccia, perché partiva l'allarme e non sapevi come spegnerlo. E adesso Anne Trace con Do You Think I'm Sexy, 1997.
6: Rhythmic History,
4: Rhythmic History,
6: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco Lorna con Papi Chulo, ma prima ancora i Blackwood con My Love For You. Diciamo che quando andavi a ballare con quella felpa in ciniglia eri tutto sudato e appena alzavi le braccia qualcuno svenivi e ti sentivi un po' come Sophie Ellis-Lee Baxter con Murder on the Dance, quello che sentiamo adesso del 2002 qui su Dimensione Sonoro, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
7: Autoimport, a Roma dal 1950.
0: Rhythmic History Extended Version.
9: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Questo salto negli anni 90 e 2000 non è ancora terminato. Abbiamo questa sequenza con Mos T, Horny 98 1998 e prima ancora Kim Lucas, Let It Be The Night del 2000. Diciamo che il titolo sembrava quasi una Nina Nanna, invece no, La Bush con Sweet Dream 94.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Se ci ripensi adesso magari non lo rifaresti, ma il tuo migliore amico ti spingeva troppo. Dai, sì, facciamolo. E poi ti ritrovavi con i gomiti sbucciati. E nel 2001 c'è Billy Moore con Come On and Do It. E adesso Alex Party con Wrap Me Up. Io ti saluto, noi ci sentiamo alle 5 domani mattina qui su Dimensione Suono Roma e dopo Special Party.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Amici, buona serata, martedì 13 di ottobre e continua la settimana. La passiamo insieme, come sempre, in quest'oretta per bella carica, una bella spinta di energia per arrivare al momento del sonno, belli, rilassati, felici e contenti di aver vissuto questa giornata. Inizia. Special.

0: la magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Menti, piovono i regali! Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

Qualcuno penserà che è maleducato questo qui che prima non si è presentato. È vero, è iniziata la nostra festa, ma non mi sono presentato. Amici e amiche, buona serata, buon martedì, sono Gianmarco Callari, fino a mezzanotte vi condurrò tra le hit più ritmate del momento. Adesso ci siamo.

questo martedì sera andiamo sul pesante. Niente di negativo, anzi soltanto cose positive per quanto riguarda la musica. Le hit più ritmate del momento arrivano personaggi che sanno come farci ballare, come farci muovere anche da stanchi. Peggy Goo, Hugel, ma iniziamo con Deep Swing. Special.

0: gladiatori.
1: Come
2: per esempio,
1: funziona?
2: C'ho invece un rito un po' particolare, no?
1: Qual è il
2: spesso
1: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
1: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
1: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzo sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
6: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
6: Special Party.
7: Lo stiamo conoscendo nelle ultime settimane. Questo DJ sudafricano si chiama Kasango. Nel disco AIE, insieme a Alejandro Garrido, arriva la hit. Prima la regina rimane qui anche col passare degli anni. Madonna, Dance Theory. Special.

non scopriamo niente di nuovo, tantomeno io, se dico che quando si sta bene il tempo vola. Proprio così anche nelle nostre serate di Special Party, l'appuntamento è per domani sempre su Dimensione Suono Roma a partire dalle 23. Noi ci ritroviamo però ancora prima, domani mattina alle 10. Vi aspetto, buonanotte. Special.

0: domani sera alle 23.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte! Siamo tornati su Dimensione Suono Roma con voi, sempre noi due, Geppe, Rino, De Niro, eccoci!
3: Iniziano adesso le tre ore notturne di questo fantastico mercoledì. Tre ore che ci porteranno nel profondo della notte, tra tanta buona musica, la nostra compagnia, i nostri contenuti inediti e il mio nuovo romanzo.
2: La mezzanotte è passata da poco, quindi lo possiamo dire. Buon mercoledì 14 ottobre a tutti. Io direi, conta la rovescia e iniziamo subito, anche perché a breve ci sarà il romanzo della buonanotte.
3: Forza.
2: Contenuto inedito realizzato apposta.
3: 3,
2: per i gladiatori che ci ascoltano
3: 4,
2: di notte.
3: 5,
2: tombola.
3: Ah, scusa, 2, 1,
2: 0, via, partiamo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in paradiso. Nel girone dei personaggi famosi ci stanno un po' tutti quelli del passato, no? Anche personaggi di una certa levatura. A un certo punto, in un angoletto di una stanza, seduti a un tavolo, ci sono Dante Alighieri e Gabriele D'Annunzio. Mo Dante Alighieri, guardando nel vuoto, fa un sospiro, fa: non è forse l'amor che muove il sole e le altre stelle? Si è girato D'Annunzio e fa: la figa, Dante, la figa!
0: La notte
3: dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, che ha tutta gold?
4: Ha tutta gold, quella bella tutta accessoriata.
3: Quella quella tutta già pronta, quella che quella della fastidia in zanne, no?
2: Bella coatta, la metti. Quella bella coatta.
4: La bella coatta.
3: Sì, sì, te l'ho detto, la Canfini che zanne mammut, no? Oh.
2: Quella è il mammut.
3: Va bene, meno male che ha spiegato. Allora ragazzi, eccomi. Allora, come ogni giorno, prima di collegarmi con voi, per forza, diciamo.
2: Come per forza?
3: No!
4: Io spero sia un piacere per te.
3: Certo, ma inteso come... che forza questo collegamento, capito? Che figo, capito? Che figo. Non stavo nelle pelle.
4: No, nella pelle.
2: Nella pelle. Ma che ti hai preso stamattina?
3: No, di... No! Allora, ma certo, no.
2: Nella pelle.
3: Sì, però se qualcuno non ti sta simpatico,
2: sì,
3: ci sta nelle e non nella, capito?
4: Ah, sta sulle forse.
3: Ecco. Bravissimo.
2: È un'altra cosa.
3: No, comunque stavo leggendo alcune notizie e mi sono imbattuto in

0: in un caso di mala sanità. Da una statistica addirittura l'Italia è quella che al mondo ha la percentuale minore di questi casi.
1: Hai capito?
0: In tutto il mondo, sì. Difatti la notizia ci arriva dal Guatemala, anzi, visto di quello che sto parlando, dalla Guatemala Sanità.
2: Lo sapevi, però.
0: Però nel caso specifico, più che mala sanità, mala sanità non sta.
2: È punto di domanda.
0: Sì, perché un uomo, per accompagnare al primo centro sanitario la figlia poverina di 15 anni che aveva perso i sensi, dopo aver percorso più di un'ora per raggiungere questo primo soccorso, un'ora si è reso conto che la figlia non respirava più. E non aveva più polso. Così il padre ha pensato di cambiare tragitto per recarsi in una agenzia di pompe funebri. Nel senso che dove la ragazza è stata adagiata in una cassa aperta. Solo che dopo 4 ore la ragazza si è ripresa.
2: Si è ripresa da sola.
0: Sì, avendo avuto uno svenimento che poi si è prolungato per più di 2 ore, perché il corpo, spiega un medico, alcune volte si prende da solo il riposo che non gli è stato concesso.
1: Mi sembra giusto.
0: Mi sembra giusto, devi avvertirlo. Devi avvertirlo. Il corpo gli diceva, devi avvertire, non è che ti mi riposo come te. Vabbè, ma comunque la notizia bella.
2: Ora sta bene, no?
0: No, ma la cosa più importante è che non c'è proprio niente sta ragazza, capito? È svenuta, è rimasta, diciamo, in un sonno per un paio d'ore per riposarsi. Ma io dico, a parte insomma, un ospedale dopo un'ora di macchina, cioè veramente, o c'ha quella che i pedali, se no però c'è veramente. Ma pure il padre, no? Ma io dico, ma che te dice la testa? Cioè, infatti, la ragazza, quando ha rivisto il padre, la prima cosa che ha detto, diceva, papà, mi devi portare a casa, ma porta la cassa.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facci ride!
3: Ma regà, oggi mi serve una mano.
2: No, serve a noi, Emiliano, la mano, ma... perché finora procede tutto alla grande.
4: Aiuto io, t'aiuto okay. Io. Non
3: aiutatemi, per favore.
2: Ma allora, rovinarmi il momento. No.
3: Dopo il successone della biografia di Geppo.
4: Grazie, è un bestseller è diventato.
3: Oggi è il turno di quella di Rino.
2: Ecco, ma qua, io lo sapevo.
4: Per forza, sta cosa.
2: Io lo sapevo. Lo sapevo.
3: Mi dovete aiutare, mi dovete aiutare. Vai. Rino da piccolo era un bambino molto carino. Ok. Anche se aveva uno.
2: Allora, questo è il primo strike, come a baseball.
3: Sono okay. Tutte così.
2: Questo è il primo, al terzo strike cambiamo il battitore.
4: Mi piacciono più tutti. Forza. Vai.
3: Anche se aveva una sudorazione molto acida, rimanava un odore molto caprino. Ok.
2: A posto, secondo strike.
3: Ma che bravo, ce n'ho 15, ce n'ho.
2: Vai.
3: Ma non una capra qualsiasi.
4: No.
3: Ma quelle originarie della Spagna con la lana
4: merino.
2: A posto. Terzo strike, salutiamo.
4: Lascia
2: Emiliano
4: là.
2: Bonini.
4: Lascialo,
2: ci sentiamo domani. Esperto. Ciao Emiliano. Ciao.
3: Pensate che a 15 anni si comprò il suo primo moto.
4: Carino, questa era facile.
3: Ma finì sopra un manda.
4: Carino.
3: Fece un volo e distrusse tutto il moto.
4: Carino.
3: Allora, a 18 anni.
2: No, ma la cosa drammatica è questo a fianco che ride, capito? Senti.
4: Vai avanti che mi sento male.
3: A 18 anni gli regalarono una macchina.
4: Uh-huh.
3: Oddio, non proprio una macchina, era praticamente un fiore.
4: Carino.
2: Che doveva andare a fare i traslochi.
4: Ah, sì, se poi si chiamano traslochi.
3: E come?
4: Si fanno da giorno, bello.
3: Lui partiva alle 3 di mattina.
4: No, poi non capisco perché i mobili li tira giù dai terrazzi.
3: Ma lascia fa. E come
4: vai.
3: Primo lavoro fece il portant. Sì, lo so, questa è senza R, lo so,
4: portantino,
3: lo so.
4: Vabbè.
3: E faceva le consegne per una nota casa di peco.
4: Erino.
3: Okay. Siccome non aveva il climatizzatore, abbastava il finestrino. Ma un giorno
2: io
3: gli
2: dire. Non so che dire, guarda. Sono senza parole, guarda.
3: Ma un giorno gli ci tiravano un tempe.
4: Erino.
3: Mentre faceva una consegna nei pressi di
4: Torrino.
2: Torino.
3: Più lontano sta.
2: Cambia un po' tutto.
3: Pensate che in azienda era il più grande di tutti. E per questo motivo lo chiamavano Papa
4: Rino.
3: Ma in fondo è un ragazzo molto tenero.
4: Rino.
3: Quasi questo come un cacciato.
4: Rino.
2: Basta. Vabbè, però ragazzi.
4: Una cosa però gli va detta.
3: Ma siccome il salame la sera è molto pesante. Prima di andare a letto si prepara sempre un cana.
4: Rino. Però posso dirla una cosa?
3: Prego, prego.
4: Che se ne dica, Deviso è molto caro.
2: Diviso, il resto. Stendiamo un velo pietoso, va.
1: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio, è seduto davanti a una cartomante, solo questo tizio è un po' scettico, no? Allora non fa altro che, diciamo, farsi vedere un po' contrariato, fino a che a un certo punto gli fa: senta, signora maga, se lei è davvero una chiaroveggente, mi dica quanti figli ho io, quanti figli ho? La chiaroveggente lo guarda e fa: lei ha due figli. Sbagliato, la smetta di ingannare la gente, io ho tre figli. La maga gli fa: non hai capito, qui chi t'ha ingannato non so io.
0: La notte

0: programma La Notte dei Gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora io dopo 4 anni di programma insieme, sì, cominciavo a provare un, diciamo, un 5% di bene.
2: Vabbè, che bello. Siamo anche sempre dal molto piccolo.
3: Sì, nei vostri confronti.
4: Ti eri sbloccato.
3: Con questi argomenti, mo vado a ritornare. Che non è manco carino, va dire così. Almeno 5 che avevo quando ho cominciato con il vostro programma. Cioè,
4: perché?
3: Ma so anche nervosito. perché due provvisori sono andati. Ma chi se lo ricorda?
4: Quando io marinavi la scuola, dove andavi? Antonio, dai, è passato
3: ma non tempo. Si può, non me lo posso ricordare quando facevo sega, dove andavo. Io comincio ad avere una certa, capito? E non mi nascondo, eh? Non mi nascondo a dirlo, come invece fanno tanti miei colleghi detti VIP. Io l'età l'ho sempre detta.
4: Quindi anche i ritocchini,
3: no io non faccio nessun ritocchino, no, per carità, no, io però io la mia età la dico, l'ho sempre detto.
4: Quanti anni hai, Anto?
3: 8.
2: Ma come, ho capito 48.
3: No, bravo, bravo, si vuole quello,
4: Secondo me qualcosina in più, però andiamo
3: va
4: avanti.
3: Bene, sì, ma questo perché io ho detto il 5% in 4 anni, che non è tanto, insomma, e quindi tu hai detto vabbè, andiamo avanti, dai.
4: Cioè,
3: no, stai
4: tutto tu,
3: no, perché ritocchino è qualche anno in più, capito? E ride, senti come ride.
4: No, vabbè, sì, è normale,
3: il sorcio.
2: Oggi è lui il sorcio.
3: Allora, così io, mi costringete ad entrare in modalità, ma che si ricorda? Cioè, hai capito? E io non mi posso ricordare quando. Adesso mi sono ricordato. Adesso. Adesso proprio ci ho avuto un lapsus.
4: Un lapis. Una matita.
3: Sì. Dai, per cortesia, su. Io quando. A parte che adesso i ragazzi è molto più difficile, no? Fare sì che adesso.
2: Rispetto all'epoca sì.
3: Perché adesso che hanno i telefonini, sono controllati.
4: No, ma poi a scuola c'è il registro elettronico. Quindi sì.
3: Non solo quello, ma tante mamme hanno l'app dove vedere il figlio dove sta o dove non sta, e poi l'intelligenza, la grande intelligenza di questi ragazzi dei giorni nostri, che magari fanno sega e poi si fanno la foto, che ne so, a Villa Borghese, bravo, e postano. Allora sei un cretino, sei un cretino.
4: Peccato.
3: Però adesso mi ricordo, io quando facevo sega andavo dal falegname.
4: Ma
3: come andavo? Dove giù.
2: Ma che c'entra?
3: Non vi dico quando la marinavo, andavo. Meglio così, guarda.
5: Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori.
1: Dimensione suono Roma.
2: E mi fai

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in un mondo totalmente popolato da gatti, quindi una barzelletta di fantasia. Adesso a bordo di un aereo della Cat Airlines ci stanno 180 gatti, ognuno seduto sul proprio sedile che sta viaggiando. A un certo punto appare un hostess gatta e si mette in mezzo al corridoio e fa così: allora signori, la brutta notizia è che abbiamo tutte e due i motori a fuoco. Tutti i gatti cominciano a miagolare: miau, miau, miau. Quella buona, stai tranquilli, e che siamo tutti sette vite.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Marito e moglie sul divano davanti alla TV. In un momento il marito fa un sospiro, fa: Amari, senza di te non riesco a vivere. La moglie su, guarda, infatti credo, lavoro solo io.
3: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: I nostri aurichi sono pronti a salire a bordo della biga. Loro sono Angelo e Giorgio.
3: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi,
4: li conosciamo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e due. Allora conosciamoci al volo. Partiamo da Angelo. Angelo, di che zona sei? Da dove ci chiami e che fai di bello?
3: Io sono di Roma Nord, Montemario. Lavoro in depurazione.
2: Depurazione. Ok, quindi ti occupi dei depuratori, ho capito bene?
3: Mi occupo dei depuratori.
2: Ok, ok.
4: Montemario, zona mia, quindi Angelo, comportati bene, fammi fa bella figura. Conosciamo anche Giorgio, da dove ci stai ascoltando tu e cosa ti fai di bello nella vita?
3: Allora, io sono di Monterosi, anche se in realtà sono di Roma, okay. E sto in polizia locale, anzi colgo l'occasione per salutare i miei colleghi di Sacrofano, che Getto conosce bene perché è venuto da noi a San Biagio, alla festa del patrono,
2: è vero.
3: A deliziarci, siamo stati molto felici di averlo avuto con noi.
2: Senti Rino, senti.
4: No, io pensavo che ti arrestassero di tanto in tanto, perciò conoscevi bene il comando.
3: No, chi lo vuole, Rino?
4: Hai capito Giorgio? Sì, lo dici a me. Quattro ore al giorno, tutti i giorni.
2: Grazie. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo. La biga è un gioco di velocità, ma soprattutto di coordinazione, perché adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo, che sembrano tanti, ma basta che c'è qualcuno dei due che si impunta e i secondi scorrono veloci. Vai Rino.
4: Questa mattina dovete elencarmi nomi di battesimo che iniziano con la lettera M.
2: M di Milano.
4: Angelo.
3: Marco.
2: Giorgio.
3: Matteo.
2: Angelo.
3: Melissa. Michele.
2: Angelo.
3: Mattia.
4: Ok, siamo a 5. Marianna.
3: Sì. Michelangelo.
4: Vai. Michelangelo.
3: Mirko.
4: Vai. Mirko.
3: Margherita.
4: Margherita. Sì.
3: Massimo.
4: L'ultimo. Ok.
3: Grandi
4: ragazzi,
2: questo è lo spirito giusto per affrontare la biga, la coordinazione e la velocità. Bravo Angelo, bravo Giorgio, vi portate a casa la vittoria e soprattutto vi portate a casa la nostra t-shirt.
4: Stamattina era facile, dai. Grande. Quindi sono riusciti a completare.
3: È vero, dai.
4: Nei prossimi giorni vi arriva la maglia a casa. Angelo, Giorgio, se volete salutare qualcuno, questo è il vostro momento.
3: Mia moglie Ann e mia figlia Annalisa.
4: A posto.
2: Salutiamo anche noi, Giorgio.
3: Allora io saluto mia moglie Paola e le mie tre splendide figlie Valeria, Ludovica e Virginia. Grande, e tutti quelli che mi conoscono.
4: Un abbraccio a tutti voi.
2: Un grande abbraccio a tutti.
3: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
3: Grazie.